0: non Roma. Ti fermi a uno, vediamo cosa combina il nostro Giuseppe.
1: Giuseppe, sei pronto? Rispondi a due domande e porti a casa tu il premio. Andiamo, okay. Forza.
2: 3, 2, 1, 0.
1: La cantante statunitense di Shake It Off.
3: Pazzo.
1: Il mestiere di Francisco Goya.
3: Pittore.
1: Nel quartiere Coppedè qual è il soggetto della monumentale fontana situata al centro di Piazza Mincio?
3: Pazzo.
1: La cantante statunitense di Shake It Off.
3: Taylor Swift.
1: Attenzione!
0: L'ha presa sullo scadere, incredibile!
1: Incredibile, Giuseppe, bravo!
0: Incredibile!
1: Sul
0: grande Giuseppe, sei in grande!
1: Questa volta ce l'hai fatta, quindi grande Giuseppe, Taylor Swift ti ha dato la possibilità di vincere, perché il mestiere di Francisco Goya, il pittore famosissimo.
0: Ma pittore di interni?
1: Sì, faceva il muratore, è iniziato così, poi dopo si è specializzato.
0: E poi ha cominciato a stuccare.
1: Nel quartiere Coppedè, il soggetto della monumentale fontana situata al centro di piazza del, di Piazza Mincio, le rane.
0: Ah, questa già la sapevo.
1: La fontana delle rane.
3: No, non lo sapevo.
0: Bravo, quindi, Giuseppe, bravo Giuseppe.
1: Fabio, grazie, ci dispiace, grazie. Purtroppo non vinci,
4: che
1: Giuseppe. Porti tu a casa la maglia.
0: Naturalmente, Fabio, come facciamo con tutti, lo facciamo ormai da sempre, anche a te daremo un'altra possibilità per giocare. Stai tranquillo. Per oggi ti ringraziamo e ti salutiamo. Ciao Fabio.
4: Grazie, ciao, Fabio, a voi, buona giornata. Ciao.
1: Giuseppe, chi vuoi salutare tu invece? Che vinci?
3: Io saluto tutti quanti voi, siete grandissimi.
1: Oh, grazie,
0: grazie
1: mille,
0: grazie,
3: grazie veramente.
1: Ti abbracciamo forte.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao.
3: Grazie.
1: Quindi, gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.

0: Tuono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ufficio di collocamento, c'è un tizio seduto davanti all'esaminatore, lui sta controllando sul computer, poi si guarda sto ragazzo e fa: bene, mi dica, ma lei che lavoro cerca? Questo fa: guardi, io vorrei uno ben pagato senza fa niente. Allora, mi dispiace, guardi, lei ha sbagliato sportello, provi in politica, al Parlamento.
3: La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo venerdì 29 maggio 2026 non può mancare l'appuntamento con il romanzo scritto dal Sorgeppo, contenuto inedito, realizzato per tutti i gladiatori notturni e nottambuli.
2: Allora, oggi mi sono cimentato in un nuovo filone, il filone fantasy.
1: Quello di pane? Il filone di pane?
2: No, il filone della mia scrittura. Scusa, io sono uno scrittore.
1: Volevo allora, renderti oggi, più vicino al popolo.
2: Il filone fantasy. Ti piacciono gli romanzi fantasy?
1: Certo.
2: Ambientato
1: certo.
2: Nel Medioevo.
1: Medioevo? Esatto. Ah, sarà felice Barbero allora.
2: Esatto, il mio racconto infatti segue le vicende di Armando.
1: Sempre lui, Armando.
2: Un guerriero della Cimmeria. Sai dov'è la Cimmeria?
1: Dov'è la
2: Dopo Scauri.
1: Dopo Scauri, ok, esatto. Perfetto. Quindi prima di Baia Domizia.
2: Esattamente. Rimasto orfano da bambino, dopo che il malvagio stregone Tulsadum ha sterminato la sua tribù e distrutto il suo villaggio, Armando viene cresciuto in schiavitù.
1: Poverino.
2: Divenuto un gigante muscoloso, ottiene la libertà e parte per un epico viaggio alla ricerca di vendetta, ma soprattutto alla ricerca di un amaro mitologico.
1: Ma questa è la trama di Conan il Barbaro, comunque.
2: Forse perché ti ha tradito un po' il titolo, eh?
1: Il titolo del tuo romanzo qual è?
2: Armando e il Rabarbaro.
1: Ah,
2: lui dopo cena,
1: certo,
2: come magna pesante lui
1: alla
2: sera. Un cicchettino di rabarbaro.
1: E poi lui in schiavitù ha imparato a fare il contadino, quindi tutto torna, giusto, ci sta.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti finali qui nel ritmo della capitale. Gepperrino De Niro vi saluta.
1: Ai, è vero, dobbiamo fermarci, ma non vi preoccupate, lo ben sa chi ci segue da sempre che è una pausa temporanea. Alle 6 in punto, esattamente tra 3 ore, torniamo qui con la sveglia dei gladiatori, ma soprattutto con la puntata del venerdì che dà inizio a un nuovo weekend.
0: Gepperrino De Niro vi augurano una buona notte, ci sentiamo a partire dalle 6. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.

0: 3 di notte e 3 del mattino contemporaneamente in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash, benvenuti nel drive time della capitale, anzi nel late time, nel night time della capitale. Staremo insieme fino alle 5, fino a quando il sole non si farà sentire, ma adesso riportiamo la musica in radio, zero bla bla bla tranne quelli di Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: arriverà il caldo, quello vero, quello eccezionale, quindi si inizierà a partire. Arriviamo e partiamo, andiamo in vacanza. Dico, chi è con
1: Paolo
0: me?
1: Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
1: Il mio mitico camper.
0: Partiamo col camper e sai dove ce ne andiamo? In Calabria. Ti ci porto con Crystal Waters e Alex Gaudino. Al 2006, 20 anni fa, suonavano così.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Se stai ballando con Dimensione Sonora e Don't Cash, fatti sentire. Ti basta dirlo al 393 0119 119. Fra poco, ragazzi, arriva, anzi arriva subito, la novità, la musica del futuro scelta dai nostri programmatori. Facciamo il giro del mondo per atterrare in Italia, a casa di Samurai J, con Flamenco, Paranoia. Let's go.

0: Music History.
1: Stai ballando con Dimensione Sonoro e Don Cash? Beh, fatti sentire. Ciao, chi sei?
2: Bravissimo, Don.
1: Ciao.
2: Non lo so, so strano, mi rendo conto.
1: Che c'è?
2: Grande Don, un abbraccio forte a te e alla splendida radio.
1: Ma il nome non me l'hai detto. Vabbè, mi raccomando, firmatevi. Vogliamo al 93, Culture Beat, Mr. Bane.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ma quanto belli possono essere i nostri ascoltatori che anche a quest'ora di notte, ragazzi, si fanno sentire tutti quanti.
1: Ladies and gentlemen, oh yeah. King of Drive Time.
0: Chi sarebbe?
1: Don't care.
0: New Rangers, Don Richard.

0: Che cinture di sicurezza allacciate che si vola a 99?
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Non è il traffico che dà fastidio, sono gli stronzi nel traffico che danno fastidio.
0: Allora,
1: ciao Alessandra.
0: Alessandra, delicatissima, tell me why, preziosa e marmi, voliamo, va 99.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su dimensioni.

0: regolare e furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: E beh, ragazzi, stiamo per salutarci. Io vi rinnovo l'appuntamento nel Drive Time della Capitale in compagnia di Don Cash dalle 16 alle 19. Più tardi, per il momento, buona giornata e peace out.

0: Extended Version.
1: Buongiorno, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino, poi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma, ed è un viaggio che anticipa un po' la giornata e che ci permette di ritornare nostalgici negli anni 90, negli anni 2000. Be Faithful, Fatman Scoop dal 2003. Apriamo invece con A Think About the

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un pezzo che nasce reggae, perché il genere era quello proprio di Bob Marley and the Wailers. Sunny Shining nella versione di Funstar Deluxe del 1999 fra le prossime hit. Gonna Make You Sweat per Clive Cole, quindi il loro progetto CNC Music Factory. Apriamo invece con una W 1992, risentiamo Please Don't Go.

a rappresentare gli anni 2000, dal 2001 Marcus di Electronic, in Rhythm Kister Extended Version anche Gigi Doug con Un Giorno Credi del 2001, apriamo invece con il 1992, anche se il pezzo recupera una canzone famosissima di Patti Smith, sto parlando di People Have the Power.

0: Chisteri, Extended Version.
1: Quando andavano di moda negli anni 90 i DJ capelluti, era una tendenza, cappello molto molto lungo con coda, quindi sicuramente Arturo J. Arturi si ricorda quel movimento lì, ce li aveva anche Stefano Secchi, che sentiamo con Keep on Jamming dal 1991, apriamo con Everything But The Girl 1995 e ci risentiamo Missing.

0: Special.
1: Capolavoro della scena rap americana degli anni 80, la versione del 97 di Slag That di Run DMC. Gabri Ponte apre con Jordi ed è arrivato il momento di salutarci, almeno per quanto riguarda questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, vi aspetto in salotto questa sera a partire dalle 19 e adesso vi lascio con due grandi ragazzoni, cioè Jack Perry.

0: Arena dei Gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Powered by
2: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it. Wake up.

0: 29 maggio 2026 a tutti, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme.
1: E soprattutto siamo arrivati alla fine di un altro mese, perché questo è l'ultimo venerdì di maggio.
0: È vero, oh. hai ragione.
1: E iniziamo insieme a tutti voi questa fantastica puntata del venerdì.
0: Sì.
1: E la puntata del venerdì, lo sapete bene, è una puntata super speciale, perché oltre a tutti i nostri contenuti, alla nostra musica, alle nostre rubriche, ogni ora c'è un gioco e ogni ora qualcuno di voi si porta a casa un fantastico regalo. Partiamo già dalla prima ora in cui troverete, dopo un bel almanacco, I Love Roma, quindi pronti,
0: esatto,
1: con un segnetto,
0: eh? E quindi poi ci sono anche i vostri messaggi, 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giordano da Roma.
1: Ciao.
2: Dai,
1: ciao,
2: che è venerdì, avanti tutta, poi ci rivediamo giovedì prossimo.
0: Ah, addirittura.
2: Buona Giordano. Giornata a tutti, dai.
0: E dove te ne vai, Giordano?
1: C'è una da fa, Giordano, no?
0: Oppure magari vai in ferie, chi lo sa.
3: Buongiorno Gepperino, Moreno da Roma.
1: Ciao, Moreno.
3: È venerdì. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Ah, ora ho capito, aspetta, perché settimana prossima, il 2 giugno, che capita di martedì, è festa.
1: Per l'altro,
0: quindi...
1: però, perché noi stiamo qui pure il primo e il 2, eh?
0: Infatti, lo specifichiamo, ci trovate sempre in diretta a partire dalle 6.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è, Marco?

0: veramente un venerdì di passioni, eh?
1: Oppure magari per chi deve prendere un treno, ok? Perché anche il trasporto ferroviario Trenitalia ha sottolineato come dalle ore 21 del 28 fino alle ore 21 del 29 di oggi i treni possono subire cancellazioni o variazioni.
0: Era un po' di tempo che non succedeva, adesso hanno ricominciato, poi come al solito quando? De venerdì, vabbè, vabbè.
1: Ascoltiamo i vostri messaggi, 393 019 119, forza.
2: Buongiorno esauriti, dai che oggi è venerdì, dai, Claudio da Roma.
1: Ciao Claudio, anche lui. Sempre presente qua, eh.
3: Buongiorno Dimensione Suono Roma, Luisa da Roma.
1: Ciao Luisa.
3: Ponte lungo, weekend lungo, già mi vedo tra qualche ora finito il lavoro sulla spiaggetta del Lago del Turano.
0: Brava,
3: fantastico.
0: Brava.
3: Buona giornata a tutti.
1: Lago del Turano, sì. Controlla un attimo perché sono curioso. Bisogna vedere un attimo dove siamo, ok, e soprattutto voglio vedere qualche immagine, no vabbè. Ma è bellissimo, siamo in provincia di Rieti.
0: Sì, ai margini occidentali della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, è un bellissimo posto.
1: Quindi siamo anche tutto sommato vicini. Grande, bella idea comunque, grazie.
4: Buongiorno Geppo! Buongiorno Lino!
1: Buongiorno!
4: Come state?
1: Bene, grazie.
4: Meno male che oggi è venerdì.
1: Meno male.
4: Io ho fatto un guai in vieni da Porto Santo Stefano a Gettario a Roma.
1: Hai capito?
4: Sono venuto ieri, ho accompagnato stamani mattina la mia compagna al lavoro.
1: Sì.
4: E c'è lo sciopero di mezzi.
1: È vero, l'abbiamo detto.
4: Adesso me ne ritorno al mio paesello. Però domani mattina ritorno,
1: La vita è così, avanti e indietro.
0: Comunque Porto Santo Stefano Roma,
1: però tutti bei posti, eh.
0: No, per carità, quello assolutamente, ci mancherebbe.
5: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici, un saluto da Zanzara. Dai che sta settimana è finita, vamos!
1: Questa è la carica che ci piace, ragazzi, stamattina siete tutti presi bene.
6: Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: E buon venerdì a tutti. Saluti da Giuseppe della provincia di Roma.
0: Ciao Geppo,
6: fine settimana ci vediamo, Geppo ti saluto, ciao a tutti.
1: Ma che è un amico tuo, scusa. Non lo so,
0: probabilmente no, perché c'ho un paio di serate in provincia, quindi probabilmente
1: ecco.
0: Ci vediamo sicuramente. Dai!

0: canzone Suono Roma.
1: Buongiorno Lino, buongiorno Geppo, dai che è venerdì.
2: Dai,
1: che inizia il weekend. Grazie sempre per la compagnia che ci fate, per la splendida musica, le splendide barzellette.
0: Ecco.
1: Buona giornata a tutti i gladiatori.
0: Dillo forte.
2: Grazie.
0: Perché è l'unione di queste due cose, no? La nostra musica, poi, ecco, la voglia che noi ci mettiamo tutte le mattine di farvi ridere, poi delle volte ci riusciamo, delle volte no.
2: Ma per carità, e poi lo sapete benissimo che l'umorismo e la comicità è la cosa più soggettiva del mondo, quindi noi almeno premiate l'impegno che ci mettiamo tutte le mattine, stare qui inverno, estate, autunno, sempre.
0: Comunque dai, parliamo anche di sport, parliamo di tennis nel caso specifico,
2: sì.
0: Perché purtroppo la terra rossa del Roland Garros dice male di nuovo a Jannik Sinner. L'anno scorso ha perso quella finale bellissima contro Alcaraz, oggi invece dobbiamo raccontarvi che è uscito molto prima della finale.
2: Vabbè.
0: C'era tanto caldo, non ha retto fisicamente, stava dominando il match e poi è arrivato a un certo punto ha mollato, quindi purtroppo Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros.
2: Allora, ci dispiace, però ecco, se male informato, perché si è sentito male non solo lui, si è sentito male anche un altro tennista, hai visto? Ma non è stato il caldo,
0: No, e che cosa
2: sono state tartare di francesi, cari.

0: amici.
1: La sera prima è andata a un ristorante,
0: ne ha
1: mangiato male, poi ha concluso tutto con 5 macaron. E il giorno dopo è normale che ti senti male, no?
0: Certo, pure tu, Gianni, che
1: ma magna l'Italia, no?
0: Devi fare la partita, dai, almeno cerca di limitarti. Comunque, piccolissimo break, le 6:21, restate qui, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Go!

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice, 27 lavaggi per 2, 4,49€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: 7 anni insieme.
6: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000€.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Golden Gala Piatromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Piatromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
8: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: La giornata di venerdì 29 maggio avrà inizio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle ore pomeridiane si innescheranno nuovi rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni a carattere sparso, dunque ombrelli a portata di mano. Le temperature diurne più contenute in diverse località saranno prossime ai 29-30 gradi, ad esempio anche su Roma. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel weekend o nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo. Oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
10: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
2: Powered by MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: 6:29, siamo tornati su Dimensione Suono, Roma, Lady Gaga, The Dance, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi, andiamo!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Daniele, dai, tutti aspettassero venerdì fine settimana, ma che ci fai? Sì. Dopo uno si rilassa troppo, poi lunedì è più duro ancora. È sempre meglio lunedì, che uno è bello operativo.
0: Ma no, dai. Daniele, sei l'unico oggi non dai, preso Daniele, bene perché è venerdì. Come promesso c'è l'almanacco del giorno oggi, 29 maggio, venerdì, mancano 216 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo arrivati, siamo arrivati.
0: Ormai ci siamo. I santi del giorno, cerchiamo di capire a chi affidarci questa mattina. Il primo è San Massimino di Treviri.
1: Bella Massimino, quanti amici di si chiamano Massimino giù al quartiere mio.
0: No, si chiamano Massimo e tu li chiami Massimino.
1: Ebbene, è la stessa cosa, bella Massimino. No.
0: Poi oggi celebriamo anche i santi Sisigno,
1: amico mio,
0: Alessandro e Martirio. Hai capito?
1: Sono i protomartiri trentini.
0: Sì, tutti insieme.
1: Erano 33, mi sembra, non me lo sbaglio.
0: Poi si sono
1: aggiunti amici.
0: Nel corso del tempo,
1: non
0: sapete,
1: tutti santi.
0: Nelle comitive uno entra,
1: si fa
0: uno
1: così,
0: esce.
1: Si fa così.
0: E poi oggi celebriamo anche Santa Bona da Pisa.
1: Quindi, non era male lei.
0: Se avete amiche che si chiamano Bona.
1: Io sono pieno di amiche Bone, guarda.
0: No, non belle Bone, nel senso. Bona di nome,
1: nome nessuno,
0: oggi è l'oro onomastico, paga la colazione. Allora. Accade oggi, nel 1953, proprio il 29 maggio, il primo uomo a scalare l'Everest.
1: Oh, non sai che freddo qua sera? Cioè, non sai che freddo, senza luce.
0: Perché eri tu, ero io. Ma non eri neanche nato nel 53.
1: Ma chi te l'ha detto a te?
0: Sei anziano, ma non sei nato nel 53.
1: Poi capi che freddo, che cordi, scarponi, ma c'è, guarda, vabbè,
0: nati in questo giorno, allora, nel 1917, oggi nasceva John Fitzgerald Kennedy,
1: il mitico JFK, purtroppo scomparso troppo presto. Tutto il mondo conosce la sua storia, però nessuno conosce veramente com'è andata, poi alla fine,
0: purtroppo a Dallas
1: è rimasto quel mistero,
0: sì, vittima dell'attentato a Dallas, ha lasciato un vuoto enorme perché tutt'oggi tanti americani sono legatissimi.
1: Meraviglioso film, poi JFK, un caso ancora aperto con Kevin Costner, grande film da vedere.
0: A me è piaciuto tanto anche il film Jackie, che racconta la storia dal lato di Jackie Kennedy. Nati anche per quanto riguarda lo sport, oggi tanti nomi importanti. Nel 1984 nasceva Carmelo Anthony,
1: ex cestista, grande cestista, lui ha giocato nel campionato americano NBA.
0: A Pesaro, quindi non tanto distante da Roma, nel 1977 oggi nasceva Massimo Ambrosini.
1: Non c'era Corbina Ambrosini?
0: Sì, ha giocato anche con la nazionale.
1: Sei contento te allora, no? Perché Rino è del Milan, lo dico.
0: Io non seguo il calcio. Andiamo avanti.
1: Non segui il calcio?
0: Non seguo il calcio io. Aspetta un attimo perché qua ci tengono un poco.
1: Questa sia sta roba tua,
0: Il 29 maggio del 1967 nasceva anche Mister

0: tuo Ida voleva essere Noel Gallagher, ecco, diciamolo, perché il tuo idolo insieme al fratello, no?
1: Insieme al fratello
0: uno
1: Liam,
0: dei due voleva essere te.
1: Esatto.
0: E invece pensa, invece con gli Oasis tu stai alla sveglia dei gladiatori
1: con Ceppo. Yeah!
0: È meglio degli Oasis, fidati.
1: Tanti auguri Noel Gallagher, la mente dietro i capolavori degli Oasis, tra cui anche questo disco, Don't Look Back.

0: Indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1982. Quell'anno il Festival Bar fu vinto da Miguel Bosé con il tormentone Bravi Ragazzi.
1: Grande Miguel Bosé! Ci sono Geppo e Rino, ma ci sono anche Queen e David Bowie.
2: Ritmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 2, Queen, David Bowie, Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, Under Pressure. Ora i vostri messaggi, 393 0119 119. Vai,
1: Gladiatori, buongiorno, weekend lungo qui in Giociaria, ancora sì. Abbiamo fame pecorino e tanta brace, vino rosso, venite tutti in Giociaria, se famo una bella magnata. Comunque sempre un grande saluto dal Poromo Dragni, ciao ragazzi. Ciao,
0: grazie Poromo, tutte le volte ci invita, non riusciamo mai ad andare in Giociaria,
2: stiamo sempre
0: mannaggia.
2: Qui a lavorare, ma quando ci andiamo in Giociaria?
3: Buongiorno Gladiatori, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: sono Davide, Leleana, siamo in partenza, siamo partiti, stiamo andando al Rimini Wellness.
0: Hai capito?
3: E siamo carichissimi. Un forte abbraccio e buon fine settimana a tutti i gladiatori.
0: Grazie Davide, grazie Leleana. Il Rimini Wellness è la fiera del fitness, dello sport e del benessere.
2: Ci sono stato qualche anno.

0: anno di seguito.
1: E che sono andato a fare?
0: Sono andato a vedere.
1: Sono quello che
0: fare. C'è tanto da vedere. Io sto sempre al reparto dove fanno gli squat, capito? Mi piace proprio. E che mi piace la forma fisica.
1: Abbiamo capito.
0: Sei mai stato te?
1: No, perché non ho proprio il fisico adatto io per partecipare ad una cosa del genere.
0: Ma che c'entra? Può pure andare a curiosare, mica devi andare per forza a fare attività fisica.
1: Però è bello anche curiosare e essere curiosato.
0: Lo so, però magari
1: lì lo standard è bello alto. Se mi presento io con sta panza, dove vado?
0: No, però magari con sta faccia da bambacione che c'hai, no? Sei carino.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Sei carino, decidi per i banchi, magari la gente dice: a me di carino, le dimensioni sono Roma. Tu vedrai che dopo qualcuno conosci.
1: Tu dici,
0: sì, poi sicuro.
1: Una matta la trovo. Le 6:41, restate con noi, piccolissimo break, e poi tra poco torniamo per aprire la prima finestra gioco di oggi.
0: Esatto, sta per arrivare I Love Roma, quindi qualcuno di voi si porta a casa lo zaino. 393 0119 119, state pronti, eh?
2: Che dai e sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
4: Ciao donna, chicca.
3: Ciao, chicca.
4: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, le imprevisti sopero, eh?
5: Drive time. Che dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare. MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: Te devo dire una cosa.
10: Dilla.
11: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
10: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
11: E quindi?
10: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
15: Su Dimensione Suono Roma.
16: La sveglia dei gladiatori.
17: Powered by
18: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma e come promesso vi regaliamo il nostro zaino, quindi in questo venerdì mattina apriamo la prima finestra gioco di oggi al 393 0119 119.
2: Quindi state pronti a rispondere alla domanda che stiamo per farvi? Anche oggi è semplice, anche oggi qualcuno di voi si becca un fantastico regalo. Allora, ieri è andato di nuovo in onda su Rai 1, permette, Alberto Sordi, il film biografico per la TV andato in onda nel 2020 e diretto da Luca Manfredi.
1: Il film, come potete immaginare, racconta la vita di Alberto Sordi dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità tra amicizie, amori e carriera.
2: Allora, se volete portarvi a casa il nostro zaino esclusivo marchiato Dimensione Suono Roma, dovete dirci chi interpreta il nostro Albertone nazionale in questa divertente pellicola. Come al solito, ecco, ci sono le tre opzioni.
1: La prima, Elio Germano. La seconda, Edoardo Pesce. La terza, Vinicio Marconi.
2: Vinicio Marconi. Chi è che ha interpretato magistralmente l'Albertone nazionale in questa pellicola del 2020? Permette, Alberto Sordi, mandaci adesso la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo si porta a casa il nostro zaino. Vi ripeto le opzioni:
1: Elio Germano,
2: Edoardo Pesce,
1: Vinicio Marchioni.
2: Forza!
1: Fatevi sotto!
0: I love Roma! I love Roma!
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: talk about. I love Roma. I love Roma.
1: In questo venerdì mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino in collegamento, c'è il nostro gladiatore Giuseppe.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno, benvenuto in diretta.
1: Ci sei?
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Le 6:56, cosa ci fai sveglia a quest'ora e da dove ci stai ascoltando?
3: Purtroppo ogni mattina è sempre così, sempre al lavoro.
2: Di che ti occupi, Giuseppe?
3: Niente, sono sempre un sottufficiale dell'aeronautica, in servizio presso il segretariato generale della difesa.
1: Oh, ragazzi, roba seria, qui sì, sì, sì. Mica come noi che raccontiamo le barzellette qua, vabbè.
2: Beh, noi siamo ufficiali della risata, no? Lui è sottufficiale.
1: Comunque Giuseppe, io ti rifaccio la domanda così certifichiamo la tua vittoria. Ieri è andato di nuovo in onda su Rai 1, permette Alberto Sordi, film biografico per la TV, già andato in onda nel 2020 e diretto da Luca Manfredi.
2: Allora, la domanda di questa mattina, volevamo sapere chi ha magistralmente interpretato il nostro Albertone nazionale. Come al solito avevi le tre opzioni: Elio Germano, Edoardo Pesce, Vinicio Marchioni. Qual è la risposta esatta?
3: Assolutamente Edoardo Pesce.
2: Bravo Giuseppe, l'hai visto, bravo. Tu il film? L'hai visto?
3: Sì.
2: Ti è piaciuto?
3: Ieri è stata la seconda volta, bellissimo.
2: Sì, anche a me è piaciuto molto.
1: Ha fatto rewatch ieri Giuseppe perché merita tanto. L'interpretazione di Edoardo Pesce è fenomenale.
2: Poi io conosco personalmente Edoardo, un bravo ragazzo, mi piace molto come recita, è uno di noi, poi è di Roma, mi piace tanto. Sì, sì, sì.
1: Allora Giuseppe, nei prossimi giorni ti arriva lo zaino a casa, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento, vai.
3: Allora, saluto i miei colleghi e principalmente mio figlio Francesco, anche se non può ascoltarmi perché lui è in provincia di Lecce.
2: Allora devi di scaricare la nostra app,
1: ecco.
2: L'app gratuita dallo smartphone, dal suo smartphone, e può ascoltarci anche se non si trova nella nostra regione.
1: Buon fine settimana, alla prossima.
3: Grazie,
1: ciao.
3: Anche a voi.
2: Ciao,
3: grazie. Ciao, ciao.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Siete su Dimensione Suono Roma. Tra pochissimo ritorniamo in redazione. Nella prossima ora giochiamo con i piccoletti.
1: Esatto, sta per arrivare il mini gladiatore di sfida, eh?
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Buongiorno gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Dimensione suonaroma.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Buon venerdì al nostro Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sequestrata e violentata per 3 giorni in uno stabile abbandonato in zona Tor Sapienza, in 5 fermati dalla polizia. L'incubo vissuto da una 32enne colombiana minacciata e drogata, 11 gli stranieri espulsi. Sciopero generale oggi a Roma, a rischio il trasporto pubblico e treni aerei, ma anche scuola e sanità. Salvaguardate le fasce di garanzia. Indetto dai sindacati di base, la mobilitazione riguarda problemi del lavoro, dai salari alle morti bianche, ma anche temi legati alla politica internazionale. Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, colpendo in particolare il quadrante est, allagati alcuni sottopassi, diversi gli alberi caduti, uno è crollato all'interno di una zona in una scuola di Prenestino, non si registrano feriti. Lo stadio della Roma, via libera della Regione Lazio alla convenzione per il nuovo impianto, definiti compiti e procedure tra enti coinvolti nel progetto previsto nell'area di Pietralata. L'accordo avrà validità dalla firma fino al 31 dicembre 2032. Lo sport, il tennis, malore per Sinner al Roland Garros, poche energie, non è stato il caldo, spiega l'azzurro, sconfitto da Cerundolo in 5-7. Arnaldi, Cobolli e Berrettini sono al terzo turno, KO invece di Darderi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Powered by
6: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazze rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
4: Gladiatori, buongiorno.

0: tutti con voi, Geppe, Rino, De Niro fino alle 10, qui nel ritmo della capitale. Dai che arriva il fine settimana,
1: dai,
0: forza!
1: Dai, un timido sole si affaccia fra le nuvole, oggi è un po' variabile il tempo, e apriamo insieme a voi questa seconda ora, l'ora dedicata ai bambini, perché dopo aver ascoltato il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, verso le 7:30 giochiamo con Mini Gladiatori in sfida.
0: Hai dimenticato di ricordare anche Astreo, perché con lui capiremo qual è il segno zodiacale top di questo weekend.
1: Perché è tornato dal Roland Garros, ieri era figura d'onore, l'ho visto.
0: Ovvio, lui è grande.
1: L'hanno inquadrato, sai, in televisione, l'hanno inquadrato.
0: È grandissimo tifoso di Sinner.
1: Amico
0: poi,
1: proprio di Sinner, pure lui.
0: Ci sono anche i vostri messaggi al 393-0119-119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nico da Mentana.
1: Grazie,
2: buon fine settimana a tutti, belli. Buon lavoro, buona giornata. Ciao, ciao.
0: Così vi vogliamo, dai che iniziamo subito, forza.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, ci sono due amici, tutte e due tirchi spilorci, no? Ma un pomeriggio si incontrano, cominciano a chiacchierare e uno gli racconta a quell'altro che la sera prima è stato in un pub, che si è bevuto 2-3 spritz. Quando è arrivata la cassa per pagare, ha raccontato una barzelletta alla cassiera, che si è messa a ridere talmente tanto.

0: te parla, paghete te fallo pagare, no? Allora capirai, l'amico suo prende subito la palla al balzo e la sera stessa si ripresenta a sto pub pure questo. Mo si mette seduto, si prende due birre, uno spritz, una grappa, di qua e di là. Quando arriva al bancone per pagare, si mette davanti alla signorina, gli racconta la barzelletta e questa scoppia a ridere e ride proprio a crepapelle. Ma a un certo punto la signorina finisce da ridere, c'è sta questo fermo lì, e la signorina fa: mi scusi, grazie, ma le serve qualcos'altro? Lui se la guarda e fa: ma il resto un modai.
1: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 2004.

0: a consultare le stelle.
1: Astreo.
0: Scopriamo con il nostro esperto il segno zodiacale top di questo weekend. Signor Astreo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Il segno top del weekend che sta per iniziare è il Capricorno.
0: Quindi amiche e amici del Capricorno, aprite bene le orecchie, grazie.
2: Lavoro.
0: Lavoro.
2: Durante l'importante riunione, il capo mi guarderà dicendo: dobbiamo tagliare i rami secchi e fare piazza pulita.
0: Ah, vuole licenziare qualcuno, quindi.
2: Risultato? Prima di pranzo, oggi, lavorate al McDonald's.
0: Vabbè, però guardate il bicchiere mezzo pieno, avete già trovato un'altra occupazione.
2: Amore, Venere è bizzarra e questa settimana c'è aria di romanticismo.
0: Bene, ottimo.
2: Convinti da un video su Instagram, deciderete di improvvisare una cena romantica a sorpresa. Il vostro partner tornerà a casa, vi vedrà brandire un coltello da carne con gli occhi semichiusi per via delle cipolle e, pensando a un remake di Shining, si barricherà in bagno chiamando le guardie.
0: Insomma, weekend rovinato, mi pare di aver capito.
2: Denaro. Un malinteso bancario vi farà credere per 2 ore di essere diventati milionari a causa di un bonifico sbagliato. Voi ordinerete lo stesso aereo di Cristiano Ronaldo. Mi raccomando, non gettate lo scontrino.
0: No, perché dopo 15 giorni, insomma, avete ancora la possibilità di fare il reso.
2: Salute e benessere. Per scherzo, tra amici, contrarrete la febbre dengue.
0: È perché le zanzare, questo è il periodo loro e quindi...
2: Tranquilli, esiste un vaccino. Lo vende il discount sotto casa.
0: Ah, vedi, è pratico.
2: Il motto della settimana?
0: Qual è?
2: Sbagliando, si impala.
0: No, si impara con la R. Si impala che...
2: L'impala l'animale, però.
0: Ah, ecco.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
7: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: La giornata di venerdì 29 maggio avrà inizio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle ore pomeridiane si innescheranno nuovi rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni a carattere sparso, dunque ombrelli a portata di mano. Le temperature diurne più contenute in diverse località saranno prossime ai 29-30 gradi, ad esempio anche su Roma. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel weekend o nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornata.

0: dei gladiatori.
1: Powered by NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. nbarredamenti.it.

0: Roma, gladiatori, buongiorno. Le 7.32, nonostante lo sciopero generale, siamo qua, lo saremo fino alle 10 in diretta anche con Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di dimensione suona Roma.
2: Emiliano, facce ride.
3: Pluto, stai fermo.
0: Perché hai la voce di Mickey Mouse?
4: Ah, così, così. Oh, a Geppo. Oggi te dedico le frasi da firma, sei contento?
3: Nice.
4: Allora. Soprattutto al nord Italia, no? Due persone che si baciano si dice che stanno limonando,
3: limonando,
4: no?
3: Sì, sì, sì.
4: Che per me se può sentire.
3: No, qua da noi no.
4: Dammi un limone se può sentire.
0: Dammi un limone duro, a volte
3: Ma è rimasto un pompelmo, guarda.
4: Ma no.
3: Dai.
4: A Roma è famosa una paccata, no?
3: Davvero, sì.
4: Nei film americani dicono una cosa che mi dà un fastidio, non ha senso.
3: Tipo?
4: Dammi un po' di zucchero, baby.
3: No.
4: Ma che?
3: Nel 50 si dice.
4: No.
3: Humphrey Bogart,
4: ma poi, ma che vuol dire? Ma che te mangi una zolletta prima del baciato? Ma che vuol dire?
3: Dai, scusa me.
4: Allora, in un film ambientato a Roma, se un poliziotto se fa sfuggire un ladro, comincia a offendere se stesso, no?
3: Certo.
4: So proprio una testa, se perché rimbambito. Allora, americano invece gli basta una parola: dannazione.
3: Dannazione!
4: Che in romano si traduce, ma che fio denami.
3: Certo.
4: Ma che. Vabbè. In un film d'azione dove ci stanno due che litigano, no? E romano capirai dal meglio di sé. Oh, ma te pio te sfurno, ma con chi ti pensi sta a parlare?
3: Faccio.
4: In America sono molto più riflessivi, no? Ti limitano con un semplice: ehi amico, ti stai mettendo contro la persona sbagliata.
3: Certo.
4: Ma
3: certo.
4: Perché? Ho capito, ma è un po' più cattivo, cioè se, non lo so, mi sembra tutto molto muscio, molto
3: sempre troppo educati rispetto alla realtà del momento, no?
4: Oh, qua a Roma il capo della polizia se becca un ladro che chiacchiera tanto, gli comincia a fare: oh, ma state zitto, te devi cucire qua a bocca, che in America diventa: silenzio, quale domande le faccio io?
3: Certo, però sono sempre in due,
4: Sì, ho capito, ma non lo so, è sempre troppo morbido. Vabbè, raga, dai, mo vi devo salutare perché ho i federali alle calcagna.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Tra poco giochiamo con i mini gladiatori al 393 0119 119, ma prima ritorniamo nel 1985. In quell'anno in Italia arrivava l'Ispettore Gadget
2: e con la nostra DeLorean facciamo un salto nel Ritorno al Futuro. Huey Lewis con The Power of Love. Rhythmic History
0: 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1985, Huey Lewis and the News, The Power of Love. Gladiatori, buongiorno.
1: Adesso archiviamo la musica perché sta arrivando Mini Gladiatori in sfida, quindi ci servono due bimbi da portare qui in onda con noi per fare a tutte e due un fantastico regalo, la t-shirt esclusiva dei Mini Gladiatori. Come ci si prenota, Rino?
0: Molto facile, vi basta ora mandare un messaggio scritto vocale con la parola chiave Mini Gladiatori a questo numero 393 0 119 119.
1: Allora lo ripeto per chiarezza, non è una sfida, è un gioco con due fantastici regali, quindi i bambini che vengono qui in onda con noi tutti e due ricevono la nostra esclusiva t-shirt perfetta per l'estate che ormai è alle porte, esclusiva di Dimensione Suono Roma,
0: quella con il mini gladiatore
1: troppo
0: stampato
1: bella,
0: proprio
1: bella,
0: davanti, quindi 393 0 119 119, piccolissimo break e poi torniamo con i concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al music

0: Club.
1: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
4: Attenzione, attenzione!
5: L'Arte del Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
6: Per ragazzi con e senza disabilità.
7: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
8: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
9: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
14: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
14: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: Valentino Auto mobili.it.
15: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semi.

0: di qualità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Su Dimensione Suono Roma.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Powered by
7: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Le 7.50 e noi vi ricordiamo che dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA e ci saremo anche noi, eh?
1: Quindi per vivere al meglio l'esperienza, segna subito l'app e scarica dall'App Store e Google Play questo evento fantastico.
0: L'app è pop-up event disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive.
1: Non fartelo raccontare, fallo subito, eh?
2: Mini gladiatori in sfida.
1: Allora, anche oggi abbiamo un fantastico mini gladiatore pronto per giocare qui con noi. Lui si chiama Mattia.
0: Ciao, ciao Mattia, Nico. Buongiorno, ci
3: ciao.
0: Sei?
1: Buongiorno Mattia, come stai? Tutto bene?
3: Sì.
1: Allora, noi sappiamo che hai 5 anni, vero Matti?
3: Sì.
1: Però non sappiamo da dove ci ascolti, da dove ci chiami.
3: Calma. Roma.
1: Sì, ti ricordi la zona? Di che zona sei?
3: Roma Est,
1: perfetto.
0: Mattia è molto molto piccolo,
1: 5
0: quindi
1: anni, è piccolo ma è svelto, già
0: si fa aiutare dalla mamma. Allora questa mattina giochiamo con le domande, Mattia, di cultura generale. Iniziamo da una facile. Quante zampe ha un cane?
3: 4.
0: Bravissimo.
1: Sei sicuro, Mattia?

0: risposta
1: esatta, certo.
2: Seconda domanda, Mattia, ascolta bene. Come si chiama il cucciolo della pecora? L'agne?
3: L'agnel.
1: L'agnel, la, giusto, l'agnel è inglese.
2: L'agnel è inglese, certo. Agnel è the pecor, la madre, no?
1: E poi c'è anche the pecoronen.
2: The pecoronen, il padre.
1: Mattia, guarda.
2: Aspetta, aspetta, facciamo che
1: ne faccio troppo
2: ridere. Mattia, fa ridere. Mattia, una semplice, vediamo se questa la sai, eh. Mi dici i colori della bandiera italiana? Dai, che questi li sai, eh. Allora,
3: bianco.
2: Poi, è il primo. È il primo, poi sono tre. Poi c'è il
3: verde.
2: E poi c'è un altro, dai.
1: Il colore
2: della Ferrari.
3: Rosso.
2: Bravo! Grande, Mattia.
1: Grande.
2: Allora, scusaci se ti abbiamo disturbato in ufficio, Mattia. So che in questo momento stai lavorando, quindi probabilmente eri un po' distratto. Allora, ti comunichiamo con grande piacere, però, che sei il mini gladiatore del giorno.
1: E questo vuol dire che a breve riceverai a casa il nostro regalo, la maglia dei mini gladiatori. Sei contento, Mattia?
3: Sì.
1: Ok,
2: così
1: dai.
2: Te la metti quest'estate per andare al mare e la fai vedere a tutti i tuoi amichi.
1: Vogliamo chiedere a Mattia se è fidanzato oppure no.
2: Mattia, scusa, sei fidanzato?
3: Sì.
2: Ah,
1: è fidanzato.
2: Sì, come si chiama la tua fidanzata?
1: Come si chiama?
3: Lucrezia.
2: Ma è tanto che siete fidanzati, Mattia?
3: Eh?
2: È tanto che sei fidanzato con Lucrezia?
3: Sì.
2: Ah, bene. Senti, ti posso dare un consiglio proprio da amico? Portala alla pergola dell'Hilton, se mangia bene, se spende un po', però se mangia bene, portala lì, fai una bella figura.
1: Ok, Matti.
2: Fidati.
1: Poi ci racconti com'è andata.
2: Va bene, Mattia.
1: Dato voi la degustazione dei vini non potete farla.
2: Esatto,
1: quindi
2: fate quella d'aranciata, che buono uguale.
1: Esatto, fate solo il menù degustazione normale, così risparmi anche qualcosina. Va bene?
3: Sì.
2: Ciao, posto. Mattia.
1: Ciao, Mattia.
2: Ciao, piccole.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Robin Schulz in console, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno!
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno Geppe, buongiorno Rino.
2: Ciao,
1: Rino. Tutti hanno un sogno nel cassetto,
0: sì.
1: Tu c'hai solo mutande e calzini.
0: Confermo.
1: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: gladiatori.
0: Ciao, e alcune mutande non sono neanche messe bene, dovrei
2: facciamo un po' un renovazio, grazie.
3: Sì, è venerdì, è venerdì, è proprio venerdì.
0: Quanto siete belli quando certo. Cantate!
4: È venerdì!
5: È venerdì!
4: È venerdì!
5: È proprio venerdì!
6: Buongiorno Geppo Sparro, buongiorno Valdemar.
0: Ciao.
6: Valdemar, so che questo sarebbe il giorno in cui ti dovrei insultare,
0: invece,
6: ma non lo faccio perché oggi è il giorno del compleanno della mia sorellina Amelia e potete fargli gli auguri per favore,
0: certo.
6: Grazie. E comunque, Valdemar, ricordati,
0: sì.
6: Tu rimani sempre Valdemar e la nostra piccola faida continua. Ciao Lucas da Briglia.
0: Ciao Lucas, tantissimi auguri alla tua
2: tanti
0: sorellina.
2: Tanti auguri Amelia, tanti auguri, dagli tanti bacetti da parte nostra.
7: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Ciao Rino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e oggi è venerdì, è venerdì, è proprio venerdì. Ciao.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
9: Proviamo insieme a fare chiarezza.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
14: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
15: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ritorniamo in redazione. Buon venerdì al nostro Salvatore Lordi.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi, ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana, 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi operanti nel nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. Sciopero generale oggi a Roma, a rischio il trasporto pubblico, treni aerei, scuola e sanità. Salvaguardate le fasce di garanzia, indetto dai sindacati di base, e la mobilitazione riguarda problemi del lavoro. Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, colpendo in particolare il quadrante est, allagati alcuni sottopassi, diversi gli alberi caduti, uno è crollato all'interno di una scuola a Prenestina, non si registrano feriti. Lo stadio della Roma via libera della Regione Lazio alla convenzione per il nuovo impianto, definiti compiti e procedure tra enti coinvolti nel progetto previsto nell'area di Pietralata. L'accordo avrà validità dalla firma fino al 31 dicembre 2032. Lo sport, il tennis, malore per Sinner a Roland Garros, poche energie, non è stato il caldo, spiega l'azzurro sconfitto da Cerundolo in 5 set. Arnaldi, Cobolli e Berrettini sono al terzo turno, KO anche di Darderi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
19: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
0: Gladiatore, buongiorno. Leo.

0: Gladiatori, buongiorno! Splende il sole sulla città più bella del mondo. Buon venerdì 29 maggio 2026 a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma, Geppo e Rino De Niro fino alle 10.
1: Le prime due ore sono volate, entriamo a piedi pari nella terza ora, l'ora di Antonio Giuliani, ma soprattutto l'ora del terzo momento gioco. Di venerdì giochiamo ogni ora. In quest'ora, dopo Antonio, trovate la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, ma non è una sfida, bisogna collaborare.
0: E quindi segnate il numero 393 0119 119. Nonostante lo sciopero generale, nonostante disagi su tutta la linea, treni, aerei, autobus, noi siamo qua. Forza, partiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Roma, siamo in centro di pomeriggio all'interno di un bel concessionario d'automobili. Si presenta una ragazza tutta un po' spettinata e come entra c'è subito un bel ragazzo elegante che gli fa buongiorno e benvenuta in BMW, come posso aiutarla? E questa gli fa: salve, le vorrei parlare della Fiat Panda che c'è in vetrina. Questo gli fa: ma noi non ce l'abbiamo una Fiat Panda in vetrina. E oggi ce la vedi.

0: David Guetta, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno! Buongiorno. E quindi in questo venerdì mattina dobbiamo fare i conti anche con lo sciopero.
1: Porca miseria, non ci voleva proprio lo sciopero.
0: L'abbiamo ricordato anche prima, insomma lo ripetiamo per quelli che ci stanno ascoltando da adesso. A Roma ATAC ha comunicato che venerdì 29 maggio il servizio sarà garantito solo dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.
1: Lo fanno apposta poi di venerdì per farti veramente innervosire. No?
0: Comunque non c'è bisogno di innervosirsi perché se scioperano un motivo ci sarà. Fammi fare il sindacalista.
1: No, vorrei vedere se te dovevi andare a lavorare con i mezzi pubblici.
0: Mamma mia, ci sono dei problemi. Se si sciopera, ci sono dei problemi. Vabbè. Capisco il disagio e comprendo tutti quelli che magari si spostano con i mezzi pubblici, però insomma non è fatto così giusto per dare fastidio e basta. Dai.
2: Ciao, Dimensione Suonoroma, sono quella da Roma. Sono quella che ieri ha fatto la recita.
1: Come è andata?
2: Vabbè, ha fatto la recita. E oggi ho la cena di classe. Ciao,
0: bella
2: Roma.
0: Che è la cena di classe.
1: Allora oggi ti diverti, stai con tutti i tuoi amichetti e ti divertirai sicuramente.
0: È bello perché poi vedi anche i maestri, i professori in una veste diversa, perché sei abituato a vederli in classe, quando poi andate al ristorante ecco anche loro si smollano un attimo.
1: No, ma poi la cena di classe corrisponde in genere con la fine delle scuole, ci siamo quasi, così vi salutate e fai per le vacanze.

0: fa 14 anni, Orsetto, tanto va a prendere la patente.
1: Infatti,
0: 14 anni. Detto. Auguri, papino, glieli potete fare anche voi.
1: Certo,
0: auguri.
1: Thomas.
0: Ciao, ragazzoni miei.
2: Tanti auguri, Tommy.

0: buongiorno Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: C'è Mirabella che ci vuole raccontare una barzelletta.
1: Un appuntamento imperdibile. Facci
0: sentiamo,
1: vai,
0: sentiamo.
2: Ciao Gippo, ciao Rino.
1: Ciao.
2: Oggi vi faccio una barzelletta.
0: Vai, vai.
2: Sapete perché un'insalata fa ciao, ciao, ciao di continuo?
1: Perché
2: è un piatto salutare. Ciao Mirabella d'Aprilia. È venerdì. È venerdì. È proprio venerdì.
1: Allora Mirabella, ti faccio io un'aggiunta, così puoi rivendertela con i tuoi amici.
0: Vai, vai, sentiamo.
1: Lo sai perché il pomodoro non dorme mai?
0: Perché?
1: Perché è l'insalata russa. Questa te la puoi rivendere con i tuoi amichetti,
0: A proposito, l'insalata russa, uno dei miei piatti preferiti di sempre.
1: Anche il mio, anche il mio. Come l'ho mangiata a Mosca, poi guarda.
0: Non è vero, a Mosca non la fanno.
1: È vero?
0: No, non la fanno. Così come a Brooklyn non ci trovate le gomme da masticare.
1: No, no, ci stanno, io ho visto.
0: Ma le fanno in Italia, ma
1: sì,
0: che
1: infatti
0: dici?
1: In Italia si chiamano Brooklyn,
0: come si chiamano?
1: Si chiamano le Ponte de Ferro.
0: Oppure il ponte sullo stretto.
1: Anche
0: quando poi lo faranno, se lo faranno.
1: No, l'hanno fatto già.
0: Già l'hanno fatto.
1: Io ci sono passato con la macchina.
0: No, davvero?
1: Sì, sì,
0: quando?
1: Sì, sì. Ho pagato pure il pedaggio.
0: Sì. Sì, sì, e quanto è venuto a costare il pedaggio?
1: 10.000 lire.
0: 10.000 lire.
1: Sì,
0: è tanto, poi con l'inflazione un bel po'. Comunque, piccolissimo break, restate con noi, tra poco ritorna Antonio Giuliani.
1: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università di Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria.
0: Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133, via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro.
1: Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703. O presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.

0: al montoneoutlet.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Dimensione suono Roma. Meteo.
6: La giornata di venerdì 29 maggio avrà inizio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma nelle ore pomeridiane si innescheranno nuovi rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni a carattere sparso, dunque ombrelli a portata di mano. Le temperature diurne più contenute in diverse località saranno prossime ai 29-30 gradi, ad esempio anche su Roma. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel weekend o nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo. Oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
7: Su Dimensione Suono Roma.
8: La sveglia dei gladiatori.
9: Powered by
10: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: Le 8.30 su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì a tutti. The Colors pronto, come va? E noi, come promesso, ritorniamo subito da Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
0: Antonio.
2: Son finiti. Sono terminati.
0: Niente.
2: Sono esauriti. E non solo gli animali sconosciuti.
0: No, direi proprio di
2: ma ad esaurito ci sono altri. E non faccio i nomi. Scusate, ma i nomi non si fanno mai.
0: No.
2: Comunque, per poter portare avanti questa meravigliosa, anzi, direi questo dito, ditelo voi, insomma, l'aggettivo
0: ditone
2: più esatto.
0: Ditone la piaga.
2: Sì. Di rubrica, qualcheduno li conosce, ancora una volta un essere lo abbiamo trovato. Quindi, Geppo. Cosa possiamo dire?
3: Sigla.
2: Bravo, non era facile.
3: Era difficilissimo.
2: Quell'essere che avevo preannunciato va avanti. No, è quando uno becca che ne sa, moglie con altro.
0: Però sì. Già avevi un mezzo sospetto, però.
2: È stato scoperto in questo anno, nel 2026.
3: No.
2: Ed è l'Hydrolagus trolli. L'Hydrolagus, ve lo stacco, trolli. Chiamato anche lo squalo fantasma.
0: Squalo fantasma.
2: Lo avete trovato?
0: Secondo me facevo prima a trovarlo così, dai. Squalo fantasma, proviamo.
2: Lo avete trovato?
0: Un attimo.
3: Eccolo qua.
2: E allora se non si trova subito, perché si chiama fantasma? Squalo fantasma. Uno va su internet, squalo fantasma, e c'è una foto senza niente. E invece lo squalo c'è. E allora che fantasma è? Comunque sì. Forse perché essendo molto veloce, i sub hanno detto: eccolo là, uno squalo. Squale.
0: Squello.
2: Bravissimi.
3: Abbiamo anche il suono del verso, lo vuoi sentire?
2: C'è?
3: Sì.
2: Vai.
3: Che fantasma,
2: no? Meraviglioso.
0: Puoi attaccare,
2: ragazzi, è stato un piacere. Ci sentiamo venerdì prossimo con
0: mannaggia la miseria.
2: Però c'ha ragione, il fantasma, solo che sotto l'acqua non so se si sente il rumore, però comunque squale, squello, dove? È passato ora, dove sta? Squello lì. No,
0: aspetta Antonio, abbiamo il verso sott'acqua del squalo.
2: Sì?
0: Scusa.
2: Non ci credo.
3: Non
2: l'ha fatto lui.
0: Ci sentiamo tra due settimane.
2: Non l'ha fatto lui. L'ha fatto con l'acqua, con una bottiglia d'acqua. L'ha fatto lui. Incredibile.
0: Manda il video se non ci credi.
2: Giuro, stava a chiamare idraulico. C'è il numero di idraulico. Comunque, qualunque squalo sia. Era uno squalo. Pensate che questa nuova specie di squalo. Squello! Oh, e basta! Infatti, gli ho detto, dai. È stato avvistato per la prima volta nelle acque al largo della California. Ma per una semplice coincidenza. Dovuta dal fatto che un pescatore stava facendo delle cozze.
0: Sì.
2: Quando a un certo punto, mentre nuotava, ha cozzato. Proprio contro questo squalo.
0: Contro questo squalo.
2: Che è normale, perché se fai i gozzi, cozzi con qualcosa.
0: Sicuro.
2: Coincidenza. Se fai i ricci, da ricci su te stesso. Per esempio, se stai troppo tempo sui scogli, Geppo, che fai?
3: Bravo, era giusto.
2: Però se ci pensi, sui scogli quello si fa. Così. Avendolo perso, perché non vi sentivo più.
0: No, siamo qua.
2: Avendolo perso, è stato addirittura ripreso per la prima volta.
3: È vero.
2: Gli studiosi si sono resi conto che lo squalo fantasma non ha né i denti e né occhi.
0: Brutto, forte. Oh.
2: Diciamo che magnacu. Arbuglio, dice, ecco, magna arbuglio.
3: Sono
2: diciamo.
3: Minestrine.
2: Sì, ma per la prima. Ma per la prima volta nella storia. Nella storia animale, certo. Hanno scoperto che questo esemplare nei maschi presenta una strana caratteristica.
4: Quale?
2: Ha gli organi riproduttivi.
0: Uh-huh. Dove?
2: Posizionati, non sto scherzando, sulla fronte.
4: Sulla fronte.
2: Quindi possiamo. Quindi possiamo dire che è una vera testa. No, particolare di squalo.
0: Molto particolare. Già
2: questa testa di squalo.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Ritorniamo nel 1987, l'anno del debutto di Telemike su Canale 5.
2: Allegria!
1: Te lo ricordi?
2: Te lo ricordo. In quegli anni dall'Australia Michael Hutchence e i suoi In Excess con I Need You Tonight sul volume.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Need You Tonight, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: I vostri messaggi, andiamo.
2: Cioè, vi giuro, io sono in macchina e tutte le mattine rischio di fare un incidente per ascoltare il momento Giuliani insieme a voi. Ma veramente, se vedete una matta che ride in macchina nel traffico a Roma, sono io. Ciao Valentina da Roma.
0: Ciao Vale, ciao, grazie per questo messaggio. E lo ricordiamo a tutti, che se avete perso l'intervento di oggi di Antonio Giuliani, potete recuperarlo sul nostro sito
1: dimensionesonoroma.it.
0: Ora però sono le 8:42, quindi direi di aprire la terza finestra gioco di oggi.
1: Esatto,
0: forza.
1: Come promesso, il venerdì giochiamo in ogni ora. In questa terza ora torna la biga dei gladiatori, un gioco dove si partecipa in due, ma non è una sfida fra di voi, anzi è un gioco di collaborazione e di velocità. Cerchiamo due partecipanti, 393 0 119 119. Come ci si prenota? Un WhatsApp o un SMS a questo numero, basta che contenga la parola biga.
0: In palio non c'è solo una maglietta, ce ne sono due,
1: ben
0: a patto che voi riusciate a completare il giro intorno al Circo Massimo, ok? Quindi salite a bordo della biga, 393 0 119 119. Ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo tra pochissimo.
1: Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi.
0: Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Te devo dire una cosa.
10: Dilla.
9: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
10: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
9: E quindi?
10: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
11: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Su Dimensione Suono Roma,
13: la sveglia dei gladiatori.
14: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
12: Su Dimensione Suono Roma,
13: la sveglia dei gladiatori.

0: su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Il titolo non è, il titolo è un po' preoccupante, perché o l'ha scritta quando gli hanno fatto una rapina, io, perché
0: dammi tutto.
1: Con le spalle al muro,
0: no, ma si fa riferimento, ecco, ad una storia d'amore.
1: Eppure là,
0: cioè, quindi dammi tutto quello che hai. Vabbè, giochiamo che è meglio.
2: La biga dei gladiatori.
1: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Carlo Maria e Francesca.
0: Eccoli.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Buongiorno.
1: Dai, conosciamoci. Partiamo da Carlo Maria, che è stato contattato per primo. Carlo, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, che ascolto da Roma, da Roma Nord, vicino all'ufficio. E niente, ho 25 anni e
1: di che ti occupi, Carlo?
0: Aspetta un attimo, che non ti sentiamo bene.
1: La voce, non ti abbiamo sentito bene, Carlo.
0: Di cosa ti occupi?
4: No, sto finendo l'università. Economia, vicino, è praticamente alla LUMSA, quindi a quella di Rienzo.
1: La conosciamo benissimo.
4: Sì,
1: la università, allora. Maria Santissima, giusta, no?
0: Bravissimo. Si chiama Carlo Maria. Studia alla LUMSA, poteva essere solo di Roma Nord il nostro Carlo. Capito, sì. Oh. Non è che si chiama Augusto. Cesare.
4: Cesarino.
1: Di più, Carlo Maria è amico di Astreo, te lo dico io.
0: Sicuro, guarda.
1: Sicuro.
0: Andiamo da Francesca. Vai. Sentiamo lei, da dove ci chiama e cosa fa di bello nella vita.
5: Allora ragazzi, buongiorno, io sono una plebea invece. Ti chiamo anche tu.
0: Grande Francesca, bravo.
1: Vai, racconta Francesca.
5: Mi chiamo da Centocelle.
1: Centocelle?
5: Ho lasciato ho appena lasciato i miei figli a scuola.
1: Sì. Che fai nella vita, Fra?
5: A una scuola di formazione, facciamo corsi autorizzati dalla regione.
0: Bene, a posto. Allora, questa mattina dovete elencarci 10 cose che si comprano in autogrill.
1: Dai, che oggi va, regaliamo.
0: Dai, è facilissimo, potete metterci dentro la qualunque.
1: Esatto, inizia Carlo Maria, partono i 45 secondi, vai, Carlo!
0: Vai, Carlo Maria.
4: Sigarette.
0: Vai, Francesca, veloci.
5: Grazie, Vinci.
0: Carlo Maria.
1: Aspetta,
0: fermi tutti.
1: Questo è un gioco che va con il tempo, quindi ti devi mettere bene con il telefono, altrimenti non potete vincere assolutamente.
0: Che un attimo.
4: Aspetta.
1: Mettetevi bene, perché è un gioco che 45 secondi sembrano lunghi, ma sono molto molto veloci a passare.
0: Lo rifacciamo,
1: Ripartiamo un attimo.
0: Francesca, non ti preoccupare.
5: Va bene.
0: Carlo Maria, ti sei messo bene col telefono?
4: Vai, proviamo adesso, mi sentite?
1: Ok, adesso bene. Vai, ripartiamo, Carlo Maria. Vai.
4: Allora, sigarette.
1: Francesca.
5: Grazie, Vinci.
1: Carlo.
4: Cornetti.
1: Francesca.
5: Panino.
1: Carlo.
4: Gatorade.
1: Francesca.
5: Acqua.
1: Carlo.
4: Birra.
1: Francesca.
5: Patatine.
0: Carlo.
4: Caffè.
0: A posto. L'ultimo, Francesca.
5: Dai. Piadina.
0: La piadina.
1: Nessuno ha detto il camoglio.
0: Ma
1: comunque
0: certo.
1: Ce l'avete fatta, bravi.
4: Grande
5: Carlo Maria
0: intorno al Circo Massimo, e quindi a bordo della biga si è andati alla grandissima. Bravi, complimenti.
1: Bravi. Anche se Carlo Maria al lato il tesoro non si ferma,
0: perché
4: lui
1: pranza da cracco.
0: Ah, ragazzi miei, comunque la birra in autogrill, se guidate, evitatela.
1: Noi scherziamo, ragazzi, ci mancherebbe. Bravi Carlo Maria e Francesca, siete gli aurighi di oggi e vi portate a casa una t-shirt a testa che a breve vi verrà decapitata. Complimenti a tutti e due.
0: Noi vi salutiamo.
5: Grazie.
0: E vi
5: auguriamo
0: uno splendido fine settimana.
4: Grazie.
1: Ciao ragazzi.
2: In podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: forza.
1: Buongiorno gladiatori, Virginia da Roma.
0: Ciao,
1: una
0: Virginia.
1: Piccola precisazione che vi siete dimenticati prima.
0: Vai.
1: Quante cose si possono comprare in autogrill avendo un piccolo finanziamento? Perché questo ve l'eravate dimenticati, chiamo gli 9 euro.
2: 9 euro, esatto. C'è il salmone norvegese.
0: Ragazzi, incredibili, prezzi all'autogrill fuori controllo.
3: Buongiorno, direzione solo Roma.
0: Buongiorno.
3: Io sono il padre del concorrente che ha giocato, mi chiamo Riccardo Maria.
0: Riccardo Maria.
3: Volevo dire che comunque il vostro premio è un po' scarso, pensavo di nuovo Alex.
2: Come me l'ha scritto? Ma
3: domanda, non so, si può avere tutto la vita.
0: L'imitazione è perfetta, sì, sì, il tono, sì, di voce è proprio quello, guarda, incredibile.
4: Dai, sono Arianna da Roma Nord.
0: Ciao,
4: mio
0: ciao,
4: figlio
0: Arianna.
4: Si chiama Luca Maria,
0: ah,
4: è andato all'università internazionale.
0: Ah,
4: dai, forza, prendetemi in giro,
0: no,
4: dai!
0: Arianna, scusami, se sei di Roma Nord non dici daglie, dici top.
2: È top!
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Ciao Geppettino, sono Olimpia Dance.

0: nerdi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: La Regione Lazio informa.
2: Inaugurate le nuove case della comunità SPOC di Borgo Sabotino e Latina Scalo, insieme alla nuova unità operativa di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti. Tre strutture strategiche, interamente finanziate con 7 milioni di fondi PNRR. Le case di comunità rappresentano dei poli di riferimento per i cittadini con numerosi servizi disponibili, tra cui diversi ambulatori specialistici, punti prelievi e CUP. La nuova rianimazione del Goretti rappresenta un'evoluzione sul piano assistenziale, con ambienti ad alta funzionalità e un elevato livello tecnologico delle apparecchiature. Sentiamo il presidente della Regione Rocca.
3: Le due nuove case della comunità e la nuova rianimazione del Santa Maria Goretti sono un'altra tappa importante del rafforzamento della sanità laziale. I due presidi di prossimità garantiranno una presa in carico multidisciplinare e integrata del paziente, con l'individuazione di percorsi terapeutici più appropriati. Sul fronte ospedaliero, l'unità di rianimazione è in grado di rispondere a diverse criticità cliniche, e questo con elevati standard assistenziali e con la massima sicurezza delle cure.
4: Ritorniamo subito in redazione. Buon venerdì a Salvatore Lordi.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana. 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America, anche con potenti cartelli albanesi operanti nel nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. Altre 7 arresti invece della Polizia di Stato e 2 chili di stupefacente sequestrato in varie zone della capitale. Sullo sfondo delle operazioni sono emerse dinamiche sempre più adattive, dai coprimozzi riconvertiti in intercapedini per occultare lo stupefacente fino ai parcheggi utilizzati come delivery point della droga. Ostia, rimossi i camper dei senza tetto dal lungomare. Dopo anni di degrado nell'area del Castelfusano, Roma Capitale ha iniziato la presa in carico delle famiglie. I primi nuclei saranno trasferiti in centri di accoglienza e alloggi temporanei sul litorale. A giugno invece sono previste nuove operazioni. Lo sport con il tennis, malore per Sinner al Roland Garros, poche energie, non è stato il caldo, ha spiegato l'azzurro, sconfitto da Cerundolo in 5 set. Intanto Arnaldi, Cobolli e Berrettini sono al terzo turno, KO invece di Dardari. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Powered by
0: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. NBArredamenti.it.
4: Buongiorno belli, le 9:05 minuti.

0: Buongiorno, buon venerdì 29 maggio 2026 a tutti. Inizia il weekend anche qui nel ritmo della capitale con voi fino alle 10. Geppo e Rino De Niro, eccoci.
1: Allora, iniziamo questa quarta ora ricordandovi che la prossima settimana, lunedì e martedì, lunedì non è festa, ma martedì è festa, noi saremo qui,
0: ecco,
1: come al solito.
0: Bravo.
1: Ci tengo a dirlo perché sennò la gente dice voi siete sempre in giro.
0: No, dalle 6 alle 10 anche settimana prossima ci trovate qui dal lunedì al sabato.
1: Noi di Ponte conosciamo solamente quello di Rosendahl, quello nello spazio.
0: Che spettacolo, che citazione stamattina.
1: Ecco. Oh. Allora, questa è la quarta ora in cui troveremo Star Piccio con l'ultima puntata che chiude la saga di questa settimana, Antonio Giuliani, e verso la fine dell'ora il quarto momento gioco di questa giornata. Arriva Sfida il conduttore.
0: Il gioco che vi dà la possibilità di venire qui in studio da noi per ritirare di persona la maglia, così potrete assistere ad un'ora di programma e poi dopo tutti insieme fare una bella colazione. Segnate il numero 393 0 119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È sera, siamo in un ristorante, c'è un tizio seduto, si avvicina al cameriere e il cliente gli fa: cameriere, mi scusi, potrei avere una porzione di funghi trifolati? E il cameriere fa: certamente, gliela porto subito, le porto anche il conto, signore. Poi si fa: scusi, ma dovrei pagare il conto prima di essere servito? Mi dispiace, ma chi i funghi non sa mai come va a finire.
2: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: perché il Giro d'Italia domenica arriva a Roma per concludere appunto il giro, e poi sabato alle 18 c'è la finale di Champions League, quindi gladiatori che amano il calcio insomma sono attenti anche a questo appuntamento imperdibile.
1: Starpiccio.
0: Ora però, come promesso, c'è l'ultima puntata della settimana di Starpiccio.
2: Anno 2151. Venerdì alle 9:15 nella costellazione di Orione.
0: Generale,
2: disse Rino rimettendosi in piedi a fatica e guardando lo schermo con gli occhi sbarrati.
0: Quelli non sono scappati.
2: Riferendosi ai Garg.
0: Hanno appena attivato il raggio traente e stanno caricando i loro distruttori planetari.
2: Nello stesso secondo Emiliano entrò nel ponte di comando tutto fiero con un pezzo di motore in mano. Ehi ragazzi, ho trovato questo pezzo di ferro che avanza. Che cos'è, il flusso di contenimento antimateria? Perché Ana vedrema tutta.
0: Ma se non avanzano i pezzi, Emiliano.
2: La Ducarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè.
0: Ma
2: dai,
0: come la pausa caffè?
2: Io voglio zucchero.
0: Generale, mi scusi, ma qua la situazione è drammatica. La nave sta cadendo a pezzi e siamo sotto attacco.
2: Cosa succederà nel prossimo episodio? Riuscirà la Ducarna a non implodere? I Garg useranno il parabrezza o i laser? E soprattutto, Emiliano, troverai i veri ingegneri o continuerà a usare il cacciavite per grattarsi? Restate sintonizzati per la prossima puntata di lunedì.
3: Riascolta Starpiccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: È 9:21, gladiatori, buongiorno. Giorno. Come sta andando il vostro venerdì mattina?
1: Anno 2026, ma sta una vicella. Da dove è partita? Ma dove arriverà? Io non ho capito ancora niente. Gironzola così, a uffo. Grazie ragazzi per la compagnia, buona giornata e buon fine settimana a tutti.
0: Di una navicella a uffo direi che è il termine giusto.
2: Ma poi scusami, se si chiama spazio, ci sarà un motivo, no?
0: Bello
2: è grosso,
0: grosso.
2: C'ha voglia spazio lì.
0: Comunque, sulla Dugarna sappiamo, perché poi ci sarà una serie prequel.
2: Certo, certo.
0: Sappiamo che è partita da Spinaceto, non sappiamo ancora il pianeta di destinazione.
2: La serie prequel farà vedere tutto l'addestramento che ha avuto l'equipaggio Ceporino Emiliano nell'accademia degli ufficiali spaziali che si trova a Castelromano.
0: A Castelromano, sì, sì. Quindi tutto lì in zona.
2: E tutte le Spinaceto, Tordesillas ci stanno lì, no?
0: Dai. Restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
3: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
3: E quindi?
5: Iazzoni!
4: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: 7 anni insieme.
11: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
13: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
14: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
15: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
16: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
2: Powered by MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: Calvin Schulz su Dimensione Suono Roma, One More Time, disco del 2001 che riascoltiamo sempre molto volentieri come tutte le sue produzioni. Le 9.31, buon venerdì a tutti e buon venerdì anche al nostro Romano Doc. Andiamo!
1: Giuliani Doc!
0: Antonio!
2: Ragazzi, oggi purtroppo una brutta notizia, Yannick Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros.
0: Hai sentito, hai visto.
2: Dal modesto, tra l'altro, dal modesto Cerundolo. Ma la cosa sconcerti
0: Cerundolo o Serundolo?
2: È Serundolo, solo Serundolo. Che io, sapete i problemi che ho
0: con
2: i provvisori che sono finiti, infatti sono provvisori per quel motivo, e quindi è Cerundolo. Ma la cosa sconcertante non è tanto la sconfitta, che dopo averne inanellate, mamma mia, qui ho rischiato proprio tutta la dentiera, no?
0: Ti rendi conto?
2: Inanellate. Più di 34 di vittorie consecutive, è come arrivata questa sconfitta, perché Pellicarota stava vincendo i primi

0: due set, quindi sette set, i primi due set, 14 set, perché 14. Se so set sono 14 hit. Dai, su, ogni tanto è una battuta, no? Visto che se sta parlando di tennis è normale che uno fa le battute. Comunque sia, stava vincendo 6-3 e 6-2 nel terzo set. Yannick era 5-1 nel terzo set, sì. Cioè lui vinceva 2-0
1: era, e stava tutto apparecchiato,
0: apparecchiato, gli mancava un game. Un gioco e finiva 6-3, 6-2, 6-1. Però purtroppo gli ha preso un colpo, diciamo. No, aspettate un attimo, cioè, gli ha preso un colpo, un colpo di calore, capito? E questa purtroppo è la sorte, il destino, il fato. E il fato ha fatto sì.
1: Ormai è tutto così, infatti.
0: Sì, il fato ha fatto sì che il nostro Prospero purtroppo alla fine ha perso, perché da 7-5, 6-1, 6-1 si è uno sfigato, perché non si è riuscito a vincere. No, per cui è diventato per lui il Roland Gamosh, cioè proprio stava proprio mosh, proprio stava lì.
1: Anche perché l'anno scorso Antonio non è andato benissimo,
0: no.
1: La finale bellissima, per carità, con Alcaraz, però l'ha persa.
0: Peggio di questa, perché l'altro anno lui vinceva 2 set a 1.
1: Vero, vero.
0: Sul terzo set stava vincendo, gli mancava 40-0, quindi avrebbe poi vinto, mi sembra, 6-4. Alla fine è stato recuperato, è stato martoriato, diciamo, dallo spagnolaccio, diciamo, che è anche forte, insomma, per carità di Dio.
1: Magari è un anatema che ci hanno lanciato i francesi, Antò.
0: È un
1: anatema.
0: Che è una macchina?
1: No, è una maledizione.
0: Ah, no, perché c'è, cioè, un anatema, guarda, 1200 è una cosa proprio.
1: 1200
0: è benzina. Che ne fanno manco più. Però in questi casi c'è pure chi dall'altra parte, c'è chi con un 7-5, 6-1, 6-1, se non capito? Sei un fortunato, diciamo. Ecco. Come domani, senti che aggancio, domani saranno fortunati.
1: No, non ci credi neanche tu, guarda.
0: No, perché dire fortunati, ma chi te deve aggiungere? Ma che? Quelli che verranno a vedere per intero il mio nuovo spettacolo, con ingresso gratuito per tutti alle ore 21 ad Ostia, ed esattamente nella piazza adiacente a uno dei locali più famosi di Ostia, e cioè il bar gelateria Sisto.
1: La piazza si chiama Piazza Ancomarzio, giusto?
0: Ancomarzio.
1: Sarei lì per il Giro d'Italia, che conclude appunto il giro durante questo weekend con l'ultima tappa.
0: L'ultima tappa, che infatti uno arriva prima che ha maglietta rosa, e poi c'è quel. Poi c'è. Vabbè. Simona, capita al volo. Questo spettacolo offerto dal Comune di Roma, anche per inaugurare l'inizio della nuova stagione estiva. Perdonatemi, ragazzi, se lo ripeto: domani inizio ore 21, il mio spettacolo nella piazza della gelateria Sisto. No, perché c'è gente e poi mi chiama e mi dice. Ma sei sicuro che l'ingresso è libero? È gratuito? Certo che è gratuito, certo. Ma sei sicuro che inizia alle 21? Ma certo che inizia alle 21. Ma tu ci stai? Certo che ci sto. Da sto lì, ok?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi a sfida il conduttore, quindi segnate il numero 393 0119 119. Prima però ritorniamo indietro nel tempo, nell'anno 1983, quando arriva al cinema Scarface di Brian De Palma
2: insieme a Flashdance. Questa è Irene Cara.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: fare la coreografia.
1: Mi mancano solo gli scaldamuscoli che stanno stesi, l'ho lavati.
0: Irene Chiara, ricordo sbloccato, Flashdance, What a Feeling. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Allora state pronti perché si sta per aprire la quarta finestra gioco, eh?
0: Prima però ascoltiamo questo messaggio, eh.
2: Ciao Dimensione Suono Roma, siamo in classe.
0: Sono in classe, ci stanno ascoltando, hai capito? Ciao ragazzi!
1: Ma da quest'anno il cellulare in classe non era vietato.
0: No, vabbè, ma questi sono gli ultimi giorni, dai! Si va a scuola e il clima è un po' più rilassato. Tanto il dado è tratto. Quindi. Come stavi dicendo, quindi, siamo pronti ad aprire la finestra gioco?
1: La quarta finestra gioco di questo venerdì e torna uno dei giochi più attesi. Sfida il conduttore. Il gioco che vi dà l'opportunità non solo di vincere una t-shirt, ma di venirla a ritirare qui, assistere ad un'ora di sveglia dei gladiatori qui in studio con noi, conoscerci, stare insieme, per poi concludere il tutto con una fantastica colazione offerta da noi.
0: 393 0119 119, questo è il momento di mandarci un messaggio scritto vocale con la parola. La chiave è sfida, ok? Molto semplice, noi vi facciamo venire qua in diretta, provate a sfidare uno di noi due, se siete stati bravi portate a casa il premio. E che premio?
1: Ve lo ripeto, 393 0119 119.
0: Sfida!
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club!
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
8: Roma eterna.
9: E il caldo pure?
10: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
13: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locale. A gennaio 2026.
14: Ogni giorno il meglio.
15: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
5: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.
8: Powered by
9: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Jay-Z, Crazy Love, dal 2003, questa dimensione suono Roma, dai che si gioca!
1: Forza!
2: Sfida il conduttore!
1: Allora, presentiamo la concorrente di oggi, lei si chiama Cristina! Ciao!
0: Benvenuta, buon venerdì!
3: Ciao!
0: Eccoti,
3: buongiorno!
0: Eccoti.
1: Allora Cristina, noi però...
3: buongiorno!
1: Per ovvie ragioni non ti chiederemo di dove sei!
0: No, no, no, no. Ti possiamo chiedere però cosa fai di bello nella vita?
3: Io adesso sto di riposo oggi.
1: Cristina,
3: nella vita.
0: Cristina, ferma. Spegni la radio.
1: Spegni la radio, per favore, altrimenti c'è un fastidioso ritorno.

0: Ah, tutta la radio?
1: Esatto, tutta la radio, altrimenti c'è un ritorno fastidioso.
0: Eccoci.
2: Giochiamo allora, col telefono.
1: Dicevamo, per ovvie ragioni non ti chiederemo di dove sei, perché il gioco parla proprio di
0: te.
1: Raccontaci solo che cosa fai di bello nella vita.
0: Allora, io di bello lavoro al parco archeologico del Colosseo, uno dei momenti più importanti di Roma.
2: Hai detto niente.
1: Il più importante.
0: Esattamente a Foro Romano, quindi bellissimo. Sto a contatto con i turisti, quindi tutti i giorni c'è qualche sto a contatto.
1: Scusa,
0: parliamo,
1: sono in navigazione. Sei una guida? Sei una guida?
0: No, io sono accoglienza, accoglienza turistica.
1: Perfetto,
0: sì,
1: perfetto, tutto chiaro, tutto chiaro.
2: Allora, dammi decidi prima chi vuoi sfidare tra me e Geppo,
0: Io pensavo Geppo.
2: Benissimo. Ok, sfidi Geppo, dai tre indizi a Geppo.
1: Allora,
2: forza.
1: Partiamo con il primo indizio, Cristina. Vai.
0: Ok. Dunque, nella mia città, è molto importante questa città, e vivo vicino a una metro.
1: Ok, quindi allora, da quello che ho capito, non stai a Roma, perché se mi dici la mia città, però già dove sta, perché ci stanno le metro in altre città che non è Roma? Bene, va bene. Secondo indizio, secondo indizio, vai.
0: Secondo indizio, è una basilica importante. Ci sono delle monumenti importanti.
1: Monumenti importanti?
0: Sì.
1: Ok. Terzo indizio.
0: Molto frequentata come zona.
1: Allora aspetta, forse ho capito male io. Quindi non è una città.
3: Zero.
1: È un quartiere?
0: È un quartiere, sì.
1: Ah, ok, scusa, no, io avevo capito che fosse proprio un'altra città. Allora, c'è una basilica vicino, mi hai detto.
0: Sì.
1: Il secondo indizio qual era, scusami?
2: Monumenti importanti.
1: Monumenti importanti.
0: Importanti,
2: è molto frequentata.
0: È molto frequentata.
1: È molto vago, però così,
2: Pure troppo vago,
1: La basilica, le uniche basiliche importanti che ci abbiamo, diciamo, no, siamo pieni di basiliche, però le due più famose sono, diciamo,
2: secondo me è tipo una zona universitaria, siamo Roma Sud. Ti devi buttare, vai, butta.
1: Me butto, Cristi. San Giovanni?
2: San Giovanni? Hai indovinato?
0: Hai indovinato, sì.
2: Ci dispiace,
1: sì, me lo dovevi fare più difficile, però porca miseria.
0: Basiliche,
1: le basiliche sono San Pietro e San Giovanni, porca

0: Delia, al mio paese, chiudiamo così il nostro venerdì mattina gladiatori, ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mezzanotte per la notte.
1: Domani mattina alle 6 in punto invece torniamo con la sveglia dei gladiatori, puntata speciale, eh?
0: Quella in cui vi facciamo riascoltare tutte le cose più divertenti andate in onda durante la settimana. Ora vi lasciamo con Gianmarco Callari, Geppellino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti!
1: Peace and love, ciao!
0: Buon weekend!

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Se cerchi energia a miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra. L'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
3: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
4: Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. La corsa finale di domenica 31 maggio partirà dall'Eur con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del centro con arrivo al Circo Massimo. Tutte le modifiche alla viabilità su romamobilita.it. Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro. L'evento promosso da Roma Capitale è un'occasione unica per vivere da protagonisti l'atmosfera del Giro. In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18.30 sarà inoltre allestito Giroland, il villaggio rosa, dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento. E anche l'Ostia Festival rende omaggio al Giro d'Italia con le due serate di Ostia in Rosa. Oggi e domani alle 21 appuntamento in piazza Anco Marzio con i due comici Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani. Info su comune.roma.it.
5: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana. 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America e con figure apicali della criminalità romana. Lo sciopero dei trasporti.

0: trasporti a Roma prosegue il servizio metropolitano su tutte e tre le linee, fa sapere Roma Mobilità. Per le linee di superficie, bus, filo, bus e tram, possibili riduzioni di corse o interruzioni. Borse, l'Europa apre in rialzo, si guarda un possibile accordo in Medio Oriente, sulla stessa linea Milano con il FTSE MIB in rialzo dello 0,35%. Piazza di Siena, terzo giorno di gare nel centenario del concorso ippico nel cuore di Villa Borghese a Roma, oggi la gara più attesa, la Coppa delle Nazioni, non ci sarà il cavaliere azzurro Paolo Paini che farà il tifo per i suoi compagni, spiega al microfono di Valentina Lorusso.
1: Beh sì, l'anno scorso sono stato alla Coppa e siamo stati terzi, e quest'anno non ci sono io, ma ci sono comunque quattro ragazzi molto capaci, in forma. La Coppa delle Nazioni è sempre una gara molto particolare, molto difficile, soprattutto dal punto di vista emozionale. Sono convinto che loro faranno di tutto per far bene. Beh, diciamo che penso per ogni italiano il sogno di quando si inizia ad andare a cavallo è il sogno di arrivare a Piazza di Siena, e ogni volta qua è sempre magico.
0: Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
2: what time it is? Le 10:04.
3: Adesso, now, subito. Un altro hit senza interruzioni.
2: Eccoci.

0: Girls di Harry Styles su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Amici, buongiorno, comunque buon venerdì, eccoci qua. Che bello, in fondo alla settimana stiamo insieme fino alle 13 anche oggi.
1: Dai Gianni, faccia sentire il musicone, da Roma.
0: Arriva il musicone, tra l'altro non solo il musicone stamattina, ma anche delle notizie un po' piccanti, non senza dire troppo. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi, perché qua a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Samurai J, Flamenco Paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
8: Spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

0: Mario Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

Ma che idea su Dimensione, sono Roma il ritmo della capitale. Buon venerdì a tutti, buongiorno da Gianmarco. A Seul hanno avuto questa idea, centinaia di persone hanno partecipato nei giorni scorsi a una gara pubblica per dormire. Cioè i partecipanti si sono sdraiati in un parco proprio per fare il classico sonnellino, pisolino pomeridiano, e nel frattempo, mentre questi sudcoreani dormivano beatamente con il loro relax, con i loro ritmi già lenti, e gli organizzatori hanno monitorato il battito per valutare la qualità del sonno, e questa iniziativa alla fine ha messo in luce la mancanza di riposo tra i lavoratori sudcoreani. Io stavo pensando che per quanto stanchi noi a Roma non riusciremo mai a fare qualcosa del genere, cioè, ma ci immaginate tutti buoni in silenzio a dormire magari a Villa Borghese? Ma quando mai? Ma chi ci crede?

0: Negli anni 90 usciva questo disco, precisamente il 98, disco Rhythmic History. Su Dimensione suono Roma il ritmo della capitale. Per avere energia, invece, tra poco vi spiego quello che fanno, soprattutto in questo periodo, in Svizzera, in una città della Svizzera. Da MB Arredamenti trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro, prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quanno?
3: Ciao donna, chicca!
2: Ciao, chicca.
3: Quanto merode quanno ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito!
3: Bacioni!
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti so però, eh?
4: Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash!
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure?
9: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Supermercati
9: Vi piacciono i numeri? 34.

0: 99 centesimi, valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, chi per famiglia vorrà, chi risparmia di qualità.
2: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
3: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
2: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
3: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
4: Attenzione!
5: L'arte nel cuore. Prima accademia e scuola di formazione artistica.
6: Per ragazzi con e senza disabilità.
7: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
8: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
9: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: hanno un prodotto quando erano ancora cuccioli, giovanissimi più o meno, insomma 12 anni fa, comunque il tempo è passato anche per loro. Martin Garrix e Ed Sheeran sono usciti proprio negli ultimi giorni con una collab insieme, è questa, Repeat It.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Santiago, insomma, un po' la lacrimuccia scende perché ci sono i momenti chiave delle vite di entrambi gli artisti, Martin Garrix, Ed Sheeran, novità della settimana, Repeat It, qua su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Ma invece celebriamo la gioia, la felicità, lo sport. Settimana prossima voglio ricordarvi che dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA e indovinate un po'? Sì, ci saremo anche noi di Dimensione Suono Roma, quindi mi raccomando, passate a trovarci dal 4 al 7 giugno, vi regaleremo i nostri gadget e inoltre, cosa importantissima, scaricando l'app Pop-Up Event, Pop-Up Event, potrete vivere nel migliore dei modi proprio l'evento con tutte le informazioni, si potrà giocare a memory, scattare foto magnifiche e vivere l'esperienza interattiva. Non l'avete ancora scaricata? Aspettate, lo faccio anche io. Pop-Up Event, ecco, fatto in tempo reale, ora tocca a voi.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Buongiorno la redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi, ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana, 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America e con figure apicali della criminalità romana. Abusi su una giovane disabile romana. L'uomo, un 62enne peruviano già condannato nel 2022, è fuggito dall'Italia per rifugiarsi in Perù. È mai stato rintracciato dalla polizia di Stato a Lima e ora in attesa dell'estradizione. Indagini sono coordinate dalla Procura Capitolina. Lo sciopero dei trasporti a Roma prosegue il servizio metropolitano su tutte e tre le linee, fa sapere Roma Mobilità. Per le linee di superficie, bus, filo, bus e tram, possibili riduzioni di corse o interruzioni. Chiesa profanata in zona portuense, feci sul pavimento e Madonna danneggiata. 4 le persone che si sono intrufolate nella parrocchia di San Paolo della Croce, li ha sorpresi il vice parroco, allertato dai rumori. Indaga la polizia scientifica. Il terzo episodio simile a Roma in meno di un anno. Nuove regole degli scout cattolici sull'identità di genere. L'associazione ha approvato un documento che esclude discriminazioni legate all'orientamento affettivo nell'attività. La decisione rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato nel 2022. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Dice Donald Trump, non so se chiuderemo oggi, non so quando chiuderemo l'accordo con l'Iran, sono degli abili negoziatori, ma noi dobbiamo essere sicuri che l'accordo convenga agli Stati Uniti, se no riprendiamo ad attaccare. È il solito discorso del bastone e della carota, applicato però a qualcosa di molto feroce come una guerra, quella iniziata il 28 febbraio e che dura quindi da più di 3 mesi. Ma che cosa si può dire riguardo alla trattativa? Che evidentemente sono vicinissimi a un accordo, perché sennò Trump non utilizzerebbe quelle parole. E però è snervante evidentemente tutto quello che sta succedendo da ormai almeno una settimana, da quando l'accordo, secondo fonti di stampa sapientemente fatte filtrare dalle due parti, è lì vicino al momento del sigillo finale. È chiaro che c'è un convitato di pietra in quella trattativa finale, che è Israele, che ha bisogno evidentemente ancora di tempo, come si vede nelle azioni di questi giorni, per chiudere la sua partita con Hamas e soprattutto Hezbollah nel Libano. Ma non si può pensare che la pace abbia il timing degli interessi di Netanyahu, neanche in questo momento.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Buon venerdì,
1: buongiorno a tutti quanti da Gianmarco Callari. Continua il caldo sulla nostra città e scopriremo come lo stanno combattendo nelle altre città del mondo. Si sono inventati una roba, soprattutto in Svizzera. Andremo lì, ma prima c'è una hit da ascoltare, quella di Da Blitz, Stay With Me.

In su dimensione suono Roma al ritmo della capitale. 29 maggio già picchia parecchio il caldo, siamo in pieno mood estivo un po' in tutta Europa, anche a Parigi dove si infrangono record. I giovani parigini per sopravvivere all'afa urbana non scelgono i centri commerciali come noi romani, ma si lanciano a bomba nella Senna, nei canali come per esempio il San Martin, tuffi su tuffi, giustamente gli stessi che fanno a Berna, quindi ci spostiamo in Svizzera, dove hanno rivoluzionato il concetto di rientro lavoro, cioè dopo una giornata di lavoro torno a casa come? Non con l'auto, non con i mezzi pubblici, non con lo scooter, ma d'estate si tuffano nel fiume Ara e si lasciano trasportare beatamente dalla corrente fino alla propria abitazione, e quindi si godono il silenzio, l'acqua fresca, zero stress, zero impatto ambientale, è magnifico. Che cosa fanno loro? Prima di tuffarsi mettono il PC, lo smartphone, i documenti e tutto il necessario che utilizzano al lavoro in sacchi impermeabili e poi si tuffano tornando a casa rigenerati. Altro che grande raccordo anulare! Drink some margaritas by

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte.
5: Sotto costo Deco.
6: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
7: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Eccoci qua, è arrivata l'ora giusta.

Sappiamo che nel corso degli anni è diventato anche un coro da stadio questo disco di Gala, Freed From Desire, la Rhythmic History, che chiude un'altra Super 4 For You in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo ritrovato anche Samurai J, Billie Eilish, Madonna e Sabrina Carpenter, questa la sequenza.

0: Tonight, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, con Afrojack, Sia e David Guetta. Stiamo per scoprire quelle che sono le città italiane in cui avvengono più incontri segreti e relazioni extraconiugali, tra un istante. Vivi un evento appassionante, imperdibile invece, come l'Open Night and Day Roma 3 2026, perché l'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. L'appuntamento è per giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: 7 anni insieme.
4: A chi?
3: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
4: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Premestina bis.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

ora che non ho più te, di Cesare Cremonini su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Allora, oggi temperature che sono alte non solo sul termometro ma anche sotto le lenzuola degli italiani, perché è uscita questa nuovissima, scottante direi, classifica 2026 di una piattaforma di incontri sulle 20 città più hard d'Italia tra incontri segreti e relazioni extraconiugali. Partiamo ovviamente dalla capitale, dove se no, dalla nostra cara amata Roma. Allora dobbiamo parlare, ragazzi, perché Roma si piazza, rullo di tamburi, eccolo giustamente, al 20° posto. E beh, una sorpresa, ultima di questa top 20, che bravi direi. No, perché si dice sempre, no? Anzi, a tutti gli effetti Roma è la città della grande bellezza, della dolce vita, dei tramonti sul Lungotevere che fanno innamorare pure i sassi, e niente, invece cadiamo sul brivido del proibito. Non l'avrei mai detto, però effettivamente siamo bravi, più bravi rispetto alle altre città. Ecco, la domanda è proprio questa: se Roma sta in fondo, chi c'è in cima a questa piramide del desiderio segreto, secondo voi? Provate a fare qualche nome di città.

bella vera su Dimensione Sono Roma in questo venerdì mattina. Stiamo scoprendo la classifica fatta da un sito di incontri, la classifica del 2026 di quelle che sono le città italiane in cui si organizzerebbero più incontri segreti. Ecco, Roma tra queste 20 città prese in esame è ultima, incredibile, siamo abbastanza bravi. Al primo posto assoluto, quindi medaglia d'oro dell'infedeltà estiva, quest'anno va Vicenza. Al secondo posto c'è la Sardegna che scotta con Sassari, si consolida stabilmente sul podio. Altro che mare, relax e sole, eh? La Sardegna. Al terzo posto medaglia di bronzo per Bergamo. E poi subito fuori dal podio troviamo Milano al quarto posto, Padova al quinto. Due dati interessanti emergono. Vabbè, che Roma è brava. Il nord domina, quindi sono tre. E le province battono incredibilmente le grandi metropoli.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è già un'altra ora è andata, incredibile, eh? Cioè, stamattina il tempo passa più veloce del solito. Direi allora di ripartire prima, andando però in redazione, ci sono un sacco di news da scoprire.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra. L'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buongiorno a Salvatore Lordi, con lui le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Confiscati dalla direzione investigativa antimafia beni per 2 milioni di euro a Frosinone. È stato colpito il patrimonio di due imprenditori condannati per droga. Il provvedimento arriva dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato negli anni. Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana. 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America e con figure apicali della criminalità romana. Sequestro della Guardia di Finanza, oltre 4.600 articoli recanti il marchio CE contraffatto del valore di circa 60.000 euro. I prodotti, quasi tutti di elettronica, rinvenuti all'interno di un deposito situato nella periferia di Roma. Il grossista, un cittadino cinese, è stato denunciato. Lo sciopero dei trasporti a Roma prosegue. Il servizio metropolitano su tutte e tre le linee, fa sapere Roma Mobilità. Per le linee di superficie, bus, filo, bus e tram, possibili riduzioni di corse o interruzioni. Ponte del 2 giugno, nel lungo weekend che anticipa la stagione estiva, 45 milioni di veicoli saranno sulle strade del nostro paese fino a martedì, a farlo sapere EANAS. Nel Lazio attenzionate la statale 1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria e il grande raccordo anulare. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Pochissimi secondi alle 12.
1: Senza interruzioni.
0: Amici miei, buongiorno ancora, buon venerdì. Ma sì, ci vuole questo entusiasmo. Tra l'altro è vero, il ponte del 2 giugno. Quanti di voi faranno ponte? Quanti torneranno al lavoro direttamente mercoledì? Siete sinceri? Nel frattempo noi torniamo alla musica.

volta a chiudere questa For For You ci ha pensato Teddy Swims, quello di Mr. Know-It-All, il remix insieme a David Guetta, Bebe Rexha, Bruno Mars e Corona.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Da MB Arredamenti trovi il centro Luba e Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living, i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettulense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.

0: Paese.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show Il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
10: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
11: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò

0: Abi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Coldplay, Beyoncé, In for the Weekend su Dimensione, sono a Roma, il ritmo della capitale. Siamo pronti, perché dal 4 al 7 giugno al Foro Italico tornerà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con Fita, con Dimensione sono Roma. Ci saremo anche noi lì con la nostra musica, con i nostri gadget, e poi potete vivervi questo evento in una maniera ancora migliore. Per farlo bisogna scaricare, dovete scaricare l'app Pop Up Event per scoprire tutte le info, maggiori info sull'evento di Taekwondo. Per giocare anche a Memory si potranno scattare delle foto magnifiche e vivere a 360 gradi un'esperienza interattiva. Quindi prima di venire, ricordiamo, la settimana è quella dal 4 insomma al 7 giugno, scaricate l'app Pop Up Event, venite da noi, vi regaliamo anche gadget e ci divertiremo tutti quanti insieme. You make me feel alive.

0: I like to move it real to real su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: MD Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Te devo dire una cosa.
10: Dilla.
9: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
10: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
9: E quindi?
11: Iazzoni!
10: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
12: Attenzione, attenzione!
13: L'arte del cuore.

0: Prima Accademia e Scuola di Formazione Artistica
1: per ragazzi con e senza disabilità
2: presenta a Roma i nuovi spettacoli I Promessi Sposi l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30
0: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello
3: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30
4: regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio
5: per info www.artenelcuore.it

0: Heat, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima,
1: l'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
1: Dimensione suono Roma.

0: abbastanza d'accordo tutti quanti che a quest'ora del venerdì, quindi vicinissimi al pranzo, c'è bisogno di energia particolare che solo lui può darci. Calvin Harris, che è tornato tra le nostre novità musicali col nuovo singolo Satisfy.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Canzone, questa è la tua sigla, questa è la tua sigla, che bella la tua sigla. L'hanno scritta per me a questo punto, Ed Bosa.
1: Molto bene, no? Cioè, visto che qualcuno dice che non si parla abbastanza di musica in generale del mondo radio, noi vogliamo farlo, quindi dicendo che Calvin Harris è uno di quegli artisti che chiaramente suonerà in giro per l'Europa, principalmente perché sappiamo che, allora, nel corso dell'anno magari fanno i tour, che ne so, anche DJ, soprattutto i cantanti in Australia, in Sud America, e poi quando comincia a essere il tardo autunno, inizio inverno, si spostano principalmente negli Stati Uniti, California, quindi DJ soprattutto resident a Las Vegas.
0: Certo, tutte quelle zone che fanno effettivamente estate, anche soltanto nominata California, capito? E quindi si avvicinano a quelle zone
1: e
0: lì.
1: E poi ritornano d'estate nei club. Chiaramente Ibiza in testa e sappiamo che è meta di tantissimi romani. Questo un po' per fare il punto della situazione, non è l'unico chiaramente, basta andare sulla Isla Blanca e tante altre località estive.
0: Quanto è formato la Isla Blanca? Adesso voglio sentire i commenti sulla...
1: Località estive? Si vede che insomma il calendario è fitto, fittissimo.
0: Molto fitto.
1: Non c'è la striscia però.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Cara Xenia, allora, no, dicevo, leggevo questo sondaggio, questo studio su Roma.
1: Siamo coinvolti.
0: Sì, siamo coinvolti dello stress da lavoro. Allora, un romano su... Perché ridi?
1: No, dico, perché so che è un comune denominatore.
0: Vabbè, certo, ormai lo stile di vita di oggi è, insomma, tutto parte tutto dal lavoro e poi di conseguenza si incastra la giornata.
1: Certo, c'è un po' di vita, c'è un po' di vita nello stress.
0: C'è un po' di vita nel lavoro, perché ci si adatta a quello. Quindi dicevamo, allora, un romano su quattro, anzi un romano su due, individua nello stress del lavoro la principale causa di disagio quotidiano. Quindi il lavoro è quello che stressa più di tutto, e tutti. Mentre un romano su quattro invece denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione, cioè troppo davanti allo schermo, lo smartphone, che poi in realtà, diciamo la verità, ci lamentiamo ma siamo i primi a volerlo.
1: Ma non riusciamo a mettere, è vero.
0: C'è poco da fare, quindi è stato chiesto, per un problema che si espone, si mette in evidenza, va data una soluzione, sempre,
1: esatto,
0: in tutto e per tutto. E quindi quando si dice, ok, troppa connessione, troppo stress, cosa si può fare? Allora, i romani, per reagire allo stress, cercano rifugio soprattutto nella natura, poco meno di uno su tre, e nelle relazioni sociali. Però c'è un problema di fondo, perché tu nella natura puoi tirare fuori lo smartphone per fare le foto.
1: Vero.
0: Nelle relazioni sociali non mi dite di no, stai al tavolo, stai
1: sempre
0: a cena al ristorante, l'aperitivo, stai col telefono in mano, ma quindi poi non ti lamentare se sei stressato o stressata.
1: C'è un'app che ti blocca i social, quella potrebbe essere la soluzione.
0: Sono io per te.

0: tantissimo nel corso degli anni,
1: sì,
0: Love Sex American Express, penso un disco di quando noi eravamo teenager, bellissimo,
1: sì, bello, bello, vero? Quando io andavo a ballare c'avevo la ritirata, si chiama così, devi tornare a casa prima dell'orario stabilito e non dopo. Era così.
0: Qual era l'orario stabilito a casa tua?
1: La mezza, massimo, mezzanotte e mezza.
0: Ah, oltre no?
1: No, per un periodo è stato no.
0: Se sgarravi, che
1: se
0: succedeva?
1: Sgarravi,
0: chiamata?
1: No, mio padre poi tremendo. Vabbè.
0: Va bene, racconteremo altre storie meravigliose domenica, perché ci vedremo io e te dalle 14.
1: Ciao, Gallino!
0: Ciao!

0: magiche per allenarti con noi.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
2: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Confiscati dalla direzione investigativa antimafia beni per 2 milioni di euro a Frosinone, è stato colpito il patrimonio di due imprenditori condannati per droga. Il provvedimento arriva dal Tribunale di Roma. Roma Capitale inaugura al Quarticciolo il centro di orientamento al lavoro nel quadrante est della città. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all'orientamento, alla formazione, al matching tra offerta e domanda di lavoro, all'accompagnamento al lavoro. Sciopero generale oggi a Roma, a rischio il trasporto pubblico, treni, aerei, scuola e sanità. Salvaguardate le fasce di garanzia, indetto dai sindacati di base. La mobilitazione riguarda problemi del lavoro, dai salari alle morti bianche, ma anche temi di politica internazionale. Lo stadio della Roma, via libera della Regione Lazio alla convenzione per il nuovo impianto, definiti compiti e procedure tra enti coinvolti nel progetto previsto nell'area di Pietralata. L'accordo avrà validità dalla firma fino al 31 dicembre 2032. Salute, il 7 giugno a Roma si svolge la 14ª edizione dell'Inforaduno al Pantheon, una giornata di sensibilizzazione sul linfonoma con pazienti, medici e volontari. La manifestazione ha il patrocinio di Roma Capitale e Regione Lazio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Passate le 13 da 2 minuti.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ecco, ne abbiamo parlato qualche giorno fa del gesticolare, un'arte tipica degli italiani. Io gesticolo sempre, quindi questi rumori che sentite, abbiate pazienza. Ciao a tutti da Xenia, buon venerdì 29 maggio con il cielo uggioso, dopo questi 3 giorni di caldo e sole pieno, ma noi abbiamo le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Miles Away, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia, buon venerdì 29 maggio. Come va lì fuori? Come procede? Molto caldo, lo so che è insopportabile, soprattutto durante il lavoro. Ma noi proviamo ad alleggerire il tutto con le hit più ritmate e anche con le chiacchiere che ci facciamo quotidianamente nella nostra pausa pranzo. Il numero per interagire con la diretta è il 393-0119-119. Oggi voglio iniziare a parlare di spesa, che è praticamente una pratica quotidiana, anche un momento di relax per molti. Ci sono persone che si rilassano proprio quando

0: vanno a fare la spesa. Ma tra le persone che vanno a fare la spesa si dividono in due categorie: quelli che controllano lo scontrino dopo aver pagato e quelli che pagano e basta e vanno via. Ieri mi è successa una cosa particolare: ero in fila alla cassa di un supermercato e l'uomo davanti a me aveva davvero poche cose sul nastro. Ha pagato e poi ad un certo punto è tornato indietro, ha fatto due passi e ha detto alla cassiera: signora, mi sa che c'è un problema, perché ho preso veramente tre cose ma ho pagato tantissimo e la confezione d'acqua è stata battuta a 18 euro. Ecco lì il panico, ci siamo messi un po' a ridere tutti in fila e a me è venuto naturale dire: meno male che te ne sei accorto, perché io per esempio sono una che non controlla mai lo scontrino, quindi avrei pagato 18 euro per una confezione d'acqua e sarei andata via. Certo, forse il pensierino me lo facevo per tre cose 50 euro. Lui però è stato attivo, arguto, ed è tornato indietro e si è fatto poi stornare quello che gli mancava. Quindi mi piacerebbe sapere per te come funziona, se sei una che controlla lo scontrino, tutto quello che ha pagato, se son passate le offerte, oppure se paga e basta e poi chi si è visto si è visto. 393 0119 119 nel caso in cui mi stesse ascoltando il signore di ieri, sono io, ci siamo fatti due risate insieme.
1: Il ritmo.

0: Se dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma stiamo parlando di spesa e di persone che controllano lo scontrino dopo aver pagato e invece chi non controlla affatto paga e va via. Io sono, appartengo alla categoria di quelli che pagano e basta senza controllare nulla, ma non va fatto perché ieri per esempio mi è capitato che questo signore davanti a me in fila alle casse ha pagato 18 euro per una confezione d'acqua perché è stata battuta erroneamente 6 volte. Dunque, come sei messo tu?
1: Ciao bella, Nico da Mentana.
0: Ciao Nico.
1: A me mi rilassa tanto fare la spesa, ma nello stesso tempo non controllo mai. Certo, se è tanta la differenza, sì. Se no vado via così e via, finisce la storia.
0: Invece,
1: buon pranzo a tutti, bella.
0: La storia insegna, lo scontrino va controllato.
2: All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
4: Sto a rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
5: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma.
8: Ti aspettiamo al Maximo.
7: Primo piano, food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione.

0: spesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. Diceco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Let the vibration take you down. I vostri messaggi sugli scontrini arrivano. Four.

0: di Robert Miles dal 1995 a chiudere questa Fall for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, canzone che Robert Miles suonava a chiusura del suo DJ set. Dichiarò infatti di aver voluto creare una canzone del genere che aiutasse i ragazzi a calmarsi dopo le serate nei club, contribuendo a ridurre gli incidenti stradali. E insomma, era immenso non solo nella musica ma proprio come persona. Torniamo alla questione scontrini, stiamo parlando di questo. Quando andiamo a fare la spesa non sempre controlliamo lo scontrino, e quindi se tutto quello che abbiamo pagato è giusto, se sono passate le offerte, se c'è stato un conto sbagliato, e quindi ci siete voi che mi raccontate le varie
1: vicende.
0: Ciao, Xenia.
1: Ciao Marco da Roma. Anche a me è successa la stessa cosa, sì. Però io me ne sono accorto,
0: hai rimediato,
1: però avendo pagato con la carta mi hanno fatto un buono e poi me l'hanno scalato la volta successiva.
0: Beh,
1: ma i soldi non mi hanno ridato indietro.
0: Beh, no, i soldi quasi mai te li ridanno indietro, fanno uno storno e poi la prossima volta vai a spendere lì e ti tolgono tutto. Pronto?
2: Ciao Xenia. Ciao. Sono sempre Daniele. Una cosa importante, controllate anche gli scontrini di quando andate al ristorante, che a me una volta mi è successa una cosa assurda. Mi battono 2 bottiglie di vino da 25 euro l'una, ne avevamo bevuta solo una. Quando l'abbiamo fatto notare al ristorante, insomma in cassa, la titolare, poi era la titolare, e praticamente ci ha detto: sì, guarda, scusa, ce l'avevamo accorti, ma non riuscivo più ad annullarlo sullo scontrino. Però col cavolo che ci aveva detto,
0: certo.
2: Quindi se noi glielo dicevamo, ci ha fatto pagare 50 euro
0: furba
2: una bottiglia di vino, perché ce ne ha fatte pagare due. Quindi state attenti pure al ristorante, controllate.
0: Insomma, aveva capito l'errore, non riusciva a rimediare, ha detto: vabbè, tanto se non se ne accorgono ci guadagno 25 euro.

0: ultimo lavoro di Lady Gaga e Ducci, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Runway, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Matteo ha la leucemia e come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con famigli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
2: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
3: Oddio, che è successo?
2: Se sposano.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Roma eterna.
2: E il caldo pure.
4: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Aurica Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi. E Fiorucci guanciale nazionale.

0: integrale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacasciancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
5: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: The Blessed Madonna e Jacob Lask, Mercy, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Un ultimo messaggio che ha a che fare con gli scontrini. Controlliamo, non controlliamo, pronto?
1: Ciao Xenia, ciao Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Sì, a me è successo spesso. Infatti me ne sono accorto. Magari era anche una spesa di tante cose. Però io una controllatina gliela do sempre veloce e mi cito fuori. Magari ci sono quei 4-5 euro in più. E se succede spesso, ovviamente i cassieri sono esseri umani, non è che sono macchine.
0: Esatto.
1: Quindi magari sono tipo che lo faccio notare, mi vado a prendere la cosa che mi ha battuto. Magari mi ha messo 4 birre invece che 2.
0: Anche questo,
1: mi ha messo 2 pacchi di gelati invece che 1. Non è che voglio rimborso, però mi vado a prendere quello che mi ha battuto in più. Almeno mi mangio. Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: usato la parola dei clienti, quindi coloro che vanno ad acquistare. Ma noi possiamo tutto e abbiamo anche la testimonianza di una cassiera. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Sighita da Roma.
0: Ciao, Sighita.
1: E io parlo da cassiera.
0: Eccola.
1: E fate bene sempre a controllare,
0: sì,
1: a controllare gli scontrini, perché sì, siamo esseri umani e può succedere.
0: Capita.
1: Che per errore battiamo magari qualcosa in più. Quindi sì, fate bene.
0: Grazie.

0: domenica.
1: Buona domenica, Safe su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa l'ultima hit della prima ora insieme nella nostra super pausa pranzo. Adesso andiamo in redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La linea adesso va alla redazione, informazione a cura di Salvatore Lordi.
7: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Scritte minatorie apparse sui muri della scuola di via Rugantino a Roma contro il presidente del settimo municipio La Daga, l'assessore alla mobilità Grant e la presidente del comitato dei genitori Rizzo. Un fatto gravissimo e inaccettabile, secondo gli esponenti del PD che esprimono piena solidarietà ai rappresentanti delle istituzioni. Il crollo del palazzo al Flaminio, disposta una nuova perizia in appello, l'incarico sarà a giugno. Il pezzo dell'edificio nel 2016, lo ricordiamo, cedette portandosi dietro tre piani decine di sfollati, un processo e una sentenza di primo grado che ora viene messa in discussione in secondo grado. Ostia, rimossi i camper dei senza tetto dal lungomare, dopo anni di degrado nell'area di Castelfusano, Roma Capitale ha iniziato la presa in carico delle famiglie. I primi nuclei saranno trasferiti in centri di accoglienza e alloggi temporanei sul litorale, a giugno previste nuove operazioni. Parliamo di salute perché farà tappa a Latina sabato e domenica il Tour della Salute, il primo evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. La manifestazione è giunta all'ottava edizione. È possibile sottoporsi gratuitamente a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. Ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is? Meno di un minuto alle 14.
8: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
1: Insomma, è stato un po' spoilerato quello che accadrà a breve. Venerdì 29 maggio. Ciao a tutti da Xenia. Probabilmente tra di voi ci sarà qualcuno che potrà godere del ponte legato al 2 giugno e invece chi sta lavorando. A tutti va un mio grande abbraccio e la

Che Khalid su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Poco fa con Gianmarco Callari parlavamo dell'influenza che ha Calvin Harris nella musica e soprattutto nella stagione preferita da molti, l'estate, perché adesso è in tour e sarà resident tutti i venerdì all'Ushuaia per

0: Phoenix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto. Mobili.

0: @valmontoneoutlet.com.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

0: 119 119. Gli autoveicoli usati per le esercitazioni di guida, si parla di auto private, devono essere muniti sia anteriormente che posteriormente di appositi pannelli recanti la lettera P. Vero o falso? 3930 119 119, ripeto la domanda un po' lunghetta ma facile. Gli autoveicoli usati per le esercitazioni di guida, si parla di auto private, devono essere muniti sia anteriormente che posteriormente di appositi pannelli recanti la lettera P. Affermazione vera o falsa? Vero perché, falso perché? Mi raccomando, solo ed esclusivamente messaggi audio WhatsApp 393 0119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Intanto vai con i messaggi e buon Xenialetica.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ma non si sa.
1: Buonasera Xenia, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
1: No, la regola è che devono avere un segnale con scritto P dietro, che è la P di principiante.
0: Ragazzi, ascoltate bene la domanda. Pronto?
2: Allora, è vero, deve essere apposta per i neopatentati, aspiranti neopatentati, con foglio rosa, deve essere apposto dietro la lettera P in forma verticale.
0: Non solo dietro però, pronto?
3: Ciao Xenia.
0: Ciao.
3: È vero, perché P significa principiante.
0: Esatto.
3: Alberto.
4: Ciao Xenia, Leo del Bracciano.
0: Ciao Leo.
4: È falsa la risposta.
0: Ma come falsa? No. Pronto?
5: Ciao Xenia.
0: Ciao.
5: Cinzia dalla Dispoli, assolutamente vero, in quanto la P segnala a le altre macchine, essendo quella una macchina privata, che alla guida c'è un principiante, infatti la P sta proprio per principiante, mentre se fosse con una scuola autorizzata c'è scritto scuola guida. Quindi quella P sta proprio a significare e soprattutto a segnalare alle altre macchine private che c'è alla guida appunto un principiante.
0: Eccola vincitrice! Ragazzi, quando ci si esercita alla guida con veicoli privati, si parlava di privati, non di scuola guida, ad esempio con il foglio rosa, l'articolo 122 del codice della strada impone l'obbligo di apporre i contrassegni avanti e dietro sulle auto adibite ad autoscuola.

0: Salute.
1: Pronto?
0: Salute da Roma. Ciao, e Sandro. Secondo me è falso, perché il pannello con la lettera P secondo me va messo solamente sul lunotto posteriore, però, della macchina. Tra l'altro mia figlia ha preso la patente da pochissimo, e perlomeno abbiamo fatto sempre così, e serve ad indicare alle macchine che sono dietro di noi che alla guida c'è una persona non perfettamente abile ancora nel guidare, e quindi fare un po' di attenzione.
1: Però non secondo noi, non è perché lo mettiamo solo dietro funziona così. L'articolo 122 del codice della strada impone l'obbligo di apporre contrassegni P principiante avanti e dietro, almeno lo sappiamo. E da AMB Arredamenti trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Netunense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
2: Che erdaie sia con te!
3: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
4: Ciao Don, sono Simon De Medusa.

0: su dimensionesuonoroma.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione.
1: I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
9: 7 anni insieme.
10: A chi?
9: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
13: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Sotto costo Deco.
16: Puoi dirlo forte.
17: Sotto costo Deco.
18: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: 2026 per quanto riguarda i pinguini tattici nucleari, che però hanno già ufficializzato il tour negli stadi 2027. 8 luglio, la data di Roma, questa è Sorre, scusa lo stiamo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

di varie manifestazioni, ma il tour vero e proprio partirà nell'estate 2027. Tappa imperdibile quella di Roma allo Stadio Olimpico l'8 luglio 2027. Noi li aspettiamo a braccia aperte, perché da Roma hanno chiuso, non apriranno a Roma, ma li aspettiamo davvero con grande meraviglia. Con grande meraviglia si aspetta anche una mano dal cielo, una vincita così per caso. Quello che è accaduto a Cecina: una persona è entrata in una tabaccheria, ha chiesto scusi, mi può dare un gratta e vinci? Ha grattato quello che doveva, tra l'altro non un acquistatore seriale, ma così proprio per caso, e il biglietto comprato ha reso quest'uomo una persona nuova, una giocata da pochi euro, una rendita milionaria, perché che

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, anche la canzone che ci accompagna in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimissione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimissione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, nuovo blitz dei carabinieri e della DDA. Sventato un giro di narcotraffico internazionale attivo nella capitale. 7 le persone arrestate. Le parole del colonnello del comando provinciale Adolfo Angelo Santo.
7: I reati di cui vengono accusati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed altri reati. Gli esponenti apicali di questa organizzazione avevano rapporti diretti con i cartelli sudamericani, con i cartelli albanesi operanti in Nord Italia e soprattutto con esponenti randrangheta della piana di Gioia Tauro.
6: In corso lo sciopero generale di 24 ore dei trasporti con fasce di garanzia indetto da varie sigle sindacali. Metropolitane attive al momento, mentre disagi si stanno verificando sui mezzi di superficie con riduzioni di corse e interruzioni su diverse linee. Persone in attesa alle pensiline, lunghe tratte, specie in periferia rimaste scoperte. Ritardi e cancellazioni anche per i treni, a rischio blocco fino alle 21. Scritte minatorie apparse sui muri della scuola di via Rugantina a Roma contro il presidente del settimo municipio Francesco Laddaga, l'assessore alla mobilità Fabrizio Grant e la presidente del comitato dei genitori Paola Rizzo. Un fatto gravissimo e inaccettabile secondo gli esponenti del PD, che esprimono piena solidarietà ai rappresentanti delle istituzioni. Da oggi per 5 giorni c'è Ostia Festival, tra musica, spettacoli, grandi eventi come il Giro d'Italia e cultura sul litorale. Da Ostia in Rosa a Ostia Jazz Festival, piazza Anco.

0: Marzio diventa il cuore di un grande progetto di valorizzazione del territorio. Roma punta sul litorale, accende Ostia con un nuovo grande progetto culturale promosso dall'assessorato ai grandi eventi sport, turismo e moda. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? 15 ed un minuto. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Oggi, per quanto mi riguarda, è

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Faccio questo dron per inaugurare I love Roma. Il momento in cui io regalo lo zaino ad uno di voi lì fuori che se lo porterà a casa giocando. Quindi ci divertiamo, ci mettiamo alla prova. Il numero per giocare è il 393 0 119 119. Basta rispondere correttamente alla domanda che sto per fare. Tre possibili risposte, come sempre una sola è quella giusta. Ti toccherà azzeccarla, inviarla al numero della diretta con sms oppure whatsapp, anche audio. Domenica 31 maggio si concluderà il Giro d'Italia e si concluderà qui a Roma, nella capitale. Ma dove si taglierà il traguardo? A Via del Circo Massimo, al Colosseo o a Piazza del Popolo? 393 0 119 119. Continuiamo a giocare con lo sport. Questa volta il Giro d'Italia che si concluderà domenica 31 maggio qui a Roma. Dove si taglierà il traguardo? A Via del Circo Massimo? Al Colosseo oppure a Piazza del Popolo? 393 0 119 119. Scegli la tua risposta e invia un messaggio. Vai, buona fortuna.
0: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: La vincitrice di oggi si chiama Barbara. Ciao Barbara, benvenuta.
2: Ciao, ciao,
1: ciao a tutti. Come stai?
2: Benissimo.

0: pausa?
1: Sono al lavoro.
0: Bene, allora ti rubo poco tempo, promesso, ma è giusto dare a Barbara quel che è di Barbara, perché ti sei aggiudicata lo zaino rispondendo correttamente a questa domanda. Domenica 31 si concluderà il Giro d'Italia qui a Roma. Dove si taglierà il traguardo? A Via del Circo Massimo, Colosseo, Piazza del Popolo?
1: Via del Circo Massimo.
0: Oh yes! Applausi per Barbara, esatto, Via del Circo Massimo, si concluderà lì, d'altronde poi arriveranno in un panorama unico e incredibile. Barbara, tocca a te, vuoi salutare qualcuno?
1: Sì, saluto tutti quelli che mi conoscono, mio marito, mio figlio e niente, un buon proseguimento a tutti.
0: Allora un abbraccio
1: grazie
0: alla
1: ancora.
0: Tua famiglia, grazie a te Barbara, mi raccomando sempre in compagnia di Dimensione Suono Roma, ciao!
1: Sempre, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao!
2: I love Roma.
3: I love Roma.
2: All for you.
4: Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei. Oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000€.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sotto costo Deco.
14: Puoi dirlo forte.
15: Sotto costo Deco.
16: C'è bisogno di un po' di relax, di un attimo di riflessione anche, con la musica. Sempre quella non può mai mancare anche da sottofondo. 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione.

0: presente?
1: Ovviamente sì, ero di là, stavo operando.
0: Presenti anche gli FL65 con Blue Tappity, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questa 1999, un salto nel passato.
1: Ma lei mi ha chiamato il Doc Trash?
0: Sì, l'ho chiamato Doc Cash.
1: Allora, guardi, si giri. Dica 30 Trash.
0: No, 30 Trash.
1: Dica 30 Trash di nuovo.
0: 30 Trash.
1: Tossisca adesso, tossisca.
0: Basta.
1: Vabbè, la sento bene comunque, la trovo in forma. Quanti anni ha? 15, 16?
0: Sì, sì, 18. 19. No, 18 fatti da poco.
1: 18, bene. 18.
0: Mio bel compleanno.
1: Va bene, senta, ma io mi presento sempre con le domande in tasca.
0: Sì, prego.
1: Perché non me la ricorda la domanda?
0: Me la ricordo io.
1: Qual è?
0: Sono, ma...
1: Ah, sembro.
0: Sembro.
1: Quella cosa che sembri...
0: Sembro, ma sono.
1: Esatto, tipo, sembro buono e in realtà non lo sono. Oppure, ecco, sembro simpatico, ma in realtà non lo sono. 393-0119-119.
0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.

0: traffico, sono già arrivato.
1: Comunque, visto che sei il nuovo arrivato,
2: esatto, ti diamo un consiglio, diamo come un consiglio. Affrontare il primo giorno di lavoro.
1: Allora entra, saluta tutti, entra, buongiorno,
2: salve, io sono salve. Quello nuovo,
1: okay.
2: Poi dov'è il direttore?
1: Dov'è il direttore?
2: Quella stanza, dov'è? Là, Bussi.
1: Bussi, salve,
2: fa, salve, salve, lei è il direttore, sì.
1: Sì, sì.
2: Senta, ma quando vado in ferie?
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
3: per ragazzi con e senza disabilità,
4: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
5: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
6: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
1: Per info www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro.

0: Dimensione sono Roma e il ritmo della capitale, io ho dovuto spegnere tutti.
1: Allora, una certa segna sembrava Doc McBrown, iniziava a premere tutti i tasti del flusso canalizzatore per tornare indietro nel tempo.
0: Li tiene tutti abbassati, vabbè.
1: Allora,
0: dunque,
1: perché io mi concentro, stavi parlando,
0: sì,
1: io volevo sentire.

0: Uno, grazie. No,
1: voglio essere sicuro che non ci sia niente e nessuno. Vabbè, detto ciò, ragazzi, stiamo parlando di voi e ci state raccontando al 393-0119-119 la dicotomia. Adesso qua dicotomia mi sono lanciato largo. Cioè, sembro in un modo, ma in realtà sono in un altro.
0: Sei andato, cioè sei...
1: Dicotomia era troppo, La distanza che c'è tra ciò che sembra e ciò che si è. Vabbè.
0: Allora, vogliamo sentire qualcosa?
1: Uno, la regia fa uno col dito, uno, vabbè,
0: ecco
1: uno
0: qua,
1: solo.
0: Ma lei mi piace tantissimo perché dice una cosa stupenda.
2: Sembro fissa, ma non lo sono.
1: Ditti da cì, è andata così.
0: Ditti da cilia, te sembro scema, ma invece, poi corri.
1: Hai capito? Si è spento tutto. Ah, festeggiamo di nuovo. Vabbè, il numero lo abbiamo già.
0: Così. Da un po' di giorni che è così, però. È una meraviglia. 393-0119-119.
1: Confermo.
0: Tocca rispondere a questa domanda. Sono ma sembro oppure sembro ma sono?
1: Esatto. Finisci basta questa frase. Tutto qua. È facilissimo.
0: Però una che cosa... non succeda qualche altra cosa, ma poi ve lo diremo.
1: Ve lo diremo dopo. Comunque se...

0: White Town, Your Woman su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Hanno detto che siamo i migliori. Mi è appena arrivato un messaggio in privato
1: da parte
0: i miei preferiti,
1: ma da parte della signora del dottore,
0: da Francesca personal trainer, che salutiamo.
1: Ciao Franci, e grazie a chi prima ha detto che sono il doc. Infatti ragazzi, abbiamo giocato al dottore e la malata, non me lo volevamo dire, ma invece è così.
0: Ma non mi dare queste notizie,
1: ma c'era, c'era il direttore, quando secondo me è scomparso, che fine ha fatto?
0: L'ho fatto apposta,
1: sembrava il direttore, invece no, vedi che calcio è così, sembra invece.
0: Pronto?
1: Dica.
0: No, vi abbiamo chiesto sono ma sembro ma sono.
1: Dica.
2: Sembro fessa ma non lo sono.
0: Sembro fessa di tacchino ma non lo sono. No,
3: ciao. Ciao, sono Gabriella.
0: Ciao Gabriella.
3: Sembro carina e coccolosa, ma esce la leonessa che c'è in me, quando fanno quello che dico io.
0: Però non mi sembra tanto equilibrato. Scusa. Quando non fanno quello che dico io.
1: Ma da leonessa a dominatrice se passa un attimo, se frustino. Ancora.
0: È pronto?
4: Buongiorno, anzi, buonasera Xenia.
0: Ciao.
4: Buonasera Don Kesh.
1: Buonanotte.
4: Finito.
1: Ciao.
4: Sembro carino e coccoloso.
0: Anche lui?
4: Ma sono un vendicativo.
1: Ah.
0: Ma poi chi ve lo dice che sembrate carini e coccoloso?
1: Ma la sua, va bene, ancora, andiamo avanti.
0: Pronto?
5: Ciao Xenia, Don Venerdon, Don Kesh.
1: Ciao, bravi.
5: Saluto da Cristine.
1: Ciao,
5: sembro stanco, ma sono sdrumato con questo caldo di quest'affa oggi.
0: Che detto
5: ciao,
0: da lui,
5: un abbraccio
0: che
5: a tutti.
0: Proprio nato, cresciuto e cresciuto a Roma.
1: Esatto, ma ancora, sentiamo.
6: Sentite, io lo so che siamo in fascia protetta,
0: no,
6: ma che ai parti miei si dice matto sì, ma scherzo no.
0: Ah, è vero, però beh, è vero, cioè se la dice in un altro modo non suona così bene.
1: Oronzo.
0: Beh,
1: possiamo convertire con Oronzo?
0: Sì, sì, convertiamo.
7: Ciao Xenia, ciao donna, Chicca.
1: Ciao.
7: Sembro antipatica,
0: ma
7: invece non lo so.
0: Possiamo confermare, perché l'abbiamo conosciuta dal vivo, quindi no, non è antipatica,
1: è
0: assolutamente.
1: È
0: poi è arrivata una tazzina di caffè boomer.
1: Adazzurelle caffè. Vabbè, chiudiamo con lei, signorina Xenia. Lei è, invece sembra.
0: Sembro fredda, fredda, drrr, ma in realtà non lo sono. Mi sciolgo per qualunque cosa e piango per ogni cosa. Olè.
1: Lei mi piange così?
0: Le piango.
1: Pubblicità le piange?
0: Sì, sì.
1: Vabbè. Ok, ce l'ho tutte, ci provo, vai, ci sono.

0: Ortici a Roma. Matto sì, ma Oronzo no.
1: Non sapevo come. Matto sì, ma Oronzo no.
0: Non sapevo come cambiare il flow nella parte finale, perché volevo cambiare quella metrica dell'Oronzo. Ho detto, ma se mi scappa S
1: no,
0: prima,
1: non
0: è meglio che
1: no. Non lo possiamo dire, non c'è il capo poi da queste parti, quindi esatto. No. Arrivano Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Sì, stanno qua, stanno qua, stanno qua.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: commerciale.
1: Sabrina.
0: Xenia.
1: Dottor Cash.
0: Francesca.
2: No, ma perché te li chiami tutti?
3: Così a caso, che te ne frega.
0: Ruggero.
3: Che sarà Ruggero?
1: Mattia.
3: Bello.
1: So,
3: scusa, Alejandro, ma i nomi normali. Ruggero, Cesare.
1: E che c'hai da dire sui nomi non normali?
3: Davide,
1: perdonami. C'è
3: Alessandro. Non di pezza,
1: vabbè.
3: Capito?
1: Senti, io direi che è tempo di andare. Sì, me ne vado, ma non si avvicini, ma la prego.
3: Ma io so che lei deve tornare, rimanga, scusi.
1: No, torno domani per vistare poi domenica, quindi ci sentiamo sabato e domenica a partire dalle 10, quindi 10.14 domani, 10.14 domenica.
3: Vabbè, e allora lo sapete, andare in radio va di moda, Maxenia.
1: Esagera, ciao belli.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra. L'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
3: È tempo di informazione. Scopriamo insieme quali sono le ultime news dalla capitale.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Roma, scacco alla Magliana. 10 indagati, 7 arresti e un ampio giro di narcotraffico e spaccio sgominato dall'arma dei carabinieri che chiama in causa nomi noti della criminalità romana. In carcere Sergio Gioacchini, fratello di Barbetta, e Roberto Caputo, ex sodale di Diabolik. Sono accusati, tra le altre cose, di detenzione.

0: estorsione illegale d'armi, estorsione aggravata, sfruttamento della prostituzione. Scoperte armi e stupefacenti dal Brasile e dall'Argentina e rette di anziani che tenevano la droga a 20 euro al giorno. Si è fermato con la sua auto davanti a due istituti scolastici, poi ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Per questo motivo è stato tratto in arresto Gianmaria Palumbo, psicoterapeuta di VIP e calciatori, che ora si trova ai domiciliari. Palumbo in passato era già stato condannato per lo stesso reato, aveva collaborato con il Bologna e il Cagliari. Sequestrata dalla polizia locale è una maxi struttura di 400 metri quadri adibita abusivamente a discoteca e ristorante con gravi carenze igienico-sanitarie nella zona della Magliana. All'interno del locale si svolgevano eventi, musica dal vivo e attività di ballo e somministrazione in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e urbanistiche. Il blitz è scattato mercoledì 27 maggio a seguito di precedenti sopralluoghi e accertamenti, denunciato il gestore, un italiano di 65 anni. Calcio: comincia ufficialmente la nuova avventura di Silvio Baldini alla guida della nazionale come CT ad interim. È scattato infatti il raduno per i 24 giocatori convocati per le amichevoli in programma contro Lussemburgo e Grecia. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho, ha esordito con grande onestà Baldini, che però aggiunge: mai avrei pensato di guidare la nazionale, è un'emozione bella. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 16 e 2 minuti, buon venerdì 29 maggio.

0: E adesso sono 3 minuti dopo le 4 trascorsi, venerdì 29 maggio, benvenuti nel Drive Time della Capitale. Abbiamo già lanciato con Xenia il primo argomento di quest'oggi del nostro Drive Time, cioè sono ma sembro, sembro ma suono. Nel senso che ci sono delle cose che sono lontane, delle volte la gente ci vede in un modo ma poi dentro di noi siamo totalmente diversi. E la storia che vi racconterò fra un attimo, quella di Biker Joe che viene dall'America, vi farà sciogliere il cuore, vi farà sorridere e poi vi farà impazzire. Io appena l'ho scoperta sono diventato super fan, immediato, e sapete che non sono un fanatico. Quindi se ho fatto io figura di quando la racconto, già non vedo l'ora, cioè proprio non vedo l'ora che passano queste 4 ore per dirtela. Ma detto ciò, hai del tempo, 393 0119 119. Sono ma sembro, da fuori mi vedono così ma in realtà dentro sono in un'altra maniera. È una frase semplice che però testimonia che il mondo va in un modo e noi in un altro. E quando il mondo era diverso, era il 1997, noi eravamo qui a ballare, eravamo qui a divertirci, c'era la musica e c'era Gala con la sua Let a Boy Cry.
1: Che il Daje sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 97.

0: 24 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: insieme a Gini, 16:16:17 in questo momento, e venerdì 25, ragazzi è venerdì e sono le 16:17, forse i numeri oggi ci stanno a parlare, ci stanno a dire qualcosa. Vabbè, comunque è il 29 maggio e stiamo parlando di una cosa bellissima, sono ma sembro, quella cosa in cui da fuori vi vedono in un modo ma dentro siete tutt'altro. Sembro cattiva e distante e invece sono super buona e mi affeziono subito. Vanessa, il mio è solo uno scudo. E ancora Gianluigi, ciao Don, sembro distaccato dalle persone intorno a me, ma in realtà è semplicemente che non so chiedere scusa e quindi evito di mettermi in situazioni imbarazzanti.
1: In che senso?
0: Non lo so, ci devo pensare un attimo, aspetta, fammelo rileggere. Allora, no, il fatto è che non so chiedere scusa, sembro distante. Allora, lui sembra distante, quindi secondo me lui sta lontano dalle persone per evitare di entrare troppo in empatia con la gente, perché sai che poi prima o poi fa una stupidaggine, diciamolo così, edulcoriamo in stupidaggine. E allora non saprebbe come tirarsi fuori perché non sa chiedere scusa, non sa fare un passo indietro. Quindi per evitare questo magari si è creata una corazza e la gente di lui ha un pensiero, ma in un altro modo. E proprio questo è il gioco gioco. Sono ma sembro con la tua voce. 393 0119 119. Dimmelo con la tua voce. Siate sincere. Fra un attimo ci sono le vostre voci, le hit e soprattutto la storia di Bike e Joe.
2: Drive Time. Che il Daje sia con te. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Calvin Harris. Jazzy. Satisfy. Mace. Salmo. Con la pesce. Cattive abitudini.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16, Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per sempre sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri. Il testa a testa nelle gare di velocità. L'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
15: Te devo dire una cosa.
16: Dilla.
15: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
16: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
15: E quindi? Iazzoni!
16: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
2: Drive Time.
17: Erdaie sia con te.

0: Massivo, Gerusalemme, brano che ci riporta indietro a qualche anno fa. E allora volete sapere dove siete finiti, cosa state facendo, cosa siete da fuori e cosa sembrate da dentro, o al contrario, cosa sembrate da fuori, cosa in realtà non mostrate alla gente? Sono Massembro.
1: Mollico, non è che io sembro e poi sono, io sembro e sono così. Lo senti quanto sono contento per due
0: si
1: motivi.
0: Uno,
1: nonostante io stia a Scanzano Ionico, provincia di Matera, vi sto ascoltando tramite app e dovreste essere contenti.
0: E di questo siamo contenti. Nonostante tu sia attaccato a Matera, sì.
1: Tutti
0: contenti.
1: Seconda cosa, mi senti così perché tu sai benissimo il motivo. Perché oggi è bene
0: Di tutto il resto,
1: ma chi se ne? Ladies and gentlemen, it's Venerdon.
0: Confermo.
1: It's Weekendon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Don Cash.
0: Thanks God.
1: It's Friday.
2: Sono single da 3 anni, ma tutti pensano che ne cambio uno al giorno o che c'è la fila dei fuori.
0: Ma come? Ma chi è?
2: Marcella, da Roma.
3: Andiamo bene, proprio bene.
0: Marcella, cioè si chiama Marcella, ma intanto mi dispiace questo, però dipende anche da come ci poniamo nei confronti degli altri, quindi comunque è vero che la stupidità umana è sempre bella, che è un passo avanti, però anche noi ci dobbiamo dare un attimo di riflessione. Ma adesso parliamo di loro, ve l'ho detto prima, la storia di Biker Joe. Biker Joe è un simpatico biker, lo dice la parola stessa, che guida l'Harley Davidson. Simpatico signore, grande, senza capelli, con la barba molto lunga, lui è bello che in carne, sovrappeso, ed è, a sua detta dice, sono brutto e cattivo, però non è vero per niente. A un certo punto arriva una richiesta di miracolo a Biker Joe, cioè ho bisogno di te e dei tuoi amici per un miracolo. Lo chiama una ragazzina che ha come vicini di casa queste persone che hanno deciso di mettere un recinto intorno a un cane, chiudendogli la vita e lasciandolo lì abbandonato per giorni, notti, al freddo, al gelo, al caldo, tutte le stagioni. Si parla di anni in cui questa bambina vede questo cane soffrire. Chiama questi signori, questi biker, che si presentano all'istante. Ora, semplicemente con la loro apparenza, tutti loro, che poi sono anche ex poliziotti, SWAT, gente comunque anche poco raccomandabile, che una volta superato una certa età, quindi l'aspetto rimane anche se poi sei diventato un gran signore. Ecco, comunque loro, avvalendosi del solo aspetto, sono andati a casa di questi e si sono fatti restituire il cane, riportando il cane peraltro in canile dopo che è stato curato e che poi è stato affidato a famiglie. E 17 anni fa questa cosa è stato il barlume che ha dato vita, spam, la scintilla che ha fatto nascere l'idea. Oh, chiamamose Rider Inc., andiamo un giro, famo brutta a gente e alla fine facciamo del bene. Quindi loro, con questa storia che fanno brutto, ma ripeto, fanno brutto con virgolette, tante virgolette, alla fine sono degli angeli, si prendono cura degli altri e quindi evviva Biker Joe. Da lì la domanda, la dicotomia, bella parola, aggiungere dicotomia al vostro vocabolario. La dicotomia è la distanza che c'è tra due cose, quindi la distanza che c'è tra ciò che sei e ciò che sembra. Sono in un modo ma sembro in un altro, sembro in un modo ma sono in un altro. Finisci questa frase.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Love di DJ Dado e Michelle Weeks ci tiene compagnia. 1998 in scena alle 16.38. Buon venerdì. Sono Masembro. Gli altri mi vedono in un modo, ma dentro sono diverso.
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: novità che si scopre il meglio della musica di domani in anteprima qui su Dimensione Sonoroma. I nostri programmatori fanno il giro del mondo e stavolta ci accompagnano qui in casa nostra. Dall'Italia per il mondo, la voce di Colatescio nel ritornello, la produzione di Maze, il rap di Salmo. Si chiama Cattive Abitudini.
1: Dimensione Sonoroma, novità.

0: particolare. Ritornello di Con la Pesce, la voce di Salmo nel rap, Mace alla produzione, Cattive Abitudini. Davvero, davvero bella. Sembro, ma sono, ragazzi. Vi ho raccontato la storia di Biker Joe e dei suoi Rider Inc. che sembrano burberi e cattivi a bordo delle Harley Davidson e invece vanno a salvare cuccioli di cani e gatti da situazioni brutte e li portano in posti migliori. Adesso, Sara da Civitavecchia. Sembra una un'oronza a primo impatto. E invece lo sono per davvero, pure peggio. Brava, Sara, bisogna essere sincero.
1: Io sembro burbero e ignorante, però poi se mi stai simpatico sono docile e addomesticabile. Se mi stai antipatico posso diventare anche abbastanza STRONZO.
0: Straordinario.
2: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: non voglio tornare a casa. I don't wanna go home. Erika Mamille, poi loro.
1: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: I don't wanna go home, firmata Medusa in casa dimensione. Sono a Roma con lo zio Don Cash. Adesso ragazzi, abbandoniamo per un attimo l'argomento di oggi, sembro ma sono, per passare al lancio della nostra sigla. Le tre parole di oggi sono la persona con cui amo fare di più le cose. Voglio che finiate questa frase, voglio capire con chi amate fare le cose. Amo fare le cose con, può essere il tuo miglior amico o la tua migliore amica, ci sta. Oppure il tuo compagno, la tua compagna, tuo marito, tua moglie, il tuo partner in generale, non lo so. La persona con cui amate fare le cose, perché delle volte in questi giorni soprattutto ne abbiamo parlato, vi ricordate qualche giorno fa le cose che amiamo fare da solo, quelle che ci riserviamo per noi stessi, quelle che non affideremo mai all'intelligenza artificiale, ma la condivisione è comunque una cosa bella. E quando dico condividere, non sto parlando dei social, quindi niente tasti, clicca, condividi, tutto il resto, ma parlo di condividere l'uscita, di condividere una cena, di condividere una scorribanda, una giornata di shopping, insomma la persona con cui ami in assoluto di più fare le cose. E che non si offenda nessuno, perché se per caso mia moglie dicesse la persona con cui amo di più fare shopping è la mia amica, cioè starei tranquillissimo. Anzi amore, se puoi andare che è con l'amica tua, cioè per me ti amo il doppio. 393 0119 119, la persona con cui in assoluto di più ami fare le cose.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Buonasera, un cash a tutti gli ascoltatori di Daniela Capena. Io giusto che amo detto io, Barbara, che a me non me ne va niente, sinceramente. Sono diventato un pantofolaro a 52 anni. Buonasera a tutti.
1: Dovremmo evitare di diventare pantofolai, la persona con cui in assoluto amate fare di più le cose. Il messaggio di Giusy da Torvaiani che dice: mio marito, c'è tanta complicità, amiamo fare le stesse cose come il campeggio e il trekking. Bravi, tutti come loro. 393 0119 119, la persona con cui ami tantissimo fare tutto.
2: Che il Dai sia con te.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La Regione Lazio informa.
1: Inaugurate le nuove case della comunità SPOC di Borgo Sabotino e Latina Scalo, insieme alla nuova unità operativa di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti. Tre strutture strategiche, interamente finanziate con 7 milioni di fondi PNRR. Le case di comunità rappresentano dei poli di riferimento per i cittadini con numerosi servizi disponibili, tra cui diversi ambulatori specialistici, punti prelievi e CUP. La nuova rianimazione del Goretti rappresenta un'evoluzione sul piano assistenziale, con ambienti ad alta funzione e un elevato livello tecnologico delle apparecchiature. Sentiamo il presidente della Regione Rocca.
2: Le due nuove case della comunità e la nuova rianimazione del Santa Maria Goretti sono un'altra tappa importante del rafforzamento della sanità laziale. I due presidi di prossimità garantiranno una presa in carico multidisciplinare e integrata del paziente, con l'individuazione di percorsi terapeutici più appropriati. Sul fronte ospedaliero, l'unità di rianimazione è in grado di rispondere a diverse criticità cliniche, e questo con elevati standard assistenziali e con la massima sicurezza delle cure.
3: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news della capitale.
1: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Blitz anticrimine oggi pomeriggio al villaggio Falcone, nel quadrante di Ponte di Nona, alla periferia est di Roma, dove la polizia è intervenuta anche con il supporto di un elicottero per un'imponente operazione contro spaccio, occupazione abusive e criminalità organizzata. Identificate numerose persone e controllato diverse attività commerciali, mentre nei prossimi giorni scatterà il censimento degli occupanti degli immobili, primo step verso gli sgomberi dei locali trasformati abusivamente in appartamenti e basi logistiche utilizzate dai pusher. Stadio della Roma, la Regione Lazio ha firmato lo schema di convenzione, accordo tra tutti gli enti e il commissario Sessa, con l'obiettivo di avere l'impianto di Pietralata nel 2032, e il sindaco è pronto ad assumere nuovi poteri speciali, si va infatti verso Gualtieri subcommissario. Viabilità nel Lazio, ANAS dichiara che sono previste limitazioni al transito sul grande raccordo anulare. Questa domenica, nello specifico, interessate le rampe dell'uscita 26 Roma Eur via Pontina in direzione Roma Centro e sulla statale 148 Pontina verso il centro, per il passaggio del Giro d'Italia. MotoGP, un Super Fabio di Gianantonio si conferma il più veloce di tutti anche nelle prequalifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota del team Ducati VR46 precede Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale. Terzo tempo per Enea Bastianini, quarto per Franco Morbidelli. Accedono alla Q2 anche Marc Marquez, sesto sulla Ducati ufficiale, Marco Bezzecchi e Jorge Martin rispettivamente settimo e ottavo sulla Aprilia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
3: what time it is? Beh, sono le 17 in punto, buon venerdì 29 maggio. E non fa male. Attenzione, suono Roma, il ritmo della capitale. La persona con cui amate tantissimo fare le vostre cose in generale al nostro numero di telefono, il 393 0119 119, e io amo tantissimo passare il mio pomeriggio con voi. Vi riporto al 1983, l'anno in cui Patrice Rashan mette fuori Forgive Me Not. Stessa base, stessa melodia del ritornello. Viene presa da Jazzy Jeff, il producer che vedete come Scarafaggio nella serie Willy il principe di Bel-Air. La voce è quella di Will Smith e la trasformano nel 97, a distanza di 10 anni, in quella hit che tutti conosciamo come Man in Black.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di dimensione.

0: Lopez, David Guetta con le loro Same It's Night in casa Dimensione. Sono Roma con lo zio Don Cash. Grazie per chi sta aspettando il freestyle. Arriva, arriva tutto quello che deve arrivare, compresa la sigla. Ma ragazzi, grazie dei complimenti. Grazie
1: Don Cash, ma io non mi stupirò mai di dire, ma che volevo dire a sta musica degli anni 90? Cioè, meno male che c'è sta la radio che ti ricorda e ti manda indietro nel tempo.
0: Lo so.
1: Ma che vogliamo dire? Scusate, però tanto di cappello.
0: Grazie, siete andati così fuori di testa. Vi abbiamo messo Men in Black, vi ho dato anche la notizia di Patrice Rushan, il brano originale It Has Forgive Me Now, brano identico che però è stato ripreso poi e reso celebre per tutti fino a noi con Hollywood grazie a Will Smith. Ma detto ciò ragazzi, oggi si parla di cose che amate fare con qualcuno, la persona con cui più di tutti amate fare le cose, al nostro numero di telefono.
2: Buonasera, un cash a tutti gli ascoltatori, Daniela Capena. Io giusto che amoretto mio.
0: L'amoretto mio con sua moglie, che caruccio.
3: Drive time! Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Joji e Mio Mamma Mia riferito a voi, ragazzi. 17:14 minuti. Che cosa e con chi amate fare le cose? Bellissimo il messaggio del nostro amico che mi ha appena detto che l'amore.
1: Buon venerdonna.
0: Buon venerdonna.
1: Sì. Molto più forti.
0: Aspetta, scusa, vedi?
1: Sensazioni uniche, anche sessuali. Molto più forti e più profonde di un bacio. La condivisione è anche sapersi guardare negli occhi senza parlare. Ciao.
0: Ora, sempre per il discorso di prima, che se le cose le vedi in un modo le puoi percepire in un altro. Detto così sembra un messaggio, ah, sta parlando di cosa? Sta parlando di sua moglie. Dice, è talmente bello condividere tutto con mia moglie, sprofondare nei suoi occhi, che anche tutto diventa poi un gioco di sguardi, un gioco di tutto, perché condividersi è la cosa più bella del mondo. Con chi amate fare le cose? Parleremo fra un attimo di un artista al cui matrimonio succede qualcosa di insolito, ma non vi posso neanche svelare l'artista, perché quello lo dovrete indovinare voi con i vostri messaggi al 393 0119 119. Ma adesso sentiamo, regia, che cosa c'è?
2: Buonasera Don Cash, colgo l'occasione con questa canzone di Fabi Fibra,
0: sì,
2: per dirti un aneddoto. Ho visto ieri sulla tua pagina sui social, ti ho fatto vedere la tua foto con Fabi Fibra, sì, a mio figlio, okay, che oggi compie gli anni, fa 14 anni.
0: Auguri allora a tuo figlio, super auguri per lui.
2: E ha visto quando aveva i capelli?
0: Ce l'abbiamo avuti, eravamo amici, avevamo i capelli, eravamo molto simili, peraltro continuiamo ad esserlo anche da pelati.
2: Perché eravate giovani, ho detto, ma è rimasto sconvolto, gli ho detto, ammazza papà come sono vecchiati, ho detto, vabbè, come passano per loro papà, passano pure per me,
0: Grazie.
2: Erano gli stessi anni, gli anni 90.
0: Grazie.
2: Grandi ricordi.
0: Ma mi hai ammazzato, mi hai fatto passare per vecchio in un secondo. Comunque, a proposito di rap, visto che noi abbiamo la nostra sigla rap, te l'hanno mai detto di toccarla piano e mi avete sempre chiesto, donne, ma quando la metti sui social? È arrivata, è appena uscita, è uscita come vesicchio, ragazzi. La trovate sulla pagina Instagram di Dimensione Suono Roma, sulla pagina Instagram Don Cash Official, che ha appena citato il nostro amico. Se adesso andate, mettete, anzi no, adesso, se stai ascoltando Dimensione Suono Roma, corri, corri sulla pagina Instagram, metti un commento e condividila sulla tua bacheca, condividi la nostra sigla e poi imparala, perché ci sono le parole, così da domani, ragazzi, li farete voi i video. Voglio vedere tutta Roma invasa con i vostri video. Riprendete la canzone, cantatela, fate la vostra versione, fatela a casa, fatela sul posto di lavoro, fatela in ufficio con gli amici, fatela a paddle, fatela in spiaggia, fatela dove

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: tecondonioutlet.com.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
6: Te devo dire una cosa.
7: Dilla.
6: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
7: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
6: E quindi?
8: Iazzoni!
7: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
9: Sono 4 scelte per te senza alcuna interruzione. Di cosa parliamo? Ma delle hit della nostra unica sola All For You. Mentre ragazzi al 393 0119 119 mi continuate a dire qual è la persona con cui amate di più fare le cose.

0: Feel, Byron Stingling, chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Allora ragazzi, abbiamo lanciato la nostra sigla di oggi, la persona con cui più di tutti ami fare le cose. Quando devi fare qualcosa, con chi le vuoi fare? Ciao!
1: Ciao Don Cash, io amo farle con me stessa, perché se aspetto chi le vuole o chi ha voglia di farle con me, sono sempre tutti impegnati, quindi ho imparato a fare le cose da me. Poi se c'è qualcuno che vuole farle con me è sempre ben accetto e benvenuto, e altrimenti va bene ugualmente. Un bacio caro dalla Robby.
0: Ciao, ciao Robby, questa è una cosa meravigliosa. Allora non avresti problemi ad andare al matrimonio dell'artista che dovete indovinare, perché al matrimonio di quest'artista, nonostante sia super extra mega extra mega, scusa l'ho detto, mega miliardaria,
2: in che senso?
0: Che secondo me è molto ricca.
1: Andiamo bene,
0: molto
1: proprio
0: ricca,
1: bene.
0: La più ricca forse, ecco, probabilmente nonostante questo lei ha detto, come si dice in America, no ring no bling, capito? No ring no bling,
2: in che senso?
0: Significa che se sei sposato non te puoi portare l'accompagnatore, quindi se sei sposato sposata te porti moglie o marito, altrimenti te fanno un buono, tu pigli, capito? Insomma, non ti puoi portare l'accompagnatore o l'accompagnatrice, ma dici, ma io mi sento in imbarazzo, ho bisogno del mio marito, della mia amica, niente, nonostante siano miliardari, lei e il marito, niente. Però devi indovinare, il personaggio di cui stiamo parlando, il matrimonio celebre di cui stiamo parlando, è un matrimonio che dovete indovinare voi. Il personaggio che si sposa e non vuole accompagnatori è...

0: Di chi stiamo parlando? Qual è l'artista che non vuole più uno al suo matrimonio? 393-0119-119.
1: Drive time. Che Erdai sia con te.
0: E vivi un evento appassionante ed imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte a un nuovo grande appuntamento dedicato all'orientamento, agli incontri e alla vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. È un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione che ti permette di scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Vuoi scoprire il programma completo e sapere come si fa? Trovi tutto qui. uniroma3.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo.

0: tutti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

0: Riccione i giornalisti. Allora ragazzi, Tommaso Paradiso, grande interprete musicale, altra interprete da dover indovinare. Qual è l'artista che ha deciso di non dare il più uno al suo matrimonio? Lo scopriremo fra un attimo. Ma in ogni caso adesso, visto che lì non ci si può andare con chi ti pare piace, vi ho chiesto qual è la persona con cui amate fare di più le cose.
1: Sentiamo. Don Cash, buonasera.
0: Buonasera, scusatemi regia. Allora partiamo dal basso verso l'alto, aspettiamo il freestyle di Don Cash. Siamo tutti qua, vai, partiamo, vai, pronto.
2: Buonasera Don Cash a tutti gli ascoltatori, Daniela Capena. Io giusto che amo detto mio, Barbara, che a me non me la niente, sono diventato un pantofaro a 52 anni.
0: Ok, quindi con tua moglie Barbara, ciao.
3: Ma ovviamente con The My Family, mia moglie con i miei figli.
0: Ok, tu Giusi da Torvaianica, faccio le cose con la complicità, con mio marito, facciamo di tutto, shopping, campeggio e anche il trekking. Bello, mi piace la parola trekking. Ancora, con chi ami fare le
4: cose? Ciao Don Cash, sono Grazia da Roma. Grazie. Io amo fare tante cose, ma sempre in vostra compagnia.
0: Bella Don Cash. Con dimensione sono Roma, che patata, vai.
5: Sì, ma quanto mi piace stare pomeriggio al bar con gli amici, una birretta e raccontarsi la giornata. E amo andare al mare con mia figlia Federica.
0: Ok.
5: Mamma mia, la cosa più bella di
0: tutto. Ok, gli albergo, gli amici, al mare con la figlia, vai ancora.
6: Ciao Don Cash. Ciao. A me piace fare le cose, i giri per Roma, così, tipo turiste. Okay. Con la mia amica Marina. Però solo con lei. Quindi io e lei ci divertiamo tantissimo e ci piacciono le stesse cose. Ciao.
0: Che bello, vedi, vedi, la migliore amica è quella che ti cambia le cose, poi non ti senti giudicata anche quando devi fare shopping, magari ci perdi più tempo, guardi le vetrine, guardi i monumenti.
7: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
7: Con chi mi piace fare le cose?
0: Sì.
7: Con la persona che amo di più.
0: Cioè?
7: Me stesso.
0: Bello.
8: Donna, ciao, buon venerdon.
0: Ciao.
8: Ciao. Da Roma. E la condivisione è un aspetto fondamentale delle relazioni. Quello che amo fare io è fermarmi e guardare negli occhi la mia compagna. E sprofondarmi in un mare, in un mare di sensazioni uniche, anche sessuali, molto più forti e più profonde di un bacio. La condivisione è anche sapersi guardare negli occhi senza parlare. Ciao.
9: Ciao Don Cash, io amo farle con me stessa.
0: Brava, la nostra amica Roberta che abbiamo sentito prima.
10: Lorenzo da Cisterna.
0: Sei l'ultimo.
10: A me piace fare le cose con mia moglie.
0: Ok.
10: E di solito facciamo sempre le cose condivise, tipo io voglio andare al mare, lei in montagna, andiamo in montagna.
0: Giusto, non c'è errore in questa frase. Va bene, andiamo, dai.

0: stazione suono Roma.
1: Il mio nome è Don.
2: Sì.
1: James Don.
2: Ti è piaciuto, no?
1: E mi raccomando.
2: Che cosa?
1: Agitato.
2: Agitato.
1: Non mescolato.
2: Niente mescolante, agitato, che tanto so stemmio.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
5: And he goes.

0: pensate che la vincitrice, ragazzi, della giornata, che si sarebbe aggiudicata un premio, perché prima della sigla, prima del freestyle, abbiamo lanciato il gioco. Il gioco, dovevate indovinare la persona che ha deciso di fare questo matrimonio dove no ring, no bling. Se non hai accompagnatore, cioè se non hai marito o moglie, non ti puoi portare l'accompagnatore, non esiste il più uno. E la persona che ha vinto, la ragazza che ha vinto, ha deciso di non partecipare al gioco. Quindi lo rimettiamo in palio. Ancora la domanda è: la persona con cui ami fare le cose, ciao, chi è con me? Altro 93 0119.
1: John Cash, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Cosa mi piace fare? Tante cose, ma stasera la dedico alla prova generale dei affari imperiali per la sfilata del 2 giugno. Ciao da Carolina.
0: Ciao Carolina, che bello, grazie agli amici che mi hanno raccontato le persone con chi amano stare e fare le proprie cose.
2: Ciao Don Cash, bello mio, Giorgio da Fiuggi.
0: Ciao Giorgio, fra un attimo me lo continuate a dire, però adesso l'artista da indovinare, ragazzi. L'artista che ha deciso di sposarsi e non permettere a nessuno di avere un ospite è lei.

0: Rosa Magnetic. E allora fra un attimo riprendiamo con le vostre voci la persona con cui amate fare tutto, amate fare passare il vostro tempo.
1: Beh, ancora a casa, sai. Crisi de che?
0: Grande
1: crisi de che? Mi fai parlare? Posso parlare? Ma dai, che qui c'è sta doccaccia che sta a farti stare, le forza! Dai, io scendo mo, se vedremo lì su, al palo della morte.
2: Drive time! Che il dai sia con te!

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime della capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, scacco alla Magliana, 10 indagati, 7 arresti e un ampio giro di narcotraffico e spaccio sgominato dall'arma dei carabinieri che chiama in causa nomi noti della criminalità romana. In carcere Sergio Gioacchini, fratello di Barbetta, e Roberto Caputo, ex sodale di Diabolic. Sono accusati inoltre di detenzione illegale di armi, estorsione aggravata, sfruttamento della prostituzione. Scoperte armi e stupefacenti dal Brasile e dall'Argentina e rette di anziani che tenevano la droga a 20 euro al giorno. Oggi lo sciopero generale dei trasporti, indetto da alcune sigle sindacali. L'adesione del personale ATAC, rilevata in mattinata, è stata pari al 22%. Le metro sono aperte, ma bus rari e caos al traffico. Ritardi e cancellazioni anche per i treni, a rischio blocco fino alle 21. Un enorme toro selvatico, uno di quelli che da anni si aggirano liberamente sulle strade del Parco regionale dei Castelli Romani, insieme alla sempre più invasiva presenza dei cinghiali, ha attraversato improvvisamente la carreggiata causando un violentissimo incidente con un'autovettura in transito. L'animale in fin di vita si trascina per dei metri e poi muore. Il sindaco di Nemi Bertucci denuncia l'ennesima tragedia sfiorata nella serata di ieri al confine tra Nemi, Rocca di Papa e Velletri. Sul posto intervenuti gli operatori dell'ASL per il recupero della carcassa e per mettere in sicurezza l'area. Calcio Casaroma, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale del club giallorosso, ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Si chiude così, dopo una sola stagione, la seconda esperienza del dirigente in giallorosso. Al suo posto dovrebbe arrivare dall'Atalanta Tony D'Amico, che nei giorni scorsi a sua volta ha risolto il contratto con la società lombarda. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Due minuti trascorsi dopo le 18, buon venerdì 29 maggio.

0: il video con l'audio della nostra sigla. Ci sono io che rappo, ma serve per voi. Mettete un commento, condividetelo nelle vostre storie e soprattutto imparatelo, perché voglio vedere tutti mettervi alla prova con la nostra sigla. Fatelo a casa, fatelo nel weekend, fatelo sul posto di lavoro, fate l'amore, ma fatevi anche il video mentre rappate la canzone della nostra sigla del Drive Time della Capitale. Andate su Instagram, Dimensione Suono Roma e Don Cash Official, e soprattutto continuate a raccontarmi dove siete al nostro numero di telefono. Ma ora si torna al 98, HB, 9 PM, till I come.
1: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Si chiama così Hambers, Robin Schulz, la persona con cui più di tutti amate fare le cose. Ciao!
1: Ragazzi, buon pomeriggio, il tabacchetto di Campagnano Mirko.
0: Ciao Mirko.
1: Sono sulla vecchia cassa, altezza tomba di Nerone, l'acqua a secchi. Così. A secchi la sta facendo.
0: Però se stai con noi pesa di meno, vedi?
2: Ciao Don Cash, bello mio, Giorgio da Fiuggi.
0: Ciao bello mio.
2: Io faccio le cose, ogni mia cosa faccio sempre con mia moglie.
0: Ah, meno male.
2: Io faccio con lei, lei lo fa con me.
0: Meno male.
2: Ogni cosa, fa spesa, anche a pagare il bolletto, qualsiasi cosa facciamo tutti insieme. Senza l'aiuto di nessuno, perché il matrimonio è fatto di moglie e marito, quindi non servono altre persone.
0: Ciao, bello mio, condivisione totale. Ciao.
3: Io di solito quando al lavoro chiedo di fare qualcosa alla mia collega, lei lo chiede all'intelligenza artificiale.
4: Ciao Italia, ciao Francia, ciao Uruguay, ciao Forza Pienza.
0: È la stupidità, questa invece non è l'intelligenza artificiale, ma è la stupidità genuina, quella vera.
4: Sono Bobo Sinclair, Don Cash Grande.
0: Ma cos'è, non è vero?
5: Quanto devo io bene, quanto mi diverto con te. Ogni tanto non posso interagire perché mamma mia, che to dica fa. Ma la vita è così.
0: Lo so. Baci. Tocca starci, Simo, tocca starci. Vabbè, comunque l'artista, ragazzi, che avete indovinato, la vincitrice è Francesca da Tor Vergata, che però si vergognava a venire in diretta, è Taylor Swift, che ha detto che al suo matrimonio non esiste il più uno, quindi anche se stai bene con una persona che però non è tuo marito, tuo moglie, quindi non siete sposati, la pinza coccia.
6: Ecco. Proprio bene.
0: Ma non sono i soldi a rendere signori le persone, c'è poco da fare. Detto ciò, ragazzi, adesso cambiamo argomento, perché delle volte visto da fuori sembriamo una cosa e dentro siamo un altro. Sono ma sembro, o sembro ma sono. Quella cosa che è dicotomica, cioè da un lato pari in un modo e invece dall'altra parte sei totalmente diverso, ciò che gli altri pensano e ciò che invece sei realmente. Sono ma sembro, finisci questa frase al 393 0119 119.
7: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E hai mai pensato e soprattutto hai mai donato il tuo 5 per 1000? Perché sappi che a Trastevere esiste Peter Pan. Cos'è? È l'organizzazione di volontariato che da sempre ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che vengono a Roma non a divertirsi ma per venire a curarsi. E allora sappi che nella grande casa di Peter Pan da sempre trovano accoglienza gratuita famiglie e malati per tutto il tempo delle loro cure. Se vuoi aiutare anche tu Peter Pan, dona il 5 per 1000, perché a noi non costa nulla e per loro fa davvero la differenza. Vuoi sapere come si fa? Digita qui peterpanodb.it.
8: Novità!
7: Novità!
8: Music. Le novità di questa settimana.

0: Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su

0: prossimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
3: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
2: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano food court.
3: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show Il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
9: Vi piacciono i numeri? 34.

0: Dimensione suono Roma. Meteo.
1: Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Heat Waves, Glass Animals, la versione remix fatta da Oliver Heldens. In casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Benvenuti nel drive time della capitale. Chier dai e sia con te. Allora ragazzi, sembro ma sono, sono ma sembro. L'argomento è semplice ma nasconde, ragazzi, un mondo intero. Perché delle volte c'è dicotomia. Dicotomia, regia, non ma...
1: Ciao Don Cash!
0: Non è questa.
1: In che senso?
0: Dicotomia, c'è distanza tra ciò che siamo realmente e ciò che sembriamo. Alessio avrebbe detto more than you know, the more than you know. Loro vengono dall'America, si chiamano Rider Inc. e sono un gruppo di simpatici, non è vero per niente, di brutti, cattivi, grossi, velati, barbuti e anziani signori a bordo delle bike delle Harley Davidson. Quindi diciamo che da fuori non sono dei tipi che vorreste incontrare a luci spente. E che cosa fanno nella vita? Salvano animali, salvano cuccioli. Tutto inizia nel 97 e arriva un messaggio che dice: ho bisogno di te. Lui si chiama Joe, Rider Joe, è il capo di questo gruppo di biker. Si precipita in questa casa dove una ragazzina chiama perché i suoi vicini hanno da anni oramai chiuso in un recinto un cane, abbandonandolo sotto la pioggia, sotto il fumo, sotto il vento, sotto la neve, sotto il sole e senza curarsi di lui. Questo povero cane maltrattato che mangiava e dormiva nelle sue feci per anni e anni è stato liberato, lo hanno portato con sé, hanno convinto quelle persone, così, senza neanche utilizzare la violenza ma soltanto con il loro aspetto, a farselo consegnare e continuano a farlo. Ed è bellissimo perché se vedete le loro foto, cioè raga, potresti impazzire. Ci sono questi tipi burberi enormi che si descrivono come dei mostri, che poi in realtà in mano hanno questi barboncini bianchi, sti cani salvati da tutte le parti del mondo. Bravo Rider Joe, bravi loro. E allora facile la domanda: sono ma sembro? Sono in un modo ma sembro in un altro.

0: tipo? Ciao.
1: Sembro fessa ma non lo sono.
0: Bello, brava di Piracilia.
2: Ciao, sono Gabriella.
0: Ciao Gabri.
2: Sembro carina e coccolosa, sì, ma esce la leonessa che c'è in me quando non fanno quello che dico io.
0: Da carina e coccolosa a dominatrice col frustino, il passo, ma è un attimo.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: 1999. Sono ma sembro, ad esempio, io sembro amante del rap e della musica trap e della musica cassadritta e basta, invece no, io sono figlio del jazz, della musica house, poi della musica rap e basta, il resto è una conseguenza. Benvenuti con noi, buon pomeriggio a tutti. Salve, buon pomeriggio, chi è con noi in studio?
1: Buonasera, Don Cash, arrugginito.
0: Sono ma sembro.
1: Sembro carino e coccoloso, ma sono un vendicativo.
2: Buona serata.
0: Bello, buona serata a lei che è vendicativo. Io la preferisco nella versione carina e coccolosa. Sono ma sembro.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.
5: Sveglia, gladiatori.
6: Ma la domanda è dell'argomento di oggi, se arrivasse diciamo un alien a Roma.
7: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento,
6: sì, a Bufalotta.
7: A Bufalotta. La zona era quella.
6: C'era l'alieno, dice da Napoli, dice guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
8: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Roma eterna.
14: E il caldo pure?
15: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
16: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
17: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
18: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
20: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
21: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
20: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
21: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
20: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
21: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
20: Valentino Auto mobili.it.
22: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: sono la musica di domani, ma in realtà sembra quella di oggi, nel senso che quando sentite la parola novità, qui da noi è arrivata la miglior musica del panorama nazionale ed internazionale. Questa volta lui, che sta scavalcando le classifiche anche in Spagna, ritorna in italiano, Samurai J, dopo Sanremo con Flamenco Paranoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J in casa Dimensione, sono a Roma. E allora ragazzi, sono Massembro, dopo la storia di Biker Joe, questi signori sull'Harley Davidson con barba, senza capelli, con tatuaggi su tutto il corpo che sembrano cattivi e in realtà invece salvano i cuccioli in difficoltà e li portano in posti dove la gente si prende cura di loro. Sono Massembro, da fuori in un mondo...
1: Buon venerdì, don Cash.
0: Ciao.
1: Saluto da Cristine.
0: Ciao Cristine.
1: Sembra stanco, ma sono strumato con sto caldo, con quest'affa oggi. Ciao, un abbraccio
2: non
1: a tutti.
2: Ce la faccio più.
0: Lo so, il caldo stringe. Allora,
3: sentite, io lo so che siamo in fascia protetta, ma dai parti mie si dice matto, sì, ma sto.
0: Allora, vabbè, poteva dire ronzo.
4: Ciao, donna Chicca.
0: Ciao, Chicca.
4: Sembro antipatica, invece non lo sono.
0: Ed è vero, Mi tocca dare conferma, ragazzi. I nostri ascoltatori sono i migliori, sono i numeri uno. 393-0719-119. Sembro, ma sono, ma sembro. Da fuori in un modo, ma dentro tutto diverso. Ad esempio, il nostro amico Mattia dice: sembro uno tutto sulle mie. In realtà è che non so chiedere scusa. E a tal proposito arrivano le scuse, quelle di Magianna con Sorry.

0: Paris con American Girl. E invece voi molligoni del mio cuore, sono ma sembro da fuori e da dentro.
1: Molligone, non è che io sembro, sono, io sembro e sono così. Lo senti quanto sono contento per due motivi. Uno, nonostante io stia a Scanzano Ionico, provincia di Matera, vi sto ascoltando tramite app e dovreste essere contenti.
0: E lo siamo, bravi tutti quelli che ci ascoltano con l'app anche in vacanza.
1: Sì. Seconda cosa, mi senti così perché tu sei benissimo il motivo. Perché oggi è bene e di tutto il resto chi se ne. Ladies and gentlemen, it's Benetton, it's weekend on, and this is the king of dry time.
0: Sarebbe
1: Go Cash!
0: And thank God it's Friday!
2: Sono single da 3 anni, ma tutti pensano che ne cambio uno al giorno o che c'è la fila dei fuori.
0: Ma come?
2: Marcella da Roma.
3: Proprio bene.
0: Ma Marcella da Roma, Marcella. Vabbè, buonasera alla Marcella. Io ritorno a tenervi compagnia dalle 3 alle 5 anche stanotte e poi ritorno lunedì nel prossimo episodio del Cardaie sia con te. Da parte di Don Cash, un bacione a tutti, anche a Marcella. E ci sentiamo lunedì. Peace out.
4: Cardaie sia con te.
5: Che Erdaie sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
6: Decidi la colonna sonora di Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
8: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. La corsa finale di domenica 31 maggio partirà dall'Eur con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del centro con arrivo al Circo Massimo. Tutte le modifiche alla viabilità su romamobilita.it. Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro. L'evento promosso da Roma Capitale è un'occasione unica per vivere da protagonisti l'atmosfera del Giro. In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18.30 sarà inoltre allestito Giroland, il villaggio rosa, dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento. E anche l'Ostia Festival rende omaggio al Giro d'Italia con le due serate di Ostia in Rosa. Oggi e domani alle 21, appuntamento in piazza Anco Marzio con i due comici Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani. Info su comune.roma.it.
12: Redazione con Andrea Soprani per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
13: Bentrovati da Andrea Soprani. In arresto Gianmaria Palumbo, psicoterapeuta di VIP e calciatore, che ora si trova ai domiciliari. Il 43enne si è fermato con la sua auto davanti a due istituti scolastici, poi ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Palumbo in passato era già stato condannato per lo stesso reato. L'uomo si è giustificato dicendo che è costretto a toccarsi le parti intime per il prurito provocato da una dermatite, ma la spiegazione non è bastata al GIP in virtù del dettagliato racconto della ragazza e dei precedenti specifici del 43enne. Sequestrata dalla polizia locale una maxi struttura di 400 metri quadri adibita abusivamente a discoteca e ristorante con gravi carenze igienico-sanitarie nella zona della Magliana. All'interno del locale si svolgevano eventi, musica

0: dal vivo e attività di ballo e somministrazione in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e urbanistiche. Il blitz è scattato mercoledì 27 maggio a seguito di precedenti sopralluoghi e accertamenti. Denunciato il gestore, un italiano di 65 anni. Stadio della Roma, la Regione Lazio ha firmato lo schema di convenzione, accordo tra tutti gli enti e il commissario Sessa, con l'obiettivo di avere l'impianto di Pietralata nel 2032, e il sindaco è pronto ad assumere nuovi poteri speciali, si va infatti verso Gualtieri subcommissario. Rifiuti ingombranti, domani nuovo appuntamento con Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici organizzata da Ama. Verranno allestite 6 postazioni nei municipi 3, 4, 10, 12, 13 e 15. Per info consultare il sito www.amaroma.it, l'app aziendale, il canale WhatsApp e la pagina Instagram. E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto, anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it
3: is. 19 di un minuto.

dimensioni su Roma che, viste le temperature, si è trasformato in un rooftop dal quale possiamo ammirare tutte le meraviglie della nostra città e soprattutto ascoltare tantissima buona musica. Stasera insieme a me e le Scaiole, i vostri messaggi, i saluti che tra poco leggiamo insieme al 393 0119 119. Infatti mi hanno guardato strano, giustamente rooftop al quale ovviamente abbiamo dovuto mettere delle coperture perché non se ne esce. Domani comunque dovrebbe esserci sole, quindi siamo fiduciosi, considerando anche che inizia il ponte lungo. Da oggi fino a mercoledì si fa festa in tantissimi, in partenza proprio adesso dopo lavoro, chi parte domani, chi non parte proprio comunque, quindi insomma mandiamo un abbraccio a tutte le categorie, come dice Lollo Palma. Aggiornatemi sui programmi del ponte del 2 giugno, sempre al numero che ormai conoscete a memoria, lo ripetiamo: 393 0119 119. Tra poco andiamo anche alla scoperta di tutto quello che succederà in questo weekend a Roma, nella nostra city.

0: che succedono in diretta. Kungs, Boys Noise, Getaway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora una buona serata, bentornati nel rooftop delle hit più ritmate dal 90 ad oggi, con Eleonora Scaiola fino alle 23, sì, fino alle 23. E subito, tra pochissimo, anzi, facciamo una bella carica d'energia con le 4 hit senza pausa.
1: All for you. Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
5: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri.

0: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sottocosto Deco.
2: Puoi dirlo forte.
1: Sottocosto Deco.
3: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno!

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: Valentino Auto mobili.it.
2: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Abbiamo avuto anche gli aggiornamenti del meteo, siamo pronti!

0: buonasera.
1: Fare così. Voglio il tempo che arrivo a casa. E poi che? Ma comodo sul salottino. Oh. E aspettiamo la cena.
0: Meno male.
1: Dai-ye.
0: Mangia. Dai.
1: Weekend
0: dai. Invece Mauro Picotto con Comodo chiude le 4 hit senza pausa dal 2000. Ovviamente sempre insieme a voi, amici ed amiche, tra le hit più ricordate.

0: della capitale.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: Quindi, fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Tim, di quel family agora, risparmio di qualità.
2: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima,
3: l'energia della tua musica.
4: Pure Energy Music,
3: dimensione suono.

è sicuramente il World Taekwondo Grand Prix con Fita. E la cosa ancora più bella è che ci saremo anche noi, ma proprio tutti, tutti noi di Dimensione Sono Roma. Info per tutti gli amici e le amiche che ci raggiungeranno. Ci

Play. Una volta scaricata, lì troverete tutte le info sull'evento. Addirittura potrete giocare a Memory, scattare foto stupende e vivere tantissime esperienze interattive. Quindi, amici e amiche, io vi aspetto. Segnate le date dal 4 al 7 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Grand Prix Confita. Ci vediamo lì. Dimensione.

parlando di social, di dimensione sono Roma ovviamente, che non ci ascoltano solo dall'Italia ma anche dall'estero, tipo hola hola Eleonora, grazie per la bella musica, bravissimo, un piacere sentire il programma, saludos a te e tutta dimensione sono Roma, buon weekend, ciao da Bogotà. Carlos e Paola, ciao ragazzi, grazie per essere connessi con noi praticamente dall'altra parte del mondo, qui si continua a cantare, a ballare, accogliamo questo weekend alle porte, Somber, il remix di 12 to 12.

0: il ritmo della capitale, brano che anche chiude la prima ora insieme. Tra poco il nostro appuntamento con l'informazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Andiamo in redazione, c'è Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Blitz anticrimine oggi pomeriggio al villaggio Falcone, nel quadrante di Ponte di Nona, la periferia est di Roma, dove la polizia è intervenuta anche con il supporto di un elicottero per un'imponente operazione contro spaccio, occupazione abusiva e criminalità organizzata. Identificate numerose persone e controllate diverse attività commerciali, mentre nei prossimi giorni scatterà il censimento degli occupanti degli immobili, primo step verso gli sgomberi dei locali trasformati abusivamente in appartamenti e basi logistiche utilizzate dai push. Alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno tinto di verde l'acqua del laghetto dell'Eur di fronte alla sede di Eni e ha appeso al ponte sul lago un enorme striscione con il logo dell'azienda che brucia la bandiera della Palestina e la scritta Stop Ecocidio, Stop Genocidio. Il verde naturale assunto dall'acqua grazie alla fluorescein, un tracciante innocuo che si degrada e scompare in poche ore, scrive Extinction Rebellion in un comunicato, simboleggia la distruzione e la morte degli ecosistemi e degli esseri viventi da cui dipende la sopravvivenza stessa dell'umanità. Una denuncia delle scelte di politica energetica del governo, dell'attività di estrazione di gas e petrolio da parte di Eni e degli intrecci con le guerre in corso e la corsa al riarmo, così gli attivisti. Viabilità nel Lazio, ANAS dichiara che sono previste limitazioni al transito sul grande raccordo anulare questa domenica, nello specifico interessate le rampe dell'uscita 26 Roma Eur via Pontina in direzione Roma Centro e sulla statale 148 Pontina verso il centro per il passaggio del Giro d'Italia. Sport, il basket sta tornando a Roma, l'annuncio di Luka Doncic che infiamma la capitale. La stella NBA è fra gli artefici del ritorno di una squadra della capitale in Serie A, un primo passo verso poi il grande obiettivo, ovvero portare il team all'NBA Europe. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Oh yes, 20 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: Un altro hit senza interruzioni.
0: For you. Fa morire, you know what time it is. Allora, bene. Allora ragazzi, questa è la seconda ora che viviamo insieme nel rooftop più bello della capitale, dove ammiriamo tutte le meraviglie della nostra città e soprattutto ascoltiamo tantissima buona musica insieme a me per le prossime tre ore. Eleonora Scaiola, come facciamo ad accogliere bene l'ora di cena? Beh, con quattro hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: 20 e 15 minuti, è già il momento di fare, visto che ora di cena, un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: 7 anni insieme.
8: A chi?
9: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
8: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
11: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con

serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello, sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trevi.

Thunder tra le hit più amate dal 90 ad oggi. Ancora una buona serata a tutti, amici ed amiche. Bentornati o benvenuti se siete appena atterrati su queste frequenze, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Devo

0: soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Qual è il vero vantaggio? Beh, un unico arredatore per tutta la casa. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Ovviamente tutte le info online su mbarredamenti.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
5: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
7: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. Lavazza caffè, crema e gusto classico. Confezione da 3 per 250 grammi. 9,99 euro. Anche acquistando online.
8: Supermercati PIM. Chi per fermi lavora.
9: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
10: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
9: Unica tappa su Roma.
10: Ti aspettiamo al Maximo.
9: Primo piano, food court.
10: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
12: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
12: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
12: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Attenzione, attenzione!
14: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
15: Per ragazzi con e senza disabilità.
16: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
17: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
18: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
19: Regia di Gabriele Guarino e Melania Giglio.
20: Per info www.artenelcuore.it.

0: Una super hit firmata Martin Garrix ed Ed Sheeran, e già qui ci piace, una collaborazione che stavamo aspettando, uscita in occasione del 30° compleanno di Garrix, che il regalo in realtà l'ho fatto a noi, e pensare che questa canzone era nel cassetto da ben 12 anni. È Repeat It.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Sheeran con Martin Garrix. Ci ha messo ben 12 anni ad arrivare a noi che la gustiamo in un meraviglioso venerdì di maggio, pronti a festeggiare il weekend su Dimensione Suono Roma. Bene, io ora però mi devo fare da parte perché in realtà c'è anche Lollo Palma qui con noi per la special party top 3.
1: Dimensione Suono Roma
2: special party.
3: Special party top 3.
1: Tradizioni e rituali da rispettare nel weekend di Dimensione Suono Roma. Arrivano anche le anticipazioni della stagione open air. Sono Lorenzo Palma, quindi adesso tutto si trasferisce idealmente negli spazi estivi, nelle location estive in spiaggia, con le tre hit che sentiremo nella programmazione di special party e quindi nei mixati di Arturo, JK e Arturi, perché diciamo l'aria profuma di quello stile, come il nuovo di Dio D con Ellie Mae, si chiama Closure.

Daniel O'Donnell, meglio conosciuto come D.O.D., è un DJ producer britannico. C'è un'altra inglese insieme a lui che è Hayley May, è una cantante e cantautrice che abbiamo sentito in più occasioni, sicuramente perché la sua è una delle voci più richieste ascoltate nel panorama della musica dance ed elettronica a livello mondiale, ed è una hit che ricorda un po' le produzioni stilose dance house dei primi anni 90 di matrice britannica. Restiamo proprio in zona con un'amica tra l'altro di D.O.D., ma che questa volta supporta Calvin Harris. Sto parlando di Jazzy e questa è Satisfy.

nata a Dublino, cantante di origine giamaicana e sudafricana, e nell'arco degli anni si è fatta notare proprio nell'ambito della scena dance, collaborando con grandi nomi, Sonny Fodera, citavamo prima il dio di Satisfy. È un pezzo che mi piace molto perché il suo stile soul lo unisce al classico suono da festival tipico di Calvin Harris. Restiamo in Inghilterra a livello di produzione con Joel Curry insieme a Ra e Devotion.

sempre un piacere di sentire quel suono dei Nomad dei primissimi anni 90, proprio 1990, quindi un rework di un classico dance house proprio di quel periodo lì, sempre alla scena inglese. E Joel Curry quest'estate, fra le altre cose, ha anche una nuova residency al celebre Day Club o Beach di Ibiza. Lui si trova sempre da quelle parti e spesso e volentieri porta anche le sue artiste, quelle che cantano le sue produzioni live. Noi siamo arrivati in fondo con una special party top thrill, appuntamento ovviamente anche nel weekend, da risentire, da rivivere e soprattutto da rivivere in versione club mixata con Arturo J.K. Arturi, tutti i venerdì sempre alle 23.

0: Mondo musicale
1: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: In redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buonasera da Andrea Soprani. Ennesimo incidente stradale mortale nella capitale. Un 22enne che viaggiava in sella a una moto Kawasaki Z500 è morto nello scontro con un'auto avvenuto oggi pomeriggio in via Ostiense all'altezza della metro Eurmagliana. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale. Alla guida dell'auto, una Toyota Yaris, c'era una donna italiana di 34 anni condotta al San Camillo in codice giallo. Arrestato Gianmaria Palumbo, psicoterapeuta di VIP e calciatori, che ora si trova ai domiciliari. Il 43enne si è fermato con la sua auto davanti a due istituti scolastici, poi ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Palumbo in passato era già stato condannato per lo stesso reato. L'uomo si è giustificato dicendo che è stato costretto a toccarsi le parti intime per il prurito provocato da una dermatite, ma la spiegazione non è bastata. Il GIP, in virtù del dettagliato racconto della ragazza e dei precedenti specifici del 43enne. Bel sito Nuova Pineta e Mare Chiaro sono i tre stabilimenti di Ostia autorizzati ad aprire dal comune. Il Campidoglio ha infatti firmato le nuove concessioni per i tre lidi centrali sul lungomare lidense piuttosto estesi. Già nelle prossime ore le strutture balneari potranno accogliere turisti romani. Salgono così a 27 al momento le concessioni rilasciate dall'assessorato al patrimonio per gli stabilimenti di Ostia, che hanno ottemperato la messa a norma degli abusi edilizi rilevati durante i controlli. A Roma si soffre il caldo per più di 100 giorni all'anno. Uno studio dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e la Sapienza ha analizzato i livelli di stress termico a cui sono esposti i cittadini della capitale. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
5: 21 e un minuto.

0: invece no, noi tra poco facciamo subito questo spoiler su Dimensione Suono Roma insieme a me, Leonora Scaiola, giochiamo con Hello Roma, quindi ci sarà un fortunato o una fortunata che vincerà il nostro zainetto brandizzato, quindi smartphone alla mano, siamo tutti pronti, prima però come sempre la musica, W Please Don't Go adesso.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 92.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Oh yes, siamo pronti a giocare con I Love Roma, come sempre una domanda che darà la possibilità a un fortunato o una fortunata di portarsi a casa il nostro zainetto brandizzato, come rispondendo sempre al 393 0 119 119. Salva questo numero perché è quello che ti servirà per vincere. Allora, la domanda non è facile, ragazzi, ragazzi, è facilissima perché ne abbiamo parlato proprio questa sera in radio. Vado con la question. Quando inizierà il World Taekwondo Grand Prix 2026 al Foro Italico? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta A, 4 giugno. Risposta B, 5 giugno. Risposta C, 7 giugno. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Quando inizierà il World Taekwondo Grand Prix 2026 al Foro Italico? Risposta A, 4 giugno. Risposta B, 5 giugno. Risposta C, 7 giugno. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I Love Roma.
0: I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stata la più veloce a vincere lo zainetto oggi. Ciao Giulia.
3: Buonasera.
2: Ciao.
3: Sono felicissima, non vinco mai niente. La prima volta che vinco qualcosa dobbiamo festeggiare.
2: Certo che sì, dove sei di bello?
3: Sono a Fiumicino, sono a casa mia e niente, sono felice, mi avete reso felice questo venerdì sera, altrimenti triste.
2: Bello, dai, siamo contenti, sempre insieme nella family di Dimensioni Suono Roma. Tra l'altro so che eri in videochiamata con un'amica e ha attaccato tutto perché nel frattempo stavi ascoltando la radio. Allora, tu sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: quando inizierà il World Taekwondo Grand Prix 2026 al Foro Italico? Le risposte erano 3, 4 giugno, 5 giugno, 7 giugno.
3: 4 giugno.
2: Oh yes, e finirà.
3: La confermo.
2: E finirà. E finirà invece il 7. Esatto, questo ti ha permesso ovviamente di vincere lo zainetto brandizzato. A chi lo vuoi dedicare?
3: Io voglio dedicarlo, dato che ho sentito la canzone di prima, al mio paese. Lo dedico a Fiumicino in questo momento.
2: Ma che bello, ragazzi. Io anche sono molto attaccata alla mia terra, che tutti ormai sanno. Però insomma è sempre bello, no, riconoscere e amare le proprie origini. Detto questo, io ti ho dato un sacco di compiti nel fuori onda. Ti va di annunciare la canzone che sta per arrivare? Te la ricordo io, se non te la ricordi.
3: Se mi ricordi il titolo ti dico
2: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Vai, fallo tu, Giulia.
3: Ok, la prossima canzone degli Imagine Dragons, Whatever It Takes.
2: Grazie Giulia, un abbraccio.
3: Grazie.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: capitale. Detto questo, io devo ricordarvi una cosa importantissima, ovvero vivi un evento appassionante e imperdibile quale Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
2: E quindi?
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Stanno bussando la porta, chi sono io per non aprire? Ma chi sta arrivando? Oh yes, proprio le 4 hit senza pausa, la For You, primo brano di Somber, il remix di 12 to 12.

0: Francesca. Io Ale, il momento che io ti faccio una domanda alla quale siamo tutti molto legati qui nella family delle hit più ritmate dal 90 ad oggi, ovvero: hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Davvero, davvero non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Kerdaie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Kerdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascolta in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul

0: nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: 7 anni insieme.
4: A chi?
3: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
4: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
5: Golden Gala Piatromennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
6: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Dimensione Suono Roma.

Cicchità, cicchità, cicchità. Bene, Karol G, Siante Stuviera con Osiro. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vi ricordo che tra poco c'è l'appuntamento dalle 22 alle 23 con la Rhythmic History Extended Version, proprio qui su Dimensione Suono Roma. Quindi l'appuntamento, il viaggio che ci riporta indietro nel tempo alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Nel frattempo ci eravamo preoccupati che non erano arrivati aggiornamenti sullo stato di un ascoltatore di Dimensione Suono Roma, questa famosa lombalgia che l'accompagna. Vabbè, tra poco l'ascoltiamo in diretta. Topic Becky G con

0: questa versione remix Negramaro, Nuvole e Lenzuola su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Pronto? Chi c'è?
1: Ti saluti da Valeretti e Claudetto, oh, buona serata.
0: Buona serata a voi ragazzi.
1: Signorina Weekendai.
0: Sono signorina Weekendai, sono proprio io. Ma poi ragazzi, abbiamo detto, dobbiamo avere aggiornamenti dalla prof Rosaria, immagino sia lei. Pronto?
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Come stai?
0: Bene, grazie.
2: Bello sentirti anche di sera.
0: Lei come sta?
2: Come venerdì.
0: Grazie.
2: Io ti sto seguendo come faccio sempre, poi quando ci sei te, come ci sono anche gli altri due colleghi di Radio Dimensione Sono Roma,
0: certo.
2: E sono a casa perché purtroppo devo fare delle punture per la mia lombalgia acuta, e quindi sto in riposo.
0: Beh,
2: un abbraccio e grazie della compagnia.
0: Prof, lei ci aggiorni sempre, ci faccia sapere, perché sai che ci teniamo molto al suo stato. Purtroppo questa lombalgia ormai sarà un annetto e mezzo che c'è. Incrociamo

0: prestando servizio antropotico ad H Roma, voglio ringraziarvi.
1: Bello.
0: In particolare attualmente insomma sta facendo la conduzione Eleonora Scaiola,
1: sempre io, sempre
0: una voce stupenda.
1: Oh, grazie Enzo,
0: insomma compagnia.
1: Meno male Enzo, siamo felici di tenerti compagnia, mi raccomando non te ne andare, perché adesso chiudiamo il rooftop e apriamo il momento invece Rhythmic History, quindi viaggiamo insieme attraverso la musica, lo facciamo anche grazie al nostro DJ Arturo J.K. Arturi, che ha selezionato per noi davvero davvero delle perle, quindi fino alle 23 ancora un po' mi dovete sopportare.

0: canzoni con altri ascoltatori. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Ed ancora una buona serata da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale fino alle 23 per l'appuntamento che ci riporta alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Iniziamo subito con gli FS65, un brano

La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Facciamo un pit stop, fermiamo la nostra macchina del tempo nel 1999 per un brano che è stato uno dei tormentoni estivi più celebri di fine millennio. Ha dominato le classifiche radiofoniche, è diventato veramente un'icona dell'estetica spensierata e festaiola tipica degli anni 90. 99, lei è

0: extended version.
1: Rifermiamo la nostra macchina del tempo questa volta nel 1994 per un brano che ha unito il rap energico delle iconiche linee vocali di Alexia alle esibizioni storiche che hanno segnato davvero un'era. Parliamo di

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anno 2151. La Ducarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè.
2: Ma come la pausa caffè?
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
7: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
0: Rhythmic History Extended Version.
8: Il nostro viaggio nel tempo alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo. Questo consacrò definitivamente il Dream House a livello globale nel 96. Dominò tutte le classifiche italiane. Ci sono Robert Miles insieme a Maria Naylor ed è un brano fondamentale della musica elettronica degli anni 90, appunto proprio 1996. Lo ascoltiamo adesso insieme. Si chiama One and One.

0: miti e curiosità da Roma.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
0: Rhythmic History Extended Version.
2: Il brano che stiamo per ascoltare, oltre ad essere stato uno di quelli che ha costruito la dance per come la conosciamo, ha anche un'importanza storica che risiede nel messaggio sociale. Il testo, pensate, è nato come forte condanna del razzismo e dell'apartheid in Sudafrica, ispirandosi direttamente alla figura di Nelson Mandela.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione suono. Abbiamo adesso il momento di special party insieme a me, Eleonora Scaiola, che ad essere sincera in questa situazione faccio ben poco, perché il lavoro vero è quello di Arturo GK Arturi, our DJ, che è già in console pronto ad aprire ufficialmente il weekend grazie al suo DJ set che ci farà ballare come mai abbiamo fatto prima. Ha selezionato per noi delle chicche davvero energiche che ci accompagneranno nel Ponte Lungo del 2 giugno e perché no, anticiperanno anche un'estate davvero frizzantina a livello di sound. Allora, tra i brani di special party ritroveremo i The Bauza con Magnetic, che ci attira proprio come i fiori per le api. Sono settimane che nelle posizioni più alte delle classifiche non dà cenni di cedimento. Poi ancora andremo dalla donna del momento, la principessa del pop, Sabrina Carpenter, per il remix di House Tour, la versione che ci fa ballare qui. Arturo ci fa un sorrisetto, come potrebbe essere altrimenti. Si vola anche a Puerto Rico con Bad Bunny e la sua Caffè con Ron, sempre remixata. Io direi che ho già fatto troppi spoiler, mi godo la musica, JK è pronto. E allora via a special party.
0: Special party.
2: Le hit più ritmate del momento su.

0: e podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km.

km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Special Party.
3: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte.
6: Sotto costo Deco. Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su...

Bellissima, vorrei che l'appuntamento con Special Party non finisse mai, ma mi tocca adesso invece ringraziare Arturo GK Arturi per averci deliziati con tantissima buona musica, come sempre. Del resto ci salutiamo, non ve ne andate però, perché qui si continua a ballare anche senza di noi. Da me, Eleonora Scaiola, per il momento è tutto, l'appuntamento con Special Party torna domani proprio come torno io. Ciao a tutti, grazie! Dimensione Suono Roma.

0: Attenzione, attenzione!
1: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
2: Per ragazzi con e senza disabilità.
3: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
4: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
5: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
6: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
7: Per info www.artenelcuore.it.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro con voi anche di notte fino alle 3 insieme. Ci stiamo preparando perché è arrivato il weekend. Buon sabato 30 maggio 2026 a tutti.
2: Ma nonostante sabato, noi non ci sottraiamo mai al nostro lavoro e partiamo adesso con le tre ore fantastiche che ci porteranno nel profondo della notte. Tanta buona musica, i nostri fantastici contenuti e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi è un romanzo drammatico, quindi preparatevi.
1: Si piange, ma come? Durante il weekend noi vogliamo fare festa.
2: I film come i libri devono trasmettere un'emozione, altrimenti non valgono niente. Dai!
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Barletta di Geppo.
1: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è Marco? Mi hanno appena ricapitato una busta piena di proiettili e dentro c'è una lettera di minaccia in arabo. La madre fa: deficiente, la ricetta del dottore che è supposto.
2: La notte
3: dei gladiatori.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Son finiti. Sono terminati.
2: Niente.
3: Sono esauriti. E non solo gli animali sconosciuti.
2: No, direi proprio di
3: ma ad esaurito ci sono altri. E non faccio i nomi. Scusate, ma
2: figurati,
3: i nomi non si fanno mai.
2: No,
3: non si rifanno. Comunque, per poter portare avanti questa meravigliosa, anzi, direi questo dito. Ditelo voi, insomma, l'aggettivo
2: dito
3: più esatto.
2: Dito nella piaga.
3: Sì. Di rubrica, qualcheduno li conosce. Ancora una volta un essere lo abbiamo trovato. Quindi, Geppo, cosa possiamo dire?
4: Sigla.
3: Bravo. Non era facile.
4: Era difficilissimo.
3: Quell'essere che avevo preannunciato. Va avanti. No, è quando uno becca che ne sa, moglie con un'altra.
2: Però sì. Già avevi un mezzo sospetto, però.
3: È stato scoperto in questo anno, nel 2026.
4: Ah, no.

0: Trolli. L'idrolagus, ve lo stacco, Trolli. Chiamato anche lo squalo fantasma.
1: Squalo fantasma.
0: Lo avete trovato?
1: Secondo me facciamo prima a trovarlo così, dai. Squalo fantasma, proviamo.
0: Lo avete trovato?
1: Un attimo.
2: Eccolo qua,
0: E allora, se lo si trova subito, perché si chiama fantasma? Squalo fantasma. Uno va su internet, squalo fantasma, e c'è una foto senza niente. E invece lo squalo c'è. E allora che fantasma è? Comunque sì. Forse perché essendo molto veloce, i sub hanno detto: eccolo là, uno squalo! Squale!
1: Squello!
0: Bravissimi, bravissimi.
2: Abbiamo anche il suono del verso, lo vuoi sentire?
0: C'è?
2: Sì, sì.
0: Vai!
2: Che fantasma, no?
0: Meraviglioso.
1: Puoi attaccare,
0: Ragazzi, è stato un piacere. Ci sentiamo venerdì prossimo. Con
1: mannaggia la miseria,
0: però c'ha ragione, fantasma, solo che sotto l'acqua non so se si sente il rumore, però comunque squale, squello, dove? È passato ora, dove sta? Squello lì, no,
1: aspetta Antonio, abbiamo il verso sott'acqua dello squalo,
0: sì?
1: Scusa,
0: non ci credo,
2: non
0: l'ha fatto lui,
1: ci sentiamo tra due settimane,
0: non l'ha fatto lui, l'ha fatto con l'acqua, con una bottiglia d'acqua,
1: l'ha fatto lui,
0: incredibile,
1: manda il video se non ci credi,
0: giuro, stava a chiamare idraulico, c'è il numero di idraulico, comunque qualunque squalo sia, era uno squalo. Pensate che questa nuova specie di squalo. Squello! Oh, e basta! Infatti, gli ho detto, dai. È stato avvistato per la prima volta nelle acque al largo della California. Ma per una semplice coincidenza. Dovuta dal fatto che un pescatore stava facendo delle cozze.
1: Sì.
0: Quando a un certo punto, mentre nuotava, ha cozzato. Proprio contro questo squalo.
1: Contro questo squalo.
0: Che è normale, perché se fai i gozzi, cozzi con qualcosa.
2: È sicuro.
0: Coincidenza. Se fai i ricci, da ricci su te stesso. Per esempio, se stai troppo tempo sui scogli, Geppo, che fai?
2: No,
0: era giusto.
2: Se ci pensi,
0: sui scogli quello si fa. Così. Avendolo perso, perché non vi sentivo più.
1: No, siamo qua.
0: Avendolo perso, è stato addirittura ripreso per la prima volta.
2: È vero.
0: Gli studiosi si sono resi conto che lo squalo fantasma non ha né i denti e né occhi.
1: Brutto, forte. Oh.
0: Diciamo che magna cu. Arbuglio, dice, ecco, magna arbuglio. Diciamo.
2: Sono minestrini.
0: Ma sì, ma per la prima, ma per la prima volta nella storia. Nella storia animale, hanno scoperto che questo esemplare nei maschi presenta una strana caratteristica.
2: Quale?
0: Ha gli organi riproduttivi.
1: Dove?
0: Posizionati, non so, sulla fronte.
1: Sulla fronte.
0: Quindi possiamo dire che è una vera testa. No, particolare di squadra.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride.
3: Pluto, stai fermo.
4: Topolino.
5: Perché hai la voce di Mickey Mouse?
6: Ah, così, così. Oh, a Geppo. Oggi te dedico le frasi da firma, sei contento?
3: Nice.
6: Allora. Soprattutto al nord Italia, no? Due persone che si baciano si dice che stanno limonando, no?
3: Sì.
6: E per me se può sentire.
3: No, qua da noi no.
6: Dammi un limone se può sentire.
5: Dammi un limone duro, a volte
3: Ma è rimasto un po' un pelmo, guarda.
6: Ma no.
3: Dai.
6: A Roma è famosa una paccata, no?
3: Davvero, sì.
6: Oh, nei film americani dicono una cosa che mi dà un fastidio, non ha senso.
3: Tipo?
6: Dammi un po' di zucchero, baby.
3: No.
6: Ma che?
3: Nel 50 si diceva.
6: No.
3: Humphrey Bogart,
6: ma poi, ma che vuol dire? Ma che te mangi una zolletta prima del baciato? Ma che vuol dire?
3: Dai, scusa me.
6: Allora, in un film ambientato a Roma, se un poliziotto se fa sfuggire un ladro, comincia a offendere se stesso, no?
3: Certo.
6: So proprio una testa, se perché eri imbambito. Allora, americano invece gli basta una parola: dannazione.
3: Dannazione.
6: Che in romano si traduce, ma che fiodenami.
3: Certo.
6: Ma che. Vabbè. In un film d'azione dove ci stanno due che litigano, no? E romano capirai dar meglio di sé. Oh, ma te, io te sfondo. Ma con chi ti pensi sta a parlare?
3: L'americano.
6: In America sono molto più riflessivi, no? Ti limitano con un semplice: ehi amico, ti stai mettendo contro la persona sbagliata.
3: Certo.
6: Ma
3: certo.
6: Perché? Ho capito, ma è un po' più cattivo, cioè se, non lo so, mi sembra tutto molto moscio, molto
3: sempre troppo educati rispetto alla realtà del momento, no?
6: Oh, qua a Roma il capo della polizia se becca un ladro che chiacchiera tanto, gli comincia a fare: oh, ma state zitto, te devi cucire qua a bocca. Che in America diventa: silenzio, quale domande le faccio io?
3: Certo, però sono sempre in due, eh?
6: Sì, ho capito, ma non lo so, è sempre troppo morbido. Vabbè, raga, dai, mo' vi devo salutare perché ho i federali alle calcagna.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, ci sono due amici, tutte e due tirchi spilorci, no? Ma un pomeriggio si incontrano, cominciano a chiacchierare e uno gli racconta a quell'altro che la sera prima è stato in un pub, che si è bevuto due, tre spritz. Quando è arrivata la cassa per pagare, ha raccontato una barzelletta alla cassiera che si è messa a ridere talmente tanto che si è dimenticato di farla pagare, di farlo pagare, no? Allora capirai, l'amico suo prende subito la palla al balzo e la sera stessa si ripresenta a sto pub pure questo. Mo si mette seduto, si prende due birre, uno spritz, una grappa, di qua e di là. Quando arriva al bancone per pagare, si mette davanti alla signorina, gli racconta la barzelletta e questa scoppia a ridere e ride proprio a crepapelle. Ma a un certo punto la signorina finisce da ridere, c'è sta questo fermo lì e la signorina fa: mi scusi, grazie, ma le serve qualcos'altro? Lui se la guarda e fa: ma il resto un modai.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, oggi purtroppo una brutta notizia. Ieri. Yannick Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros.
2: Hai sentito, hai visto.
3: Dal modesto, tra l'altro, dal modesto Cerundolo. Ma la cosa sconcertante.
2: Cerundolo o Serundolo?
3: È Serundolo, solo che io, sapete i problemi che ho.
2: Con
3: i provvisori che sono finiti, infatti sono provvisori per quel motivo, e quindi è Cerundolo. Ma la cosa sconcertante non è tanto la sconfitta, che dopo averne inanellate, mamma mia, qui ho rischiato proprio tutta la dentiera, no?
2: Ti rendi conto, Antonio?
3: Inanellate. Più di 34 di vittorie consecutive, è come è arrivata questa sconfitta, perché Peldi Carota stava vincendo i primi due set, quindi 7-7 i primi due
2: 14
3: hit, 7, 7, perché 14. Se so 7 so 14 hit. Dai, su. Ogni tanto è una battuta, no? Visto che se sta parlando di tennis è normale che uno fa le battute. Comunque sia, stava vincendo 6-3 e 6-2 nel terzo set. Yannick era 5-1 nel terzo set, cioè lui vinceva 2-0,
2: era stato apparecchiato.
3: Apparecchiato, gli mancava un game. Un gioco e finiva 6-3, 6-2, 6-1. Però purtroppo gli ha preso un colpo, diciamo. Aspettate un attimo, cioè, gli ha preso un colpo, un colpo di calore, capito? E questa purtroppo è la sorte, il destino, il fato. E il fato ha fatto sì.
2: Non esce ormai più. È tutto così, eh?
3: Il fato ha fatto sì che il nostro Prospero purtroppo alla fine ha perso, perché da 7-5, 6-1, si è uno sfigato, perché non si è riuscito a vincere. No, per cui è diventato per lui il Roland Garros, cioè proprio stava proprio moscio, proprio stava lì.
2: Anche perché l'anno scorso Antonio non è andato benissimo,
3: No.
2: La finale è bellissima, per carità, con Alcaraz, però l'ha persa.
3: Peggio di questa, perché l'altro anno lui vinceva 2-7 a 1.
2: Vero, vero.
3: Sul terzo set stava vincendo, gli mancava 40-0, quindi avrebbe poi vinto, mi sembra, 6-4. Alla fine è stato recuperato, è stato martoriato, diciamo, dallo spagnolaccio, diciamo, che è anche forte, insomma, per carità di Dio.
2: Magari è un anatema che ci hanno lanciato i francesi, Antonio.
3: È un
2: anatema.
3: Che è una macchina?
2: No, è una maledizione.
3: Ah, dico. No, perché c'è un anatema, guarda, 1200 è una cosa proprio.
2: 1200 benzina.
3: Benzina, che ne fanno manco più. Però in questi casi c'è pure chi dall'altra parte, c'è chi con un 7-5, 6-1, 6-1, se non capito? Se è un fortunato, diciamo. Ecco. Come domani, senti che aggancio,
2: vai.
3: Domani saranno fortunati.
2: No, non ci credi neanche tu, guarda.
3: No, perché dire fortunati.

0: Ma che te deve aggiungere? Ma che quelli che verranno a vedere per intero il mio nuovo spettacolo con ingresso gratuito per tutti alle ore 21 ad Ostia ed esattamente nella piazza adiacente a uno dei locali più famosi di Ostia, e cioè il bar gelateria Sisto.
1: La piazza si chiama Piazza Anco Marzio, giusto?
0: Anco Marzio.
1: Sarei lì per il Giro d'Italia che conclude appunto il giro durante questo weekend con l'ultima tappa.
0: L'ultima tappa, che infatti uno arriva prima che la maglietta rosa e poi c'è quel. Poi c'è. Vabbè.
1: Ci siamo capiti.
0: Simone H. mi dà il volo. Questo spettacolo offerto dal Comune di Roma per inaugurare l'inizio della nuova stagione estiva. Perdonatemi, ragazzi, se lo ripeto: domani inizio ore 21 il mio spettacolo nella piazza della gelateria Sisto. No, perché c'è gente e poi mi chiama e mi dice. Ma sei sicuro che l'ingresso è libero? È gratuito? Certo che è gratuito. Certo. Ma sei sicuro che inizia 21? Ma certo che inizia 21. Ma tu ci stai? Certo che ci sto. Da Sisto. Sì, sto lì. Sì, sto lì. Ok?
2: Gladiatori. Notte. La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Roma, siamo in centro di pomeriggio all'interno di un bel concessionario d'automobili. Si presenta una ragazza tutta un po' spettinata e come entra c'è subito un bel ragazzo elegante che gli fa buongiorno e benvenuta in BMW. Come posso aiutarla? E questa gli fa salve, le vorrei parlare della Fiat Panda che c'è in vetrina. Questo gli fa ma noi non ce l'abbiamo una Fiat Panda in vetrina. E oggi ce l'avete.

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Ora però, come promesso, c'è l'ultima puntata della settimana di Star Piccio.
3: Anno 2151. Venerdì alle 9:15 nella costellazione di Orione.
2: Generale,
3: disse Rino rimettendosi in piedi a fatica e guardando lo schermo con gli occhi sbarrati.
2: Quelli non sono scappati.
3: Riferendosi ai Garg.
2: Hanno appena attivato il raggio traente e stanno caricando i loro distruttori planetari.
3: Nello stesso secondo Emiliano entrò nel ponte di comando tutto fiero con un pezzo di motore in mano. Ehi ragazzi, ho trovato questo pezzo di ferro che avanza. Che cos'è, il flusso di contenimento antimateria? Perché Ana vedrema tutta.
2: Ma se non avanzano i pezzi, Emiliano.
3: La Ducarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore metteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè.
2: Ma
3: dai,
2: come la pausa caffè?
3: Le piaceva lo zucchero?
2: Generale, mi scusi, ma qua la situazione è drammatica. La nave sta cadendo a pezzi e siamo sotto attacco.
3: Cosa succederà nel prossimo episodio? Riuscirà la Ducarna a non implodere? I Garg useranno il parabrezza o i laser? E soprattutto, Emiliano, troverai i veri ingegneri o continuerà a usare il cacciavite per grattarsi? Restate sintonizzati per la prossima puntata di lunedì.

0: I gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Carlo Maria e Francesca.
3: Eccoli.
2: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Dai, conosciamoci. Partiamo da Carlo Maria, che è stato contattato per primo. Carlo, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, io ascolto da Roma, da Roma Nord, sì, vicino all'ufficio. E niente, ho 25 anni e...
2: Di che ti occupi, Carlo?
4: Appena
3: aspetta un attimo, che non ti sentiamo bene.
2: La voce, non ti abbiamo sentito bene, Carlo.
3: Di cosa ti occupi?
4: No, sto finendo l'università. Economia, vicino, è praticamente alla LUMSA, quindi a quella di Rienzo.
2: Ci conosciamo benissimo.
4: Sì,
2: ragazzi, l'università, sì. Maria Santissima, giusto? No?
3: Sì, bravissimo. Si chiama Carlo Maria. Studia alla LUMSA, poteva essere solo di Roma Nord, il nostro
2: che
3: chiama capito, sì. Oh. Non è che si chiama Augusto.
2: No.
3: Cesare.
4: Cesarino.
2: Di più, Carlo Maria è amico di Astreo, te lo dico io.
3: Sicuro, guarda.
2: sicuro.
3: Andiamo da Francesca. Vai. Sentiamo lei, da dove ci chiama e cosa fa di bello nella vita?
6: Allora ragazzi, buongiorno, io sono una plebea invece, mi chiamo anche tu.
3: Grande Francesca, bravo.
2: Vai, racconta Francesca.
6: Mi chiamo da Centocelle.
2: Centocelle?
6: Ho lasciato ho appena lasciato i miei figli a scuola.
2: Sì. Ah, che fai nella vita, Fra?
6: A una scuola di formazione, facciamo corsi autorizzati dalla regione.
3: Bene. Allora questa mattina dovete elencarci 10 cose che si comprano in autogrill.
2: Dai, che oggi va, regaliamo.
3: Dai, è facilissimo, potete metterci dentro la qualunque.
2: Esatto, inizia Carlo Maria, partono i 45 secondi, vai Carlo!
3: Vai! Carlo Maria?
4: Sigarette,
3: vai, Francesca, veloci!
6: Grazie, vinci!
3: Carlo Maria.
2: Aspetta.
3: Fermi tutti.
2: Questo è un gioco che va con il tempo, quindi ti devi mettere bene con il telefono, altrimenti non potete vincere assolutamente.
3: Che un attimo.
4: Aspetta.
2: Mettetevi bene, perché è un gioco che 45 secondi sembrano lunghi, ma sono molto molto veloci a passare.
3: Lo rifacciamo,
2: Ripartiamo un attimo.
3: Francesca, non ti preoccupare.
6: Va bene.
3: Carlo Maria, ti sei messo bene col telefono?
4: Vai, proviamo adesso, come mi sentite?
2: Ok, adesso bene. Vai, ripartiamo Carlo Maria. Vai.
4: Allora, sigarette.
2: Francesca.
6: Grazie, vinci.
2: Carlo.
4: Cornetti.
2: Francesca.
6: Panino.
2: Carlo.
4: Gatorade.
2: Francesca.
6: Acqua.
2: Carlo.
4: Birra.
2: Francesca.
6: Patatine.
2: Carlo.
3: Carlo.
4: Caffè.